Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

Radio Icaro, la musica continua.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Icaro.
1: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con cui...

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Radio Icaro, un classico.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Radio Icaro, la musica continua.

0: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Radio Icaro.

0: Tra poco, collegamento con Icaro TV.
1: Radio Icaro.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami. Le ricette della tradizione rivivono dall'antipasto al dolce, con la qualità della cucina fatta in casa. Della Tramonteria invece adoro la pizza, l'unica che mette d'accordo tutti. La Capannina e la Tramonteria, l'abbinamento perfetto in tavola. Prenota anche tu allo 0547 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: Rijeka Croazia, centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022.
2: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito, con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina.
3: Le orchestre, le sale da ballo, le vostre dediche e richieste, tutto questo da 30 anni è liscio come l'olio. Dal lunedì al sabato, in diretta dalle 12 alle 13:20 su Icaro TV, canale 18 in Emilia Romagna.

0: Lunedì 5 ottobre, buongiorno, bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione. Da questa mattina parte il nuovo contenitore Icaro News Mattina. In questo spazio cercheremo di dare tanta visibilità all'informazione locale, lo faremo cercando di leggere i titoli e qualche inserto dai quotidiani locali, ma anche leggendo il nostro sito di informazione newsrimini.it e andando a farvi vedere anche i nostri servizi. E allora partiamo subito dal confronto delle prime pagine dei quotidiani locali in questo lunedì. Come sappiamo, notizie che arrivano da tutta la Romagna. Eccola qua, la prima pagina del Resto del Carlino. L'andiamo a leggere insieme, in particolare partendo dalle notizie riminesi: nascondevano droga per 10 milioni, arresti e sequestro. Polizia in azione, 22 kg di cocaina trovati in un'auto, nei guai finiscono due cittadini albanesi di 46 e 34 anni. In piazzetta San Martino, siamo a Rimini Centro, camioncino danneggia il rinoceronte felliniano. E poi un episodio veramente sgradevole, definiamolo così: insulti al Palace alla moglie israeliana di Cody Dems, interviene la polizia. Le altre notizie di prima pagina ci portano nel Ravennate, dove è stato fermato un NCC abusivo, trasportava delle turiste. E poi in tribunale il concerto al Marina Bay, la capienza non era stata rispettata. A Faenza tutto esaurito alla festa per i 30 anni del MEI. Per quello che riguarda le notizie dal Forlivese, Sauro Moretti, ex collaboratore di Vittorio Sgarbi, parla dell'amico e dice: gli starò vicino. E poi la marcia della pace da Forlì a Bertinoro, la carica dei 2000. A Santa Sofia, dopo i pestaggi in 500 all'assemblea sulla sicurezza, i cittadini che dicono: ora vogliamo più controlli. In taglio alto le notizie da Cesena: operato a 90 anni, dopo due giorni sono tornato a casa. E poi l'intervento per la Casa della Musica, ecco la svolta, sono pronti 3 milioni. Il turismo ci porta a parlare di Gatteomare, che esulta perché nella provincia di Cesena Forlì è al primo posto come crescita. Questa è la prima pagina del Resto del Carlino, ma andiamo a dare uno sguardo anche alla prima pagina del Corriere. In taglio alto la notizia di apertura: cocaina, maxi sequestro da 25 kg con due arresti. In taglio alto si parla anche di Cesena, medici, fuga dal servizio pubblico, il presidente dell'ordine Gaudio dice: non riusciamo a trattenerli. Le altre notizie di prima pagina: nel riminese fa causa alla figlia, padre viene risarcito. E poi a Ravenna, bando con il bavaglio per i media, stop ad interviste e notizie senza il via libera del comune. Si parla di 800.000 euro per i servizi destinati alle persone più fragili. Di spalla qualche anticipazione di sport, anche se lo sport lo troviamo anche a centro pagina. Intanto leggiamo proprio questa esultanza: MotoGP è un Bezzecchi da podio. Invece per quello che riguarda il calcio, il Ravenna perde, scivola a meno 5 dalla vetta, qui siamo in Serie C, mentre per il basket di A2 Dole beffata da Avellino in volata. Questa è l'apertura del Corriere Romagna, ma a questo punto, un po' come vi abbiamo promesso, andiamo a vedere anche come apre il nostro sito newsrimini.it. Vedete in apertura: droga per 10 milioni di euro sequestrata dalla squadra mobile, due le persone arrestate. Poi troviamo un episodio avvenuto a Sant'Arcangelo: coltello a serramanico nascosto nell'auto distrutta, denunciato un 39enne. E anche sulla prima pagina del nostro sito c'è spazio in particolare per il basket. Ricordiamo infatti che il calcio ha già giocato nella giornata di sabato. Basket Serie A2, Dole Rimini, Avellino 72 a 73. Purtroppo questa sconfitta decisiva, la tripla di Mollura a meno 3 secondi e 9, veramente mancava pochissimo. Queste sono le notizie di apertura in questo anche confronto tra i media del nostro territorio, compreso il nostro sito newsrimini.it, ma adesso torniamo sulle pagine del Resto del Carriere, andiamo a sfogliarle un po' qui insieme, qualche titolo anche dalle diverse province. Partiamo da Ravenna, Marina Bay, processo al concerto, erano 900 il doppio dei posti. La difesa invece dice la capienza è stata rispettata. I due gestori dello stabilimento sono accusati di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. La polizia locale contesta il superamento del limite di 440 persone all'evento del 2 luglio 2023 con Capo Plaza. Insomma, si arriva in tribunale. Sempre nel Ravennate, fermato un altro NCC abusivo, trasportava turiste americane con l'auto priva di revisione. Giro di vite della polizia locale di Ravenna davanti al terminal di Porto Corsini, il veicolo è stato sequestrato. Ma andiamo a vedere anche altre notizie che riguardano sempre Ravennate, in questo caso in particolare si parla del MEI, 30 e lode da record. Ora confronto col comune per programmare il futuro, piazza gremita a Faenza tra concerti, fiera del disco, la musica della Gen Z e i dibattiti del forum. Lo staff guidato da Giordano San Giorgi traccia un bilancio molto positivo di questo evento che sicuramente ha goduto anche di un meteo eccezionale per essere la fine di settembre, l'inizio di ottobre. E poi a Rimini, ecco qua le notizie riminesi, scacco allo spaccio, nascondeva droga per 10 milioni di euro, sequestro e due arresti. Blitz della polizia, 22 kg di cocaina erano all'interno di un borsone in un'auto, poi altri tre sono stati ritrovati in un'abitazione. L'intervento, scrive il Carlino, è arrivato al termine di un'indagine sviluppata nel territorio riminese con la collaborazione anche della squadra mobile di Forlì Cesena e del commissariato di Cesena. Gli investigatori hanno ricostruito gli spostamenti di due persone attraverso servizi di osservazione, di controllo, seguendone i movimenti, e hanno poi deciso di fermarli. Tutto ciò è avvenuto sabato a Morciano, dentro questo borsone trovato all'interno dell'auto, come detto, c'erano 20 panetti di cocaina per un totale di 22 kg. Il sequestro però nell'automobile non ha chiuso l'operazione, perché gli accertamenti sono andati avanti, hanno portato gli investigatori a Cesena nel domicilio del 34enne che è difeso dall'avvocata Tiziana Casali. Qui è emerso un secondo nascondiglio in un mobile per il televisore, era stato ricavato un doppio fondo artigianale dentro il quale erano occultati altri 2,7 kg circa di cocaina. Le due persone arrestate sono un 46enne e un 34enne, entrambi albanesi, accusati di detenzione di droga ai fini di spaccio. L'altra notizia di cronaca che troviamo su questa pagina del Carlino, ma è la stessa pagina praticamente del nostro sito di apertura Newsrimini, Sant'Arcangelo si schianta contro una casa e poi scappa. Nell'auto abbandonata spunta un coltello. Il protagonista della vicenda è un 39enne di nazionalità ucraina, denunciato dalla polizia locale dell'Unione Valmarecchia per porto abusivo di un coltello a serramanico con una lama lunga 12 centimetri. Il coltello era stato rinvenuto dagli agenti lunedì scorso intorno all'una di notte in località Canonica all'interno di una Mercedes abbandonata dopo probabilmente uno scontro importante, perché era veramente distrutta, era andata a sbattere contro la recinzione di un'abitazione. La persona che la guidava era scappata, la polizia locale però è risalita all'identità del conducente, che risulta persona regolare in Italia. L'uomo verrà segnalato alle autorità competenti per la revisione della propria patente di guida, perché insomma c'erano diverse irregolarità proprio sia sull'automobile che insomma sulla sua stessa persona. Una notizia che lascia della mare in bocca: bufera al Flaminio, assassina, insulti, sciocca la moglie israeliana di un giocatore della Rimini Basket. La donna incinta, visibilmente scossa e in lacrime, è stata soccorsa da altri tifosi. Alla fine della partita di basket tra Rinascite e Avellino, con i giocatori già negli spogliatoi e la maggior parte dei tifosi fuori dal palazzetto, due sostenitori di Rimini di origine nordafricana hanno preso di mira la moglie israeliana del giocatore biancorosso Cody Dempsey. Gli insulti, come detto, sono veramente pesanti. Tra l'altro queste due persone facevano anche il gesto della pistola con le mani. Ne è nato subito un parapiglia perché altri tifosi riminesi si sono avvicinati per difendere la moglie del giocatore giocatore cestista americano che fino all'anno scorso giocava proprio in Israele. La donna, appunto, come detto, era incinta, era in lacrime, spaventata, insomma un'aggressione veramente dai contorni inquietanti. Col furgone danneggia il rinoceronte felliniano, pagherà lui la riparazione. A provocare il danno alla scultura davanti al Palazzo del Fulgore, siamo nel pieno centro storico di Rimini, è stato un incidente, quindi non un gesto vandalico. Il conducente si sarebbe già assunto la responsabilità dell'urto e avrebbe attivato l'assicurazione per coprire le spese, e nei giorni prossimi il corno dovrebbe tornare al suo posto. E adesso, prima di lasciare dalle pagine del Carlino insomma tutta la questione della cronaca, una cronaca ve la raccontiamo anche noi, sperando anche di essere di servizio per tante persone perché non caschino in questa truffa. Arriva la finta notifica di pagamento via SMS, una chiamata d'emergenza al servizio clienti, e in pochi minuti i risparmi di una vita se ne vanno. Vediamo come funziona la truffa dello smishing.
1: Il conto corrente ripulito in pochissimi minuti e l'amara sensazione di essere caduto in una trappola tanto banale quanto efficace. È la drammatica vicenda vissuta da una donna riminese di 60 anni, vittima di una truffa informatica che le è costata 30.000 euro. Tutto è iniziato con un semplice SMS sul cellulare, apparentemente inviato da una nota società di pagamenti digitali. Il messaggio l'avvisava di un pagamento sospetto da oltre 1.000 euro, invitandola a chiamare con urgenza un numero telefonico, quello che sarebbe dovuto essere del servizio clienti, per bloccare così l'operazione. Una tecnica studiata per fare leva sulla paura e spingere la vittima ad agire d'impulso. E così è stato. Chiamando quel numero, la donna ha parlato con un falso addetto alla sicurezza della propria banca. Guadagnata la sua fiducia, il truffatore è riuscito a farsi consegnare i codici segreti di accesso, prosciugando il conto corrente tramite home banking prima che la vittima potesse rendersene conto. Quando la sessantenne ha realizzato di essere stata truffata, ormai era troppo tardi. In preda alla disperazione, ha chiamato i carabinieri e sporto denuncia contro ignoti. Per evitare simili raggiri, gli esperti ricordano che le società di gestione dei pagamenti non chiedono mai via SMS di chiamare numeri esterni né di fornire codici riservati. Le comunicazioni autentiche avvengono solo tramite app o nell'apposita area clienti. In caso di dubbi è bene fermarsi. I numeri ufficiali per bloccare le carte, infatti, si trovano esclusivamente sul retro della carta fisica e non vengono mai inviati tramite SMS.
0: Continuiamo dopo questo, speriamo, importante servizio per evitare delle truffe alla lettura dei giornali. Siamo ancora sulle pagine del Resto del Carlino e parliamo un po' di quello che sta accadendo al confine proprio tra la nostra provincia e San Marino. Benzina e diesel, corsa al risparmio, tutto esaurito all'Eni di San Marino, prezzi sotto i 2 euro, code di automobilisti dall'Italia, il distributore è rimasto senza carburante. Da che la multinazionale Eni ha fissato i prezzi in Italia, a San Marino il carburante viene venduto addirittura ad una tariffa ancora più vantaggiosa di quella italiana, 1,99 al litro per il diesel e 1,74 per la benzina, contro i 2,19 e l'1,99 fissati per l'Italia. Cosa dice il gestore, che appunto ha messo un cartello con il fatto che la benzina è terminata? In realtà dice: abbiamo qualcosa per permettere di servire qualcuno alla riapertura oggi, fino a quando non arriverà il nuovo rifornimento. Al vantaggio di prezzo, tra l'altro, va anche aggiunto il ritorno di 20 centesimi della SMAC, prorogato fino al 31 ottobre come stabilito da un decreto legge sammarinese. E poi un brutto episodio è venuto all'interno di un museo, il Museo delle Illusioni Ottiche di San Marino, dove un papà ha denunciato che appunto il figlio disabile non aveva potuto fruire della gratuità che invece era data per certa per le persone con una disabilità. Il bimbo non si trova con una disabilità fisica, non è una sedia a rotelle, insomma pare che invece la persona che era addetta alla biglietteria non proprio a causa di questo non avesse concesso la gratuità. Sono arrivate le scuse da parte del museo, ma anche del Titano, addirittura attraverso il direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Repubblica, che ha scritto a questo papà, un papà di Vallefoglia, che appunto aveva raccontato questo episodio e l'ha invitato insieme alla famiglia a visitare nuovamente il centro storico di San Marino, dando disponibilità ad accogliere la famiglia per un incontro speciale alla Segreteria di Stato per il Turismo. E poi adesso ci spostiamo dal territorio nostro più vicino, andiamo nel Forlivese, assemblea per la sicurezza in 500 da tutta la Val Bidente, violenza non ci rassegniamo. Grande partecipazione ieri sera in piazza dopo i due pestaggi, feriti ricordiamo una 17enne e un 30enne. Deborah, una delle organizzatrici, dice: stavolta bisogna farsi sentire, chiediamo più controlli. È successo appunto in piazza a Santa Sofia questo momento di manifestazione e di richiesta di aiuto. Sempre nel Forlivese si parla di Marcia della Pace, una richiesta colorata in 2000 fino a Bertinoro, mobilitazioni da Forlì, Cesena e Forlimpopoli, associazioni, sindacati, sindaci e assessori in cammino con la speranza che cessi il fuoco. E questo tema della pace è stato anche al centro di un'altra marcia che si è svolta nel Rubicone nel pomeriggio di sabato, molto partecipata con tante generazioni diverse, insieme tante testimonianze preziose per dire il desiderio di un mondo in pace. Vediamo.

0: un percorso tra Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone per arrivare in Piazza Borghesi a concludere la marcia per la pace promossa dal comitato spontaneo I Passi della Pace. Un pomeriggio di cammino, condivisione e testimonianze con la lettura della lettera di un ragazzo di 18 anni che vive nella striscia di Gaza, amico di uno dei promotori, e l'accompagnamento in piazza del coro Davvero. L'iniziativa ha raccolto l'adesione di una settantina tra associazioni, enti, parrocchie delle diocesi di Rimini e Forlì Cesena. Il vescovo Anselmi ha rivolto un saluto durante il percorso. I comuni coinvolti hanno annunciato impegno e iniziative sul tema della pace. Come riferimento, un vero e proprio manifesto della marcia redatto dai promotori. Una manifestazione contro tutte le guerre in atto nel mondo, contro la violenza come risoluzione dei conflitti e per un impegno attivo per costruire una società diversa e non violenta, spiegano gli organizzatori. La Marcia della Pace del Rubicone è la 169esima tappa del Giro d'Italia per la Pace promosso dalla Fondazione Perugia Assisi.
1: Davvero un bel momento quello che ci ha portato con questo servizio nel Rubicone per questa marcia di sabato. Noi restiamo comunque nella provincia di Forlì Cesena con questa buona notizia che arriva dalla sanità: l'intervento ad alto rischio perfettamente riuscito, operato al cuore a 90 anni, dice ora bici e tempo con gli amici. Pietro Giunchi è stato sottoposto con successo ad una complessa tavintavia cotignola dopo il deterioramento della prima protesi. Dimesso in 2 giorni, dice l'uomo, sono tornato alla mia quotidianità a Cesenatico. Insomma, lo si vede anche insieme agli amici in una giornata estiva. A Cesena si parla anche della Casa della Musica, Conservatorio e Corelli si insediano nel 2029. Il Maderna ha acquisito un fondo da 3 milioni per i lavori. L'assessore spiega il progetto esecutivo verrà aggiornato, poi bandiremo la gara, però diciamo che l'ottenimento di questo fondo è sicuramente molto importante. Parliamo anche di turismo e in particolare di Gatteo Mare, che tra le località turistiche della provincia di Forlì Cesena è quella che ha fatto meglio in questi primi mesi dell'anno. Il boom di Gatteo Mare, leggiamo proprio dal Resto del Carlino, qualità e servizi vincenti, il sindaco Pari esulta, cresciamo 4 volte più della media, premiato il nostro gioco di squadra. E sicuramente è un gioco di squadra anche quello degli scout. A Savignano gli scout festeggiano 70 anni con una settimana di iniziative. Lasciamo le pagine del Resto del Carlino e andiamo su quelle del Corriere, perché il tema del turismo, abbiamo parlato adesso di Gatteo Mare, campeggia anche proprio nella pagina di apertura del Corriere Romagna di questa mattina, facendo un'analisi su quelli che sono i dati arrivati proprio nei giorni scorsi. Ci si concentra in modo particolare sui turisti stranieri, sempre più decisivi, sono quasi un terzo, crescono più degli italiani e la loro vacanza media dura di più, la certezza dei tedeschi, il boom dei polacchi. In Romagna, prima del Covid nel 2019, la percentuale dei turisti stranieri sul totale dei pernottamenti era del 23%, oggi siamo al 27%, stiamo parlando del periodo gennaio-agosto, quasi un terzo. La tendenza è in atto da tempo, dopo il crollo del 2020 per le note ragioni. La costa e l'entroterra romagnola hanno visto aumentare gli ospiti internazionali anno dopo anno e già nel 2023 è stato superato il dato pre-Covid. Però diciamo che in questi ultimi 2 anni in Romagna, soprattutto anche nel territorio riminese, grazie alla presenza di tanti voli sull'aeroporto Fellini, sicuramente il dato degli stranieri è aumentato in modo significativo. Tra l'altro stranieri che vengono in vacanza anche in periodi diciamo più di destagionalizzazione, settembre, ottobre, i voli ci sono ancora e loro prediligono anche questi periodi perché magari sono meno interessati alla spiaggia, molto di più all'offerta culturale ma anche enogastronomica del nostro territorio. Andando alle notizie riminesi, siamo a San Giuliano Mare, hotel nel degrado, Siamo isolati, dateci nuovi collegamenti. Presenti una quarantina di alberghi, una ventina dei quali chiusi da anni. Il comitato dice: dal recupero di una vecchia struttura ricettiva dismessa in via Briolini vorremmo un centro sanitario e commerciale. In effetti le fotografie che accompagnano questo articolo sul Corriere mostrano diverse strutture fatiscenti e situazioni di degrado. Questi alberghi, insomma, chiedono, anche perché sono veramente ad un passo dal cuore della città, della Marina riminese, poi un posto molto amato anche dai riminesi, San Giuliano Mare, la Baraffonda, però cercano la loro identità, un po' città, un po' marina, con un unico grande problema, stigmatizzano i vertici del comitato di quartiere, quello dell'isolamento, della chiusura. Difficile raggiungere Marina Centro, nonostante sia proprio al di là del Porto Canale, complicato arrivare in centro e in zona nord. Eppure, quando fu realizzata la darsena, queste criticità vennero inserite tra le priorità da risolvere. Diciamo che quello che dovrebbe dare anche una nuova spinta è il nuovo Parco del Mare. I lavori partiranno in primavera. Palazzo Garampi ha pubblicato il bando di gara, 5 milioni di euro il costo dell'intervento. Si parla anche di cultura sulle pagine del Corriere. Università per la terza età, tra arte, bellezza e filosofia, ripartite le iniziative e le lezioni, previste anche delle visite alla Pinacoteca di Cento e al Palazzo di Urbino. Invece non si risolve la situazione dei gatti sotto sfratto della caserma Giulio Cesare. Era stata promessa un'oasi felina da 1000 metri quadri, ma dicono le associazioni, appunto, che si occupano dei mici randagi, che non è stato fatto nulla, ancora nulla, promesse disattese. Viene chiesto che venga rispettato l'accordo sottoscritto il 13 maggio. In pratica al momento si ha uno spazio di 20 metri, dicono appunto le associazioni che sono Cuori Randagi, Amici di Soraia. Una simile soluzione appare incompatibile con le esigenze etologiche dei gatti, oltre a rappresentare un serio rischio sanitario. Ancora continuando a sfogliare le pagine del Corriere, ferito nell'incidente con la figlia alla guida, il padre la cita in giudizio per l'indennizzo. Un animale selvatico era sbucato all'improvviso, l'uomo lato passeggero aveva riportato lesioni alla colonna vertebrale, ora ha ottenuto 6.000 euro. La madre della ragazza al volante davanti al giudice ha confermato l'eccesso di velocità della figlia. In primo grado la domanda era stata respinta dal giudice di pace, vista anche la mancata chiamata alle forze dell'ordine. Insomma, una situazione un po' particolare. Ieri in Sala Manzoni, una Sala Manzoni gremita per la convocazione da parte del vescovo Nicolò Anselmi, qui sulle pagine del Corriere leggiamo proprio una breve trafiletto, ma per questo vi porterei sulle pagine del nostro sito anche con una fotografia che proprio ci richiama questa giornata in Sala Manzoni, una Sala Manzoni gremita, lo dicevamo, per la, in qualche modo, l'apertura dell'anno pastorale, anche se poi sappiamo che un po' simbolicamente è l'inizio fissato con la festività di San Gaudenzio, patrono della città di Rimini, patrono della diocesi, il prossimo 14 ottobre, ma l'assemblea diocesana in modo particolare quest'anno era dedicata un po' per rigustare anche un'estate speciale con la visita di Papa Leone, ma guardare all'immediato futuro, perché da novembre inizierà la visita pastorale nelle zone pastorali, nelle 15 zone pastorali da parte del vescovo Nicolò Anselmi, e proprio durante l'assemblea è stato possibile vedere anche e ascoltare in modo particolare i referenti laici delle 15 zone che le hanno presentate a tutta la comunità. Veramente un momento particolarmente gradito, e come potete vedere anche dal nostro sito newsemini.it e dalla foto riportata in questa notizia, anche particolarmente vissuto. C'erano tante persone che non si sono perse, erano rappresentanti anche delle diverse parrocchie questo momento. Ora torniamo sulle pagine del Corriere per darvi notizia anche di questa cosa un po' particolare, la vita della spia.

la Fiera del Tartufo Bianco Pregiato, che parte alla grande, cerimonia di inaugurazione in piazza Garibaldi, presi d'assalto i 162 stand presenti nel borgo, arrivati da ogni parte d'Italia. Il sindaco Polidori parla di una opportunità di crescita. E oggi giornata particolare per la provincia di Rimini, perché il presidente De Pascale e la giunta saranno in visita nella provincia di Rimini, una serie di appuntamenti per il presidente e i suoi assessori, in mattinata prevalentemente un lavoro congiunto anche con i rappresentanti istituzionali, sindaci del territorio, poi durante il pomeriggio ogni assessore andrà accompagnato anche degli amministratori locali a visitare una situazione particolare proprio sul territorio. E ora, prima di chiudere la prima parte della nostra rassegna stampa, una notizia anche da San Marino: si parla delle istanze d'Arengo, 27 richieste sul tavolo nel mirino diritti, lavoro e sicurezza, dalla proposta di un confronto per i titolari delle cassette violate alla capacità giuridica delle persone con disabilità e ancora tutela del patrimonio artistico, borse di studio e referendum sulla integrazione europea. Ci prendiamo una piccola pausa, poi continuiamo insieme il nostro contenitore dedicato all'informazione.

guardare in alto, coltivare il dialogo, mettere in relazione fede, cultura e vita. Allarga il tuo sguardo e scopri l'offerta formativa dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli. Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico. Per informazioni www.issrmarvelli.it.

0: Il nostro contenitore dedicato all'informazione locale riprende leggendo i quotidiani, in particolare gli inserti sportivi. Siamo su quello del Corriere in primo piano. Si parla di calcio con il Cesena, straniero ma non troppo, ma si va dall'Australia alla Norvegia. Ci sono due prodotti del settore giovanile come l'italo-albanese Spendi e l'italo-romeno David Quindi, il vichingo Boinen, il down under Natta e l'olandese di origine surinamesi Druvintak, per cui veramente una società piena di possibilità diverse per girare un po' il mondo anche solo con gli 11 che scendono in campo. Andando a vedere invece le partite di ieri, abbiamo il Ravenna che in Serie C inciampa, lo Spezia scappa via, partita che finisce 2-1 proprio per la Pianese, mentre possiamo leggervi anche qualcosa delle valutazioni dopo la vittoria di sabato del Rimini sul San Marino. La prima volta di Maggiori, il gol su angolo è nato in settimana, il difensore festeggia la prima rete in campionato che ha dato i 3 punti alla squadra biancorossa, dice forse avremmo dovuto essere più precisi nella partita con il San Marino, ma decisamente il risultato è positivo. E proprio sulla partita noi vi proponiamo il dopo gara di mister Gadda, soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi.
1: Sì, credo una partita in totale contatto.

0: controllo sicuramente, a tratti giocata anche bene, l'unica pecca è non averla chiusa, e quando non la chiudi può succedere di tutto. Abbiamo preso un paio di ripartenze nel finale che potevano diventare pericolose, abbiamo sbagliato più di una volta il 2-0, questa è l'unica pecca, ma io sono contento anche di questa cosa, nel senso che ci deve insegnare che le partite sono tutte difficili, anche quando sul campo dimostri di essere superiore agli altri, le partite sono difficili, fare gol è sempre difficile, le squadre si chiudono, non è assolutamente semplice. Anche oggi abbiamo trovato gol su una palla inattiva, se no gli avversari, che comunque sono di categoria, si chiudono dietro, non è semplice. Quindi ci sono tante cose positive assolutamente, e non ultimo ovviamente la sesta vittoria, che è importante, bello sicuramente, e qualcosa da sistemare. Questo aspetto qua è un aspetto importante, non abbiamo mai perso la testa tra virgolette, oppure innervositi perché magari non arrivava al secondo gol, oppure addirittura il gol che sbloccava la partita, e questo è un aspetto sicuramente positivo, perché è una cosa che secondo me ci toccherà per tante partite, ma è già successo anche nelle altre, e quindi lo sappiamo, e su questa cosa ci lavoriamo parecchio, e i ragazzi stanno rispondendo bene.
1: Sempre dalle pagine del Corriere, gli altri risultati di giornata, sempre in eccellenza la Savignanese a Pazienza e punisce, vince 1-0 con il Nova Feltria. Pietracuto a Cinico, il Massa Lombarda si arrende in casa per 1-2, mentre in eccellenza ancora una volta la San Maurese si fa riprendere, sbaglia un rigore, la partita in casa del Val Santerno finisce 1-1. E poi una finestra anche sulla MotoGP, la doppietta di Marc Márquez, Bezzecchi terzo, Jorge Martin parte forte ma viene superato e ora ha due soli punti di vantaggio sul rivale, bel quarto posto di Bastianini. Passiamo anche al basket, qui leggiamo sul Corriere il titolo da risultato: la Dole concede troppe a Avellino, la beffa in volata, finisce 72-73, ma abbiamo il servizio che vi racconta il match.
2: Esordio il Flaminio per la Dole Rimini, che per la seconda giornata della Serie 2 Old Wild West ospita dalle Campane Avellino, una delle corazzate della categoria, che nella prima giornata ha battuto Vigevano. Grandi protagonisti del primo parziale l'Irpino Owens ed il romagnolo Udom, che segna 8 dei primi 10 punti di RBR, 10-4. La tripla di Marini vale a Rimini il più 7, 13-6. Owens sale già 11 a livello personale, 19-16. L'ala Campani è quasi perfetta dalla lunetta. Il primo errore del figlio del coach della Dole, Giacomo Dell'Agnello, dopo un 9-9. Il primo quarto si chiude sul 23 pari. Nel secondo parziale sale in cattedra De Negri, che segna 12 punti e trascina la Dole sul più 11, 36-25. Owens e Serpilli riavvicinano gli ospiti, 36-29. Ma ancora De Negri li ricaccia indietro, 39-29. I biancoverdi non mollano e con un 5-0 di Della Rosa e Mollura dimezzano lo svantaggio, 39-34. Ma Rimini risponde con Simioni, Udom ed il solito De Negri, che segna 20 punti nei primi 20 minuti. Le squadre vanno a riposo sul 45-34. Al rientro Rimini è meno lucida in attacco e Avellino si rimette in partita, subito 4-0 con alley-oop chiuso da Owens e i primi due punti di Palumbo, che sarà l'uomo del terzo quarto, 45-38. Demps riporta RBR avanti di 10, 50-40, ma come detto è Palumbo l'indiscusso protagonista del tempino, nel quale imbuca 10 punti ed il tabellone al 28esimo segna 56-52. Di Mollura il meno 1 con cui si chiude la terza frazione, 56-55. L'ultimo parziale inizia con i ragazzi di Di Carlo, che rimettono il naso avanti dopo una vita, con Francis a realizzare il 56-57. E ancora De Negri a prendere per mano i biancorossi, 65-62. Di Udom il nuovo più 5, 67-62. Owens sfrutta l'antisportivo fischiato a Marini, Dell'Agnello segna sul suono di 24 secondi, 67-66. E allora ci pensa il solito De Negri a ridare fiato a Rimini, 70-66 e 27 punti per il top scorer di serata. L'ultimo canestro di padroni di casa è di Marini, 72-68. Owens sale a 21, miglior marcatore ospite, e riporta in scia i campani. Di Mollura la tripla del sorpasso a 3 secondi e 9 decimi dall'ultima sirena. De Negri non riesce a replicare. Finisce 72-73. Vince Avellino, che domina rimbalzo 43-29, ma sparacchia da 3, 5-31. Unico altro biancorosso in doppia cifra a parte De Negri Udom, che scrive 14.
1: Sul resto del Carlino Sport leggiamo l'analisi del coach Sandro Dell'Agnello, che dice: una sconfitta che sa di beffa, hanno segnato almeno 4 canestri allo scadere. Veramente, insomma, Dell'Agnello chiaramente fa i complimenti ad Avellino, ma è diciamo non proprio soddisfatto di come è andata la partita. Abbiamo fatto una buona partita togliendo loro anche il tiro da 3 punti, che sanno usare molto bene come arma principale, eppure è arrivata la sconfitta. Prima di lasciarci, velocemente andiamo anche a dare il risultato dell'OMAG. L'esordio è amaro, il derby è di Vallefoglia, Bracchi l'ultima a mollare. San Giovanni Marignano conquista il primo set e poi lascia spazio alle padrone di casa. Per la schiacciatrice 21 punti messi a referto, anche se la OMAG si è comportata veramente molto bene. E andiamo a chiudere questo nostro appuntamento con Icaro All News con il meteo. Lo facciamo come sempre dal sito dell'ARPA dell'Emilia Romagna. Nuvolosità di tipo stratificato per la giornata di oggi, con addensamenti sui rilievi. Le temperature sono stazionarie, i venti deboli, variabili, il mare poco mosso. E grazie allora per averci seguito, per questa novità che vi terrà compagnia in tutta questa stagione proprio della nostra informazione di Icaro. Grazie e buona giornata.

In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami. Le ricette della tradizione rivivono dall'antipasto al dolce, con la qualità della cucina fatta in casa.

0: 7 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: La vita ti presenta sfide sempre più importanti? Non ti piacerebbe a volte superarle con più facilità? Analizzare la situazione da una prospettiva differente. Vola in alto, ma tieni saldamente i piedi per terra, perché con noi puoi arrivare in alto in sicurezza, con un team di persone al tuo servizio dal sopralluogo alla scelta del mezzo da noleggiare o acquistare, alla consegna e ritiro del mezzo direttamente in cantiere, alla formazione per poter utilizzare queste macchine in sicurezza, fino al supporto tecnico, telefonico e in cantiere durante tutto il vostro lavoro. Siamo al vostro servizio in tutta Italia e in tutta l'Emilia Romagna.
2: Il regista della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
3: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
4: Ho detto: ma Pali, te non hai paura di morire?
5: E lei mi guardò e mi disse: no, ma me lo disse con un battito d'ali.

Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La nostra pasta fatta in casa è un abbraccio alla tradizione. Le nostre pizze con impasto speciale sono create con passione. Il pesce fresco e le fantastiche crudità di mare sono l'essenza del mare servita direttamente al tuo tavolo. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini.

Bentrovati con un nuovo aggiornamento previsionale per la giornata di lunedì, quando l'alta pressione sarà ancora dominante su buona parte del Mediterraneo centro-occidentale, dunque ne beneficerà ancora il nostro territorio. Diamo uno sguardo alla mappa delle precipitazioni, segnaliamo specie nella seconda parte del giorno isolati deboli fenomeni, in particolar modo sulle zone montuose del nord Italia, ma anche sulla parte orientale della Sardegna, qualche possibile piovasco nelle aree interne del centro-sud. Per quanto riguarda la ventilazione, nulla da segnalare, i venti resteranno nel complesso moderati, più sostenuti sulle regioni tirreniche. E per quanto riguarda dunque la previsione per la giornata di lunedì, inizialmente il contesto sarà stabile e prevalentemente assolato. Come dicevo, poi segnaliamo nella seconda parte del giorno della nuvolosità più compatta sulle zone montuose del nord Italia, con possibili piovaschi, ma anche nella parte orientale della Sardegna e nelle aree interne del centro-sud. Il contesto climatico sarà ancora mite sull'Italia, temperature massime localmente fino ai 27 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Il settore energetico, con le sue trasformazioni, le ricadute economiche, le nuove opportunità, al centro di un nuovo format itinerante che ha mosso i suoi primi passi all'Hotel Blumen di Viserba. Si tratta di Kilowatt Talk, ideato dall'utility manager riminese Marco Lupo e destinato a girare per il paese.
1: Kilowatt Talk nasce con l'esigenza di mettere in comunicazione gli utenti, le imprese, le famiglie con il settore energetico fatto di esperti. È un settore molto complesso che però oggigiorno rappresenta sempre di più qualcosa di importante che può spostare anche spesso il peso economico di famiglie e imprese. Quindi ritenevo necessario creare un format con diverse declinazioni, tra cui anche approfondimenti, interviste, anche all'interno di imprese, da chi magari ogni giorno lotta con questa cosa, per poi effettivamente allargare il dialogo fino ad arrivare a portare delle proposte concrete anche sul tavolo poi dei legislatori, che poi fanno le leggi che devono servire a cambiare il sistema per andare incontro alle necessità.

noi ci siamo presi un compito ormai: spiegare cosa accade in questo mercato. Quindi insieme agli utility manager ci siamo presi un ruolo che non dovrebbe essere nostro, però ci siamo resi conto che manca, e quindi quello che stiamo facendo oggi con i nostri clienti è spiegargli: guardate, il prezzo dell'energia, il prezzo del gas è qua, attenzione che la tua bolletta che riceverai il prossimo mese sarà questa. Cioè stiamo incominciando a far vedere il futuro dell'energia invece del passato, perché siamo sempre stati abituati: mi arriva la bolletta di un mese fa, due mesi fa. Oggi bisogna incominciare a spiegare quanto stai spendendo esattamente in questo momento, e quindi anche questo è un paradigma di mentalità che dobbiamo incominciare a instillare nelle persone per far cambiare l'approccio all'energia elettrica e al gas.

Non ci arrendiamo assolutamente, le piccole e medie imprese stanno facendo la loro parte già da diverso tempo. L'autoproduzione di energia rinnovabile finalmente è diventata una realtà, è un concetto che si è diffuso e che stanno applicando. Ancora qualcosina si può fare di meglio, parlavamo la burocrazia, si può ridurre il carico burocratico che ancora purtroppo è troppo elevato anche per gli impianti in autoproduzione, si può migliorare la rete elettrica che in molti casi ancora ha delle inefficienze, non ci permette di arrivare dove vorremmo con la corrente e con la produzione, e si può iniziare a implementare sistemi di accumulo di storage nelle reti. Però le imprese ci sono, stanno facendo la loro parte e con gli aiuti giusti, con i finanziamenti, con gli incentivi che ci sono in campo, adesso è il momento di investire. We'll be right back.

l'idea di essere, diciamo, un innovatore in questo senso mi inorgoglisce molto, ma l'obiettivo principale, che poi era quello iniziale, che era quello del risparmio, poi ha generato un insieme di upgrade anche dal punto di vista estetico, anche dal punto di vista proprio di vendita della struttura a livello di clientela, perché comunque la gente e gli ospiti che sono sempre più attenti a chi utilizza energia rinnovabile è un plus per l'hotel, e quindi è stato secondo me una scelta, per quanto mi riguarda, che è partita un po' in sordina ma che poi è cresciuta molto, e in questo momento mi sento molto orgoglioso di averlo fatto.

0: lavatrice va fatta di giorno, come qualsiasi altro uso di un elettrodomestico importante dentro casa, ma per farlo ci dobbiamo autoprodurre energia, quindi cambiamo le nostre abitudini e impariamo a riprogrammare anche la lista dei nostri consumi. Quest'anno mettiamo in cantiere che anziché cambiarci la macchina, teniamoci la vecchia macchina che tutto sommato ancora può andare avanti, ma acquistiamo un bel impianto fotovoltaico per casa, e se non lo possiamo fare aderiamo a una comunità energetica.
1: Secondo me l'errore è stato proprio quello di confondere l'energia, il gas e anche le telco come un commodity, mentre invece io ritengo che siano esclusivamente servizi, perché una commodity, prendiamo l'acqua, quella del supermercato, riusciamo tutti a interpretare il prezzo al litro di una bottiglia d'acqua, andiamo là e ci sono varie marche, ognuna con il suo prezzo, e compriamo quella che qualità-prezzo ci sembra migliore. È facile, lo può fare anche qualsiasi persona, insomma, non richiede un'erudizione, una preparazione tecnica. Oggi invece ci troviamo di fronte al problema che quando andiamo ad acquistare energia ancora c'è il mito che si può, una persona qualunque possa uscire di casa e andare a cercare il prezzo migliore o entrare su internet e trovare l'offerta migliore, ma non si rende conto che per riuscire ad interpretare, a decifrare quei contratti ci vuole una preparazione tecnica e approfondita.
2: Grandi azioni incisive: il primo è cambiare la parte illuminazione pubblica, 30.000 punti luce che in 4 anni diventeranno punti LED, arrivando a fine percorso ad abbassare tra il 50 e il 60% di bolletta comunale, investendo questi soldi su sport, cultura, servizi, mobilità, trasporto pubblico e disabilità verso i minori. L'altro aspetto è aver creato una comunità energetica che al 2027 sarà operativa in un grande lavoro insieme all'assessorato dell'ambiente. Il terzo è mettere a efficienza energetica buona parte del patrimonio comunale, ben 400 edifici pubblici, l'università della scuola, quindi luoghi di vita della comunità riminese che tutti i giorni si attivano, si esprimono, arrivando anche a dare luoghi più funzionali, luoghi che hanno un risparmio energetico, ma soprattutto quell'attenzione che in qualche modo indirettamente nel risparmio della bolletta comunale diventa direttamente un servizio in più per i cittadini.

abbiamo incontrato tanti esperti, ascoltato tante voci, ma quali sono i consigli reali per risparmiare in casa subito, senza aspettare oltre, facendo delle scelte di vita quotidiana? Intanto facciamo le lavatrici a pieno carico, le lavastoviglie a pieno carico. Se dobbiamo acquistare un elettrodomestico, scegliamo una classe molto alta che ci fa risparmiare energia e poi ci fa anche risparmiare tutto quello che riguarda l'aspetto della salute, perché ci fa bene, respiriamo meglio, risparmiamo anche dal punto di vista proprio ambientale. E ancora, coibentiamo bene le case, scegliamo degli infissi che funzionano, chiudiamo le tende durante la notte, apriamo le finestre per far arieggiare casa, ma poi teniamole chiuse, chiudiamo le stanze che non utilizziamo, accendiamo, adesso che arriva l'inverno, soltanto i termosifoni nelle stanze che effettivamente abitiamo, non facciamo raffreddare del tutto la casa, teniamola calda a una temperatura costante tutto quanto il tempo, chiudiamo le fessure che fanno entrare l'aria fredda, non copriamo i termosifoni con gli abiti bagnati perché creano umidità e creano anche la muffa, non mettiamo lo stendino dei panni in casa davanti ai termosifoni, ma lasciamoli liberi, accendiamo la luce soltanto quando ci serve, e con le regole di buon senso della nonna riusciremo a risparmiare anche questo inverno.

0: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: Radio Icaro, novità!
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
3: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
4: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
5: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
4: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.
6: Radio Icaro. La musica continua.

0: informazione in diretta.
1: Trovati all'appuntamento con Tempo Reale, 5 ottobre, ormai praticamente siamo a Natale.
2: È Natale. Non esageriamo.
1: L'albero, facciamo
2: non
1: l'albero.
2: Non esageriamo. Buongiorno Andrea Polazzi, buon lunedì.
1: Posso fare l'albero?
2: Buona festa di Alberto Marvelli, visto che siamo nel palazzo Marvelli, direi che oggi possiamo celebrare un po' colui che dà il nome a questo palazzo, che poi insomma vivrà anche una serie di celebrazioni durante la giornata, però insomma per noi diciamo che è un beato di casa, lo possiamo definire così, no? Che dice Andrea, abbiamo anche il museo a lui dedicato proprio all'interno del palazzo Marvelli. E quindi buongiorno a tutti voi che ci seguite anche in questo 5 ottobre, bentrovati, buon lunedì, speriamo parta una buona settimana per tutti noi.
1: Tu è già partita da un paio d'ore e quindi siamo
2: con le novità,
1: con grandi novità, di passate tutta la chetichella, perché noi cerchiamo di
2: perché noi vi vogliamo abituare con calma. Allora,
1: molte volte noi partiamo ma non lo diciamo,
2: allora, diciamo
1: perché
2: che adesso noi subito in apertura, perché abbiamo anche tante notizie da raccontarvi. Però sì, come dici sempre questa battuta Andrea,
1: cioè, so, ma è perché è così,
2: potresti dire sì hai ragione,
1: ma
2: è a molte di più di quelle
1: non,
2: che tu pensi,
1: non mi piace mentire.
2: Ok, allora la cosa appunto da oggi cambia un po' tutto il nostro palinsesto, poi magari poi con il nostro direttore dello sport Roberto Bonfantini cercheremo di farci raccontare quello che cambierà a partire da oggi, ma già per i più attenti la mattinata è cambiata, nel senso che la mattina, proprio per dare ancora
1: allora,
2: più forza all'informazione locale, cosa faremo? Faremo un contenitore all news, come dicono quelli bravi, dove mettiamo insieme la lettura dei giornali, i nostri servizi, il nostro sito, per cercare il più possibile di informarvi. Questo è proprio la novità più importante, però poi la mattina ci sarà spazio anche per la replica di questo nuovo contenitore sportivo della sera prima e poi per un nuovo passaggio proprio dedicato all'informazione locale prima di Tempo Reale. Quindi insomma, visto che in tanti ci dicono ma io esco a quell'ora, non riesco a seguirvi tutto il programma, ecco allora che abbiamo deciso di fare questo
1: cambiamento. A molti dicono così?
2: Beh, qualcuno sì, perché dice ma io inizio magari in prima, sono a casa mentre bevo il caffè, poi però devo portare i bimbi a scuola, quindi esco, rischio di perdermi l'ultima
1: pezzo
2: della rassegna stampa. Non c'è più una rassegna stampa,
1: vivere proprio sul filo del rasoio se perdi l'ultimo pezzo della rassegna
2: esatto,
1: stampa.
2: Esatto, ci tieni. E allora c'è questa novità partita oggi. E poi insomma la cosa che vi chiediamo la cosa che vi chiediamo soprattutto agli amici più assidui della nostra emittente, di farci sapere se è una novità che gradite oppure insomma anche invece
1: oppure preferivate prima,
2: esatto, le criticità, così noi poi ci ritariamo sui vostri consigli.
1: Che bello,
2: sei contento?
1: Proprio
2: diamo i nostri contatti,
1: come quando le serie televisive non funzionano e le cancellano,
2: esatto,
1: prima della fine
2: oppure
1: della stagione,
2: oppure cambiano il finale,
1: oppure no, quello non doveva morire, allora torna in vita perché
2: vivere,
1: era un sogno.
2: Brava, vedi, è un po' così anche noi faremo.
1: 337-511-336 per dirvi chi volete far morire, chi volete far vivere nella nostra soap opera.
2: Sì, e nostra serie.
1: Esatto, mentre c'è la nostra pagina Facebook di Tempo Reale per tutti i vostri commenti in diretta.
2: Proprio così, e qui già andiamo a salutare Walter che ci augura
1: è sempre
2: buona
1: il primo,
2: settimana.
1: Walter
2: è bravissimo, cioè è puntualissimo, molto più puntuale di noi, anche se ci proviamo ad essere un poco più puntuali.
1: Detto questo, io vorrei partire da un po' di cronaca, visto che ce n'è parecchia.
2: Un sacco
1: diciamo
2: di droga,
1: sì,
2: più che altro.
1: Diciamo che negli ultimi giorni giravano parecchie partite di droga.
2: Mamma mia, abbastanza inquietante
1: non girano
2: questa
1: più.
2: Cosa.
1: L'operazione più consistente è quella portata avanti dalla squadra mobile di Rimini, tra l'altro in collaborazione con i colleghi di Forlì Cesena e col commissariato di Cesena, che ha portato al sequestro di 25 kg di cocaina che sul mercato avrebbero fruttato 10 milioni di euro, pensa un po'. E tutto è nato da una investigazione che ha portato a tenere d'occhio due soggetti di 46 e 34 anni di cittadinanza albanese, che nel momento in cui in quel di Morciano sono stati visti muoversi con questo borsone sospetto sono stati fermati, e in effetti all'interno del borsone c'era un ingente quantitativo di droga, non tutta però, perché
2: 22 kg circa nel borsone,
1: poi diciamo che grazie alle indagini era emerso che uno dei due aveva un domicilio in quel di Cesena, quindi sono scattate le perquisizioni nel domicilio dove è stato trovato il restante quantitativo di droga, insieme anche a circa 30.000 euro in contanti e tutto il materiale per il confezionamento. Ovviamente è scattato l'arresto per i due, che sono stati condotti al carcere nel carcere dei Casetti di Rimini. L'altra operazione invece ha qualche giorno in più, è stata portata avanti dal commissariato di Riccione, dalla polizia di Stato di Riccione, e in questo caso ha portato a sequestrare un chilo, se non sbaglio, di hashish.
2: Anche qui, tra l'altro, mi ha stupito, se guardiamo nel nostro sito, ci sono entrambe queste notizie, i pacchetti in cui venivano confezionati.
1: Diciamo che quello di hashish era un pacchetto Prada.
2: Pacchetto Prada?
1: Non so se poi ci sono dei nomi in codice con cui viene marchiata la droga.
2: Non ne ho idea. E invece quello della cocaina, questi 25 kg, go. Da parte devi andare in fretta.
1: Anche perché loro cercavano di go, ma li hanno beccati.
2: Per fortuna li hanno beccati, non sono andati troppo go.
1: No.
2: E l'altra notizia che troviamo sempre di cronaca è relativa a un episodio che è venuto a Sant'Arcangelo.
1: In località canonica.
2: Lunedì scorso la polizia locale trova contro un muretto di un'abitazione, un'automobile. Diciamo a cui mancava un'intera fiancata.
1: Diciamo che sì, non andava proprio pianissimo.
2: No,
1: 39enne ucraino alla guida.
2: Deve essersi girata su se stessa. Cioè, o lui girava già così e poi è andato a sbattere contro il muretto, oppure ha fatto delle belle carambole. Sa di fatto che questa automobile è stata trovata, ma non c'era nessuno dentro.
1: No.
2: Salvo un coltello, cioè non c'era nessuno.
1: Diciamo che i controlli hanno permesso di trovare all'interno dell'abitacolo questo coltello a serramanico con la lama 12 centimetri, tutto questo ha portato alla denuncia del 39enne per porto abusivo di arma, ma anche a far partire delle indagini, perché i forti sospetti che non sia propriamente in grado di guidare, o quantomeno non lo fosse in quella serata, visto come ha ridotto il veicolo.
2: Facciamo qualche dubbio sulla sua idoneità psicofisica.
1: Era una così bella macchina.
2: Guarda come è stata
1: ridotta. Magari l'altra fiancata è rimasta.
2: No, ma impressionante. Ma io non capisco perché vedi questi. Cioè, ma lui andava in giro. Cioè, che ci sono tipo dei.
1: Cosa?
2: Insomma, tipo una tendina per cercare di ripararsi.
1: Quella è l'airbag bag che è scoppiato.
2: No, mi sembrava una tendina. No, vedi che ci sta davanti che dietro. Sembra una tendina per la copertura.
1: Sono le auto con i quattro airbag.
2: Sì, ma si vede. Esatto. Però lasciamo un po' perplesso lo stato dell'automobile. Poi tu sei lì, vai lì, vedi questa automobile e dici: caspita, però, come lì.
1: Che belle tendine, ma che belle tendine.
2: Questa bella station wagon. E vabbè, questa è la cronaca,
1: ma
2: diciamo,
1: non solo perché
2: adesso
1: tante persone nel corso degli ultimi giorni hanno ricevuto questi sms, io anche, sospetti da parte della banca.
2: Della banca
1: di riferimento.
2: Banche diverse, quindi, cioè non la stessa banca.
1: Esatto, una finta notifica di pagamento che arriva via sms, o nel caso dell'sms che è arrivata a me con un italiano maccheronico, ma proveniente dal medesimo numero dal quale arrivano le comunicazioni ufficiali, l'avviso che c'è stata una spesa ingente e quindi, se non è stata effettuata da te, di contattare un numero. A differenza però degli sms ufficiali, il numero non è un fisso, nel caso del mio istituto di credito di Milano, ma è un numero di cellulare, quindi insomma bisogna stare attenti. Purtroppo però si rischia di incappare, magari per la fretta o per il timore, in queste truffe, e ha indagato per noi il nostro Lamberto Abbati.
0: Il conto corrente ripulito in pochissimi minuti e l'amara sensazione di essere caduto in una trappola tanto banale quanto efficace è la drammatica vicenda vissuta da una donna riminese di 60 anni, vittima di una truffa informatica che le è costata 30.000 euro. Tutto è iniziato con un semplice sms sul cellulare, apparentemente inviato da una nota società di pagamenti digitali. Il messaggio l'avvisava di un pagamento sospetto da oltre 1.000 euro, invitandola a chiamare con urgenza un numero telefonico, quello che sarebbe dovuto essere del servizio clienti, per bloccare così l'operazione. Una tecnica studiata per fare leva sulla paura e spingere la vittima ad agire d'impulso. E così è stato. Chiamando quel numero, la donna ha parlato con un falso addetto alla sicurezza della propria banca. Guadagnata la sua fiducia, il truffatore è riuscito a farsi consegnare i codici segreti di accesso, prosciugando il conto corrente tramite un banking prima che la vittima potesse rendersene conto. Quando la sessantenne ha realizzato di essere stata truffata, ormai era troppo tardi. In preda alla disperazione, ha chiamato i carabinieri e sporto denuncia contro ignoti. Per evitare simili raggiri, gli esperti ricordano che le società di gestione dei pagamenti non chiedono mai via SMS di chiamare numeri esterni né di fornire codici riservati. Le comunicazioni autentiche avvengono solo tramite app o nell'apposita area clienti. In caso di dubbi è bene fermarsi. I numeri ufficiali per bloccare le carte infatti si trovano esclusivamente sul retro della carta fisica e non vengono mai inviati tramite SMS.
1: Allora, qualche saluto e poi restiamo in qualche modo in tema, perché salutiamo anche Gianni, Antonio, e poi ci fermiamo un attimo perché ci sono anche dei saluti con foto che arrivano da WhatsApp, ma li facciamo vedere dopo, perché in questi giorni sta girando, e state molto molto molto,
2: molto attenti,
1: un altro messaggio fasullo con un link da aprire, che aveva da mittenti amici
2: della vostra rubrica. Vi leggiamo che cosa c'è scritto in questo messaggio, dove poi c'è un link in cui
1: che
2: non dovete aprire assolutamente. Ciao, non c'è il nome, è già qui. Ciao, perché è così generico, però magari viene mandato a tutti. Potresti votare Giulia? E chi sarà Giulia? Potresti votare Giulia, per favore? È la figlia di alcuni miei cari amici e questa vittoria è molto importante per la sua famiglia. Si tratta di una borsa di studio per la sua formazione. Grazie mille, davvero mille volte in anticipo per il tuo sostegno, con tanto di
1: emoji della preghiera. Sito che si chiama girlsdancer.eu.cc/home/dancerit. Diciamo che
2: Non cosa succede?
1: Nulla.
2: Diciamo che ieri tra ieri e sabato sono stati...
1: l'hai aperto?
2: No, io non l'ho aperto, però mi è arrivato da più persone. Tra l'altro, io la prima cosa che ho fatto è scrivere a queste persone dicendo: attenzione, guardate che è un virus, cercate di non distribuirlo in giro.
1: Detto, no, è nostro.
2: Ma in realtà la cosa che fanno poi quando tu entri dai tuoi, perché poi c'è la necessità di demettere dei tuoi dati, sì. E lì veramente c'è. Metti anche che sovrappensiero tu abbia cliccato su questo link, ma probabilmente se non fai nulla non succede niente, altrimenti succede, parte questa catena, leggevo ieri, perché è un po' che c'è questa truffa in giro, e viene anche, basta per capirlo basterebbe solo guardare su internet, che la ragazza,
1: sai che alle volte facciamo le cose di fretta,
2: esatto, di fretta e un po' senza pensarci. Sta di fatto che se poi tu entri, dai qualche dato, praticamente questo truffatore, questi truffatori prendono, hackerano il tuo telefono e quindi si impossessano di tutti i tuoi dati, i tuoi metadati, anche di tutti i numeri che hai sulla rubrica, e a quel punto sono loro che a nome di tot persone amiche mandano questo messaggio, e sappiamo che quando un messaggio ci arriva da un amico,
1: quindi
2: da una persona,
1: quindi tu mi vuoi dire che evidentemente qualcuno di quelli
2: deve avere,
1: esatto, a cui sono,
2: esatto,
1: arrivate, da cui ci sono arrivati quei messaggi, ha precedentemente,
2: almeno ieri, facendo un'analisi su quello che succede, diciamo che questo prevalentemente, sapete come in un mondo digitale come quello in cui viviamo i nostri dati sono molto più preziosi di altre informazioni su di noi e forse anche di quello che abbiamo nel portafoglio in quel momento, perché si possono fare cose veramente veramente,
1: quindi ci dispiace per la borsa di studio di Giulia, ma
2: la borsa di Giulia cerchiamo di non sostenerla,
1: la borsa,
2: cioè, borsa di studio,
1: forse
2: di
1: altre
2: Giulia,
1: borse si comprava,
2: esatto,
1: Giulia,
2: esatto,
1: con...
2: infatti soprattutto
1: allora
2: infatti.
1: C'è Irene che ci dà il buon fine settimana, il buon lavoro. Settimana, lo ero già proiettato con un'immagine dicendo che la colazione ce la offre lei.
2: Ah,
1: e guardiamo che colazione.
2: Dolcetti, direi biscotti con gocce di cioccolato.
1: Irene, fa venire fame.
2: Decisamente.
1: Non dovevi farci questo
2: sgarbo così di prima mattina, facendoci vedere quante cose buone hai preparato. Invece io vorrei raccontare una vicenda abbastanza dei contorni veramente un po' amari, posso dirlo, che è successa amari. Ieri al termine della partita, poi ne parleremo, insomma, della partita di basket che c'è stata al Flaminio, purtroppo insomma persa dalla Dole. Veramente sul fischio finale, praticamente
1: suono della sirena.
2: Mi piace più il fischio.
1: Fischiano, se non fischiano.
2: C'è la sirena, hai ragione. Sì, il fischio c'è nel calcio. Sì. Allora, leggiamo questa notizia.
1: Tanti Buffera, sport, ma...
2: no, niente. Buffera al Flaminio. Però ho imparato la differenza tra coach e mister. Ma questa è una notizia più seria.
1: Bene.
2: Buffera al Flaminio, cosa è successo ieri? Tra i giocatori della Rimini, della Dole, c'è un giocatore americano che è Dempsey, che ha è sposato con una ragazza israeliana. E che tra l'altro aspetta un bimbo, quindi insomma anche un momento felice. Insomma, la moglie è andata a vedere la partita in cui c'era il marito, e pare che alla fine della partita, quando, leggiamo proprio sul Carlino, le persone per lo più erano già uscite dal palazzetto, anche i tifosi, due tifosi o sostenitori del Rimini, vengono definiti così,
1: proprio della Dole,
2: sì, di origine nordafricana, almeno secondo quanto riferito da alcuni testimoni, hanno preso di mira la moglie israeliana del giocatore biancorosso, insultandola, dicendole frasi veramente scioccanti, assassina, addirittura facendo il segno della pistola con le mani, ecco, è chiaro che, cioè, cioè nel senso,
1: dei veri pacifisti,
2: esatto, in questo momento in cui veramente avremo bisogno di pensieri di pace, insomma, questa giovane donna pare che appunto poi si sia spaventata, si sia messa a piangere, insomma veramente disdicevole quello che è accaduto, al di là del nostro pensiero su quello che sta accadendo in alcune zone, ma insomma noi per primi, che siamo tra l'altro lontani da questi luoghi, dovremmo essere uomini e donne di pace,
1: certo.
2: E quindi anche perché ad esempio cioè, bisogna saperlo, lui credo che Dempsey fino all'anno scorso giocasse in Israele, non so se poi insomma la relazione con l'attuale moglie.
1: Sono alcune squadre importanti, poi ricordiamo che giocano alle competizioni europee.
2: Al di là di tutto possiamo esprimere tutto il nostro dolore per quello che accade a Gaza, però ecco, stiamo parlando di persone che nulla c'entrano con queste azioni, e quindi insomma mi faceva piacere raccontarlo. Questa mattina viene descritto sulle pagine del Resto del Carlino, se volete approfondire.
1: Allora, io saluto anche, do il buongiorno a mia moglie.
2: Buongiorno Jenny, buon lunedì anche a te.
1: E poi passiamo ai dati che tu hai analizzato approfonditamente, che sono i dati sull'andamento turistico regionale, poi sei andata anche a spulciare nel dettaglio quelli della provincia di Rimini e anche della tua Riccione.
2: No, in realtà io ho fatto questo, un articolo, fai sempre tu, cioè che sveli tutti i nostri altarini. Maurizio aveva fatto un'altra cosa, io ho messo insieme le due cose, perché una era più generale, una era più specifica, ed è venuta fuori questo...
1: Salutiamo anche
2: qua.
1: Stefano, che prima del servizio dice: se non è antisemitismo questo, alzo le mani.
2: No, cioè infatti pesante, molto molto pesante.
1: Sentiamo i dati sul turismo.
3: Dopo le difficoltà registrate a giugno, luglio e agosto riportano il segno più nei dati turistici estivi della provincia di Rimini, una crescita di presenze rispettivamente del 3,4% e dell'1,6%, che porta il totale provinciale a 13.475.772 pernottamenti, più 3,2%. Positivi anche gli arrivi, più 3,11%. Un balzo trainato in particolare dagli stranieri. Anche i dati di spesa tracciati da Mastercard confermano la centralità dei flussi internazionali. A luglio è stata la Svizzera al primo posto per volume d'acquisti tra i turisti stranieri in provincia, con una quota di circa il 20%. Ad agosto invece un deciso ritorno della Germania con il 25,4%. È la fotografia scattata dall'Istat, in cui emerge che la destinazione Romagna ha superato i 6,27 milioni di arrivi e i 27 milioni di presenze, più 2,7%. Con la fascia costiera che fa la parte del leone, totalizzando da sola 5,4 milioni di arrivi. I mesi centrali dell'estate regalano soddisfazione a tutti i comuni riminesi, dove spicca in particolare Riccione con il 6,5% in più di luglio e il 4,6% in più di agosto. Nei primi 8 mesi è proprio la Perla Verde a segnare l'impennata più consistente, più 5,6%, con oltre 3,1 milioni di presenze. Bene anche Rimini, che sfonda il muro dei 6 milioni di pernottamenti, come non accadeva dal 2019, grazie ad una crescita nei primi 8 mesi del 3,2%. E il 39,3% di incidenza di presenze straniere supera addirittura i numeri degli anni 80. Dati positivi arrivano poi anche da Cattolica, più 2,8% nei pernottamenti, Misano più 1,7%, Bellaria e Giamarina più 0,7%. L'assessore regionale al turismo, Roberta Frisoni, presentando i dati, ha parlato di buone impressioni anche per il mese di settembre.
2: Beh, tutti questi più fanno ben sperare anche sulla chiusura di settembre, diciamo quella ufficiale, perché evidentemente bisogna attendere qualche altro giorno, e però insomma è andata bene. Chiaramente a livello numerico Rimini vince tutto. Ci è piaciuta anche molto questa cosa, che cioè Rimini come città capoluogo, proprio come comune di Rimini, che gli stranieri sono tornati alle quote anni 80, quando veramente ne arrivavano tantissimi. E fa il paio un po' con questa notizia che abbiamo raccontato nei giorni scorsi, anche questo approfondimento fatto dal Corriere.
1: Del Corriere, e tu hai letto bene, su questi sono i dati riminesi o provinciali?
2: Questi sono i dati romagnoli, per
1: romagnoli,
2: essere precisi.
1: Quindi le tre province romagnole, dove diciamo a fare la a pesare di più sono i turisti tedeschi, però quelli che crescono di più sono i polacchi, e questo insomma basta guardare le rotte dell'aeroporto di Rimini per intenderlo bene, anche se ancora parliamo di 2 milioni abbondanti di presenze tedesche e 500.600.000 per quanto riguarda quelle della Polonia. Nel mezzo c'è la Svizzera e il Liechtenstein, che sono a 739.000. Non so perché vengono accorpati.
2: Non saprei sinceramente, effettivamente, ma anche
1: poi c'è la Francia, la Romania, l'Ucraina e il Regno Unito, che invece è il secondo mercato di incidenza per quanto riguarda l'aeroporto di Rimini, è a 153.000, in crescita sì, ma con dati non eccezionali.
2: Poi dopo diciamo che ci sono anche comuni, cioè vengono scelti alcuni comuni per cercare di capire qual è la tendenza, ed effettivamente c'è un aumento diffuso in gran parte dei comuni del nostro territorio. Addirittura si parla anche di regione, perché ci sono anche ad esempio Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Comacchio, così. Oltre
1: però, diciamo,
2: alle
1: che
2: nostre locali,
1: a Bologna i turisti stranieri sono più di 6 ogni 10,
2: esatto.
1: Quindi 64% di presenze turistiche sono presenze turistiche estere.
2: Quello che dicevamo poi nei giorni scorsi, che a mio avviso per chiunque passeggi in queste giornate ancora molto belle dal punto di vista meteorologico, anche se c'è un cambio in vista, leggevo questa mattina sull'ARPA, e che anche solo andando sul lungomare, facendosi una passeggiata in spiaggia, così si sentono tante persone che parlano straniero, perché poi gli stranieri amano anche particolarmente, visto che poi hanno anche degli aerei che li portano sul posto, magari anche tariffe tutto sommato più convenienti che nel pieno dell'estate, farsi delle vacanze in questi periodi, diciamo che per noi sono un po' fuori stagione. Questo perché? Perché sì, amano anche andare in spiaggia, li vedi insomma anche in braghette e in infradito, però amano molto
1: braghette di infradito,
2: perché ancora ci si braghette di infradito.
1: Avete mai sentito qualcuno usare questo termine braghette?
2: Le braghette. Ma sì, ma ci sarà anche in qualche canzone.
1: In pantaloni corti.
2: In short.
1: D'epoca però, cioè quelle che mettevi sul grammofono.
2: In short e
1: le braghette.
2: Infradito, che girano per la spiaggia, sui lungomari, ma amano molto anche tipo le città, la parte artistica, quella culturale, quindi li vedi girare anche in gruppo per Rimini con la guida, cioè, e sono anche molto attratti dall'enogastronomia, per cui anche questo questo fine settembre,
1: sai.
2: No, ma non è, lì non è
1: però
2: questione di sapere, basta solo ascoltare.
1: No,
2: perché
1: quando uno è bravo, è bravo.
2: Senti tante persone che ti rendi conto che
1: ascolti,
2: sono dei turisti,
1: ascolti,
2: che non sono italiani, e questo fa piacere.
1: Bene, buongiorno Anna Maria Maurizio.
2: Buongiorno.
1: Buon lunedì e buona settimana.
2: Grazie.
1: Anche a voi. E allora restiamo in tema turistico, ma voliamo ad ascoltare i dati aggiornati al mese di settembre dall'aeroporto di Rimini. Dopo tre mesi consecutivi sopra 400.000, l'aeroporto di Rimini sfiora il risultato anche a settembre, quando i passeggeri si fermano a 95.878, con una crescita del 58,5% rispetto allo stesso mese 2025. Il risultato porta il traffico complessivo dei primi nove mesi a sfiorare i 540.000 passeggeri, più 48,5%. È la prima volta nella gestione Aeriminum che il Fellini supera la soglia del 500.000, avvicinando così l'obiettivo di chiudere l'anno oltre i 600.000 passeggeri, come nelle previsioni iniziali. Si confermano ottime le percentuali di riempimento dei voli, l'87,5% a settembre. Ryanair è il primo vettore, con oltre 291.000 passeggeri trasportati nel 2026, davanti a Wizz Air con 183.000 e EasyJet con 23.000. Polonia e Regno Unito restano i principali mercati di riferimento, sia a settembre che nel dato complessivo, con la prima che supera nell'anno quota 100.000. Soddisfatto l'amministratore delegato di Aeriminum Leonardo Corbucci, che punta a rafforzare già dal 2027 l'accessibilità ai principali mercati internazionali e alle destinazioni domestiche con collegamenti aerei diretti. Una sfida che si potrà vincere solo col sostegno del territorio, e così diventa necessario che all'impegno di APT e dei comuni della Riviera si aggiunga, dice Corbucci, la collaborazione del sistema economico e produttivo, col coinvolgimento della Camera di Commercio della Romagna, di Confindustria Romagna e della Fiera di Rimini. La sfida dei prossimi anni, conclude, è rendere la Romagna più vicina ai propri mercati, più semplice da raggiungere e quindi più competitiva. Sì, questa è la sfida, tra l'altro una sfida condivisa anche da Confindustria Romagna.
2: È vero, sì, diciamo che Confindustria Romagna è stata un po' chiamata in causa dai vertici.
1: Tirata per la giacchetta?
2: Ma non lo so fino a che
1: insieme
2: punto.
1: Insieme alla Camera di Commercio
2: e forse
1: agli
2: Egg.
1: Fiera, no,
2: esatto.
1: Forse.
2: No. No, forse adesso che magari loro ci che crederebbero ancora
1: di più. Ma secondo me queste sono situazioni in cui vieni tirato per la giacchetta, ma lo sai già prima che ti tirano per la giacchetta. Quando si fanno queste uscite... sono ben ponderate, quindi immagino che non ci sia niente di sorprendente.
2: No, ma sicuramente hanno già parlato a lungo,
1: sì.
2: Poi o fai questa presa di posizione anche pubblica, no? Per dire che effettivamente c'è un'interlocuzione e cerchi di capire dove si sta andando e se è possibile trovare anche dei rapporti economici che possano ulteriormente far crescere l'aeroporto. E sicuramente Confindustria dal canto suo pensa al territorio sempre più coeso, sempre più questa città Romagna, che quindi in teoria almeno ha due aeroporti, no? Cioè, dire, se facciamo la città Romagna.
1: Città Romagna di aeroporti ne ha due.
2: Esatto.
1: Che hanno al momento un andamento un po' alterno, diciamo uno va bene, uno un po' meno, però sono due.
2: Esatto, e c'è stata l'assemblea di Confindustria Romagna dal titolo Crescere per vivere, nel senso che è passato il tempo della decrescita felice, quindi o si cresce
1: adesso,
2: o si rischia di non stare, di non andare da nessuna parte.
1: E il presidente, prima del suo intervento in assemblea, ha parlato proprio di un progetto portato avanti da Confindustria Romagna che si chiama Progetto Città Romagna.
4: Abbiamo messo a punto un progetto di Usa Romagna che è quello di una visione unitaria di tutto il territorio dal punto di vista dello sviluppo economico, dal punto di vista delle infrastrutture, dal punto di vista dello sviluppo del sistema formativo, perché riteniamo che la Romagna vada vista come una grande città da 1 milione di abitanti, i cui orizzonti sono le grandi città italiane, se le grandi città europee, che quindi in una visione integrata e di sistema, senza per questo perdere le distintività di ogni territorio, crediamo che si possa produrre un maggiore valore, un maggiore benessere e soprattutto poi alla fine una maggiore attrattività per persone e imprese.
2: Chissà se di turismo, di impresa, anzi sicuramente sì, domanda abbastanza retorica, si parlerà in questa visita che tutta la giunta regionale dell'Emilia Romagna oggi farà sul territorio riminese. Diciamo che per volontà del presidente De Pascale la giunta farà un po' un giretto in tutte le province dell'Emilia Romagna, chissà poi se ce la si giocherà anche sul cibo che viene offerto, considerando
1: sì?
2: Che
1: c'è
2: quasi, non tutte, però la maggior parte delle province dell'Emilia Emilia Romagna poi hanno anche degli assessori di riferimento. Noi nel nostro caso ad esempio abbiamo l'assessore al turismo, quindi immaginiamo che uno dei temi quando visiti la provincia di Rimini possa essere quello del turismo, ma anche delle infrastrutture, poi dei singoli bisogni, tant'è che questa mattina tutti i sindaci della provincia si riuniranno proprio nella sede di via Dario Campana, ci sarà un incontro, confronto con tutti i sindaci. Nel pomeriggio poi cosa succede? Ci si divide un po', si lavora per gruppi di competenza,
1: sì, qualcuno avrà una parte,
2: sì, esatto, a seconda dell'assessorato di competenza e insieme al presidente, che sarà un po' con tutti gli assessori, lui farà un giro un pochino più veloce, andrà in diverse realtà. Io ho visto sia Cattolica che Riccione, ma anche si va nella zona, insomma sempre rimane a Rimini, ma anche nell'entroterra, addirittura nella zona del Montefeltro, poi Talamello, insomma di posti
1: ce ne sono,
2: fa un bel giro diciamo questa giunta. Probabilmente insomma si dividono, ad esempio l'assessore Fabi farà un passaggio anche all'ospedale infermi e quindi insomma anche la possibilità poi di vedere le strutture del territorio, e immagino che sia un po' istituzionale il tutto, certo. Non verranno fuori chissà quali cose nuove, però dai, comunque alla fine è la regione che viene a trovare noi, che siamo un po' la provincia di periferia rispetto anche ad alcune logiche.
1: Invece nei giorni scorsi si è creato un solo botta per il momento, perché non c'è stata la risposta, okay, sul terzo casello, ah, okay, a 14 a servizio della fiera, che è stato un po' il leitmotiv della scorsa settimana, quando sono arrivate una serie di commenti, una serie di note da parte di tutte le associazioni di categoria sul tema dell'ampliamento della fiera, insomma un dibattito che si è riacceso anche a seguito delle rimostranze motivate dal comitato ampliamento fiera a Rimini, che tra l'altro ha fatto un ricorso al TAR per l'accesso agli atti relativi a un progetto che viene giudicato dai cittadini che risiedono in modo particolare nell'area eccessivamente impattante sulla mobilità della zona, se parallelamente non viene portato avanti un progetto legato alle infrastrutture viarie. E parlando di infrastrutture, tutti gli intervenuti, che sia politica, che sia associazionismo, che siano categorie economiche, hanno detto sviluppo della fiera fondamentale, infrastrutture fondamentali, in particolare il tema del terzo casello. E allora il capogruppo del Partito Democratico di Rimini, Matteo Petrucci, ha chiamato in causa la consigliera comunale di Riccione, Renata Tosi, nel suo ruolo all'interno di Autostrade, perché lei fa parte del CDA, se non sbaglio, di Autostrade, o meglio fa parte del CDA di Autostrade. E Petrucci, sì, ha detto, ma insomma, in questi giorni tutti sono intervenuti su questo tema, tutti a dire serve il terzo casello, però a quanto pare sul terzo casello non ci sono stati, al di là delle dichiarazioni, approfondimenti progettuali, ipotesi e quant'altro. Lei che è all'interno del CDA di Autostrade ci può dare un aggiornamento? Si può...
2: Ci sta.
1: Però al momento è rimasto, appunto,
2: non
1: come detto, solo il botta, perché so che nella giornata di sabato Maurizio, che aveva lavorato su questa cosa, attendeva di vedere se ci fossero state delle
2: risposte da parte di Renato,
1: però non sono
2: al momento,
1: non sono
2: noi non le abbiamo
1: viste.
2: Tra l'altro la notizia proprio di questa richiesta che arriva da Petrucci alla consigliera, in questo caso stiamo parlando di Autostrade, comunque la consigliera Renata Tosi, era ieri sulle pagine del Resto del Carlino con un altro articolo, diciamo, su cui il Carlino è ritornato, perché nei giorni scorsi, come ipotetico candidato del centrodestra, e qui permetteteci finestra politica in previsione delle amministrative, cercheremo di non farne troppe prima dell'ufficialità, perché altrimenti veramente è un po' ammorbante questa lunga campagna elettorale che ci accompagnerà. Però diciamo che effettivamente già due articoli, entrambi sul Resto del Carlino, parlano di una possibile scelta, che comunque una possibile tendenza del centrodestra a scegliere
1: tre articoli
2: addirittura,
1: perché
2: me ne sono persa una,
1: credo
2: allora
1: che nel mezzo ci sia stata l'intervista alla segretaria provinciale.
2: Ah, ma è quella, io dicevo, di ieri. Okay. Sì, era ieri, okay, sul Resto del Carlino. Che cosa succede? Che il centrodestra, che sta valutando un civico, al di là dei nomi politici che sono stati fatti, tra questo il nome che è stato tirato fuori appunto due volte è quello di Manuel Mussoni. Manuel Mussoni, che attualmente è il direttore della scuola Maestre Pie, è stato per tanti anni insegnante di religione, è stato presidente dell'Azione Cattolica, insomma era stato fatto il suo nome. Ieri sul Resto del Carlino arriva, diciamo, un'altra lettura di tutta questa cosa, perché appunto è stata intervistata la segretaria del Partito Democratico, Giulia Corazzi, che dice come prima dell'estate ci sia stata un'interlocuzione del centro-sinistra e quindi insomma dell'attuale amministrazione, compresa lei quanto segretario del Partito Democratico, proprio con Mussolini.
1: Non ovviamente nel ruolo di candidato sindaco, che è un ruolo blindato dall'attuale primo cittadino.
2: Diciamo come ruolo di rilievo, un assessorato, sì. Ipotizziamo, perché chiaramente eravamo probabilmente sulla di interlocuzione, tant'è che quando lei ha letto invece di Manuel Mussolini accostato al centrodestra, c'è rimasta così, perché ha detto avevamo parlato e c'erano state anche un bel dialogo, perché chiaramente Manuel Mussolini è legato anche ad un mondo particolare, quindi insomma vedremo se è uno di quei nomi che vengono detti molto tempo prima e come sappiamo magari non hanno poi buon esito, oppure invece se c'è qualche cosa di più. Noi al momento non lo sappiamo, leggiamo come voi i quotidiani.
1: Però su questo tema è intervenuto anche l'ex coordinatore comunale di Forza Italia, Elli, che adesso ne è uscito creando un'altra realtà di centro che si chiama Rimini al Centro, e dicendo, commentando le parole di Giulia Corazzi, come di aver incontrato già da tempo Mussolini. Quindi evidentemente, siccome poi Elli è uscito dalla compagine del centrodestra all'inizio dell'estate, io penso che Mussolini abbia avuto una serie di incontri con diversi. Più parti politiche in quel momento. Poi sulle pagine del Carlino, se non sbaglio, interviene anche lo stesso Zoccarato della Lega, che dice di aver anche lui sentito questo nome, di non aver avuto incontri, e dice insomma dobbiamo comunque approfondire questo tema, dobbiamo incontrarci intorno a un tavolo.
2: Assolutamente, anche perché mentre, lo abbiamo detto più volte, il centrosinistra sulla candidatura a sindaco, poi per altre figure insomma si vedrà, però è abbastanza certa, anzi direi certa, e il centrodestra invece ancora è lì che non sa bene se andare verso il civico, e a questo punto forse anche il nome di Mussolini entra in questa, almeno in questa possibilità, oppure invece scegliere una figura più politica. Però insomma era giusto, perché ieri mattina insomma noi non eravamo qui, c'era questa notizia che è qualche giorno che circola e quindi ve l'abbiamo raccontata, poi si vedrà.
1: Poi bisogna capire sempre quanto questi nomi che escono in questo periodo, benché il centrodestra avesse più volte detto di voler andare a definire con largo anticipo il nome del candidato, e si era parlato proprio di fine settembre, poi fine ottobre, poi una volta approvata la nuova legge elettorale, e però manca ancora tanto al voto, sì. E di solito i nomi che escono con anticipo non sempre sono quelli che poi ci si ritrova alla fine, specie quando si parla di nomi civici, perché sappiamo che i civici poi insomma vanno agli incontri, sentono quello che viene loro proposto e poi fanno
2: anche
1: delle valutazioni.
2: Loro valutazioni, certo.
1: C'è un messaggio che ci arriva da Cesare in merito invece all'episodio, al brutto episodio accaduto ieri dopo l'incontro.
2: Vogliamo ricordarlo magari
1: della Dole.
2: Per chi si è collegato da
1: ricordiamo
2: poco.
1: Due tifosi della Dole post partita si sarebbero avvicinati minacciosi insomma a parole nei confronti alla moglie di un giocatore della Dole, Dempsey, lei insomma israeliana, e l'avrebbero insomma insultata e accusata anche minacciandola con gesti insomma piuttosto espliciti.
2: Cosa dice Cesare?
1: La notizia, se confermata coi contorni letti di quanto avvenuto nel post partita della Dole, è gravissima e merita tanta attenzione. Sono certo che RBR e le forze dell'ordine saranno celeri e implacabili nei provvedimenti. Per quanto mi riguarda, la grande delusione per la sconfitta è spazzata via dallo sconcerto.
2: Sottoscriviamo parola per parola. Ora, noi l'abbiamo letto sul Carlino, che immaginiamo insomma anche il lavoro meticoloso fatto dai colleghi, e quindi si parla di testimoni. Sicuramente c'erano diverse persone al palazzetto, noi magari chiederemo anche ai nostri colleghi che erano sul posto, però poi sai, alla fine partita hai da fare, magari vai in sala stampa, non hai assistito personalmente, per cui cercheremo di capire magari anche in giornata se effettivamente viene tutto confermato e quali sono anche i contorni di questa vicenda, anche perché poi sul quotidiano si dice che appena loro hanno fatto questi gesti e soprattutto hanno urlato queste parole, immediatamente altri tifosi sono andati a protezione, non che loro non c'è scritto in nessun modo che loro si stessero avvicinando per farle del male, però insomma sono andati a protezione, li hanno fatti tacere, sono intervenute probabilmente anche le forze dell'ordine. E quindi, visto che si parla anche della nazione, non tanto della nazionalità, ma comunque c'è un po' un profilo di questi due tifosi, speriamo insomma siano state fatte anche tutte le verifiche del caso, per cui grazie Cesare per questo messaggio.
1: Noi proseguiamo.
2: Non abbiamo visto note ufficiali, però il basket o via dicendo.
1: Al momento
2: insomma
1: Non è arrivato nulla, immagino che cercheranno.
2: Perché ricordiamo che la partita è finita ieri sera, insomma, abbastanza tardi. Forse oggi se ne parlerà molto più del risultato sportivo, ahimè, mi sa, se è vero.
1: Ed è giusto così.
2: Questo è accaduto, assolutamente.
1: Lo sport passa decisamente in secondo piano. Vigili del fuoco di Rimini sono intervenuti, tranquilli però, a servizio del patrimonio archeologico locale, in modo particolare alla Domus del Chirurgo, dove è servito il loro aiuto e supporto per un intervento delicato nell'ambito dei lavori di restauro dei mosaici.
2: È proprio così.
5: Un problema al sostegno del condotto di riscaldamento, ormai non più efficace, sotto il pavimento, che è diventato parecchio complicato visto il contesto. La grande sala del palazzo tardo antico della Domus del Chirurgo in piazza Ferrari, con un mosaico la cui integrità era a rischio. L'intervento di recupero e valorizzazione della policromia dei mosaici pavimentali, che ha necessitato del supporto dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza, è opera dei restauratori del gruppo mosaicisti di Marco Santi sotto il coordinamento della soprintendenza. I problemi sono emersi in opere di restauro antecedenti all'apertura della Domus al pubblico, avvenuta nel 2007. Superato il complesso passaggio, ora il lavoro dei restauratori può proseguire a pieno regime.
2: Insomma, queste sono le novità. È importantissimo, come vedete, l'intervento dei vigili del fuoco, non solo per tutelare la nostra sicurezza in caso di incendi, in caso di incidenti, ma anche in questo caso con le loro competenze possono anche preservare il nostro patrimonio pubblico. Diciamo che la Domus direi che forse è una delle cose più belle da vedere a Rimini se si va in giro per cultura e per monumenti, perché grazie a quello che si vede lì e poi anche alla ricostruzione un po' di questa domus di un medico insomma di diversi millenni fa, che è stata fatta anche all'interno del museo della città, è molto affascinante un po' capire che cosa succedeva, come, qual era la stanza dedicata alle cure, le pozioni, perché siamo più pozioni quasi, no, che medicinali veri e propri venivano realizzati. Ti leggo una cosa un po' curiosa, Andrea.
1: Cos'è successo?
2: Tra la cronaca ed altro, forse sono sulle pagine del Corriere, non so se il nostro Roberto ci può aiutare, ma altrimenti io ve la racconto, perché c'è una famiglia, padre, madre, figlia.
1: E fin qui
2: facile. E allora si va in macchina. Allora la figlia dice: vabbè, guarda, babbo, guido io, che sono più fresca, cioè sono più giovane e via dicendo. Cosa succede? Che però questa figlia ha un incidente con a bordo
1: del padre.
2: Il padre, pare anche la mamma, perché dopo la mamma interviene su questa vicenda. Insomma, sta di fatto che lui si fa male, lesione alla colonna vertebrale, quindi anche una cosa seria. E cosa decide di fare? Cita in giudizio la figlia per indennizzo. Sì, e vince anche. Cioè, praticamente era successo che un animale selvatico era sbucato all'improvviso. L'uomo si trovava lato passeggero, aveva riportato lesioni alla colonna vertebrale, un episodio che era accaduto nel 2020, quindi insomma si torna indietro veramente di diversi anni. E però pare che allora in primo grado la domanda era stata respinta. Ora l'uomo ha ottenuto 6.000 euro. La mamma della ragazza che era al volante davanti al giudice ha confermato, e per quello che dico che probabilmente era anche lei in auto, l'eccesso di velocità, per cui pare che questa figlia abbia guidato un po' troppo con il...
1: Paga l'assicurazione o paga la figlia?
2: Cioè, probabilmente paga l'assicurazione, dipende di chi è la macchina poi, perché alla fine se la macchina è intestata al babbo, per dire, cioè poi paga l'assicurazione, che è sempre la sua, non so, in questo insomma mi ha sorpreso un po' questa notizia.
1: Stai
2: poi
1: pensando...
2: secondo me la figlia è andata dal babbo e gli ha detto: guarda babbo, ho fatto un incidente
1: Mi presti 6.000 euro?
2: C'è stato un signore che si è fatto male, non è che mi daresti 6.000 euro. Vabbè, la cosa è abbastanza particolare comunque. Infatti il Tribunale di Rimini in sede d'appello ha rivisto completamente la decisione del giudice di pace. Appunto decisiva è stata la testimonianza della mamma che seguiva la figlia, non era sulla stessa automobile, seguiva la figlia a poca distanza su un'altra auto e ha confermato sia l'eccesso di velocità sia la presenza del marito a bordo. Quindi una cosa veramente particolare. Molto. Vabbè, e comunque sì, cioè, comunque c'è chiaramente la compagnia assicuratrice che deve farsi, deve accollarsi questo tipo di danno al padre, con danni biologici, spese legali, ma chissà come si vanno ancora d'accordo in questa famiglia.
1: Ma secondo me sì.
2: Te dici, vabbè, sì, sono passati un po' di anni, magari lì per lì non era rimasto contento il babbo, anche perché si è fatto parecchio male, però poi chissà come è andata a finire in casa. Noi sappiamo come è andata a finire in tribunale.
1: Allora, ci è arrivato un video.
2: Ci è arrivato un video?
1: Da Colomba.
2: Sì.
1: Che siccome il clima oggi non è proprio soleggiato.
2: No, oggi no. C'è anche un po' di pioggiolina che sta arrivando.
1: Sente che si avvicina il Natale e ha iniziato a lavorare.
2: Ma c'è proprio anche il video.
1: C'è il video della chiusura dei cappelletti.
2: Ecco, allora, guardiamo con grande ammirazione come si fa. È proprio, possiamo fare la cronaca della chiusura,
1: allora,
2: del
1: questa
2: cappelletto.
1: Questa è la chiusura a tortellino, eh?
2: A tortellino.
1: Almeno così a occhio mi sembra, perché il cappelletto di solito è a forma di...
2: Rifai partire un attimo, Andrea. Allora, intanto diciamo, poca pasta...
1: Per chi
2: pasta...
1: ci segue in radio si vede un bel tagliere con tanto di mattarello, la pasta stesa è già tagliata, l'interno è già posizionato
2: ed è bello,
1: e siamo al momento
2: bello
1: della chiusura.
2: Infatti, quindi qui anche...
1: Guardiamo anche l'abilità del marito, guarda.
2: Mamma mia, guarda te come si lavora insieme, che meraviglia.
1: Anche perché per l'uomo, che di solito ha il dito più grosso, è più complicata questa chiusura, perché...
2: Anche tu ci hai provato, quindi.
1: Io sì, io ero bravo a chiudere.
2: Vedi.
1: Però di solito...
2: Però guarda, bellini, piccolini.
1: Però di solito mangiandomi prima tutto quello che ci va dentro, dopo rimaneva ben poco. Sì, perché assaggi,
2: però
1: sì, è buono, però posso riassaggiarlo.
2: Posso dire una cosa, che questi qui sono quelli che io prediligo, perché sono piccolini, con poca pasta e molto ripieno, per cui rimangono belli sodi, anche quando poi o li fai...
1: Cosa c'è di meglio di mangiarli crudi?
2: No, ma anche anche cotti direi che sono
1: buoni. Ma anche crudi?
2: Sì, ok.
1: Io li condirei direttamente crudi a volte. Se me li mangi...
2: Vero. Poi dopo ti fa male.
1: Quindi abbiamo iniziato con i dolcetti.
2: E adesso continuiamo. Vediamo un po' come andremo avanti.
1: Ci manca il secondo, poi siamo a posto.
2: Vabbè, ma secondo me quando hai mangiato i tortellini ti sei mangiato prima e secondo e tutto. Cioè non hai bisogno del secondo piatto. Al limite un po' di insalata, cioè che cosa puoi mangiare?
1: Però tu pensa, si sono già messi al lavoro in vista del Natale, ma pensa quanti, perché se io non arrivano a Natale.
2: Non arrivano a Natale.
1: Se io passo di lì.
2: Cioè, ma no, perché adesso sì, cosa, no, ma non
1: dopo
2: devi
1: vengono
2: loro li fanno adesso, perché a quest'ora magari ci sono meno nipoti che passano. Quindi li metti in freezer, non li fai vedere a nessuno, li copri.
1: A me non li danno neanche da mettere in freezer, perché sanno che non ci
2: arrivano nella strada.
1: Distanza.
2: Allora, però l'altro giorno noi abbiamo parlato del rinoceronte. Cioè, scusateci che passiamo dai tortellini al rinoceronte, in effetti.
1: Sì, tanto ma chi è che ci segue? Scusateci, non c'è più nessuno che ci guarda, basta, non è.
2: Ma
1: stiamo parlando tra di noi.
2: Secondo me l'hype dei contatti sarà durante il video dei tortellini, cioè, perché
1: penso proprio
2: lì abbiamo fatto crescere il nostro share. Vedremo puntualmente.
1: Dalle braghette, poi l'hype e lo share come spazi. Ti manca una cosa in latino oggi, che ancora non hai detto nulla.
2: Allora, no, volevo parlarti del rinoceronte.
1: Sì.
2: Presente
1: rinoceronte.
2: La rinocerontessa. Come si dice la rinocerontessa? Vabbè.
1: Non so, perché adesso bisogna stare molto
2: attenti.
1: Esatto,
2: infatti non volevo
1: rinoceronta.
2: Rinoceronta non mi piace. Comunque è femmina. Cioè, ci hanno detto sempre che era femmina, questa rinoceronte che si trova davanti all'ingresso del Palazzo del Fulgor, giusto?
1: Sì.
2: Nei giorni scorsi noi l'abbiamo detto che si era fatta male.
1: Sì,
2: perché non è vero, non è un infortunio sul lavoro, però diciamo che è stato probabilmente non un atto vandalico. Allora, intanto facciamo vedere
1: un furgoncino che faceva manovra.
2: Esatto, facciamo vedere il corno mancante. Tutti i rinoceronti che, insomma, conosciamo hanno due corni, uno più piccolino, uno un po' più sul davanti. Sta di fatto che quello più grande sembrava proprio mozzato a metà, quindi si era temuto anche che potesse essere un atto vandalico. Fortunatamente, cioè nel senso, non è stato questo, ma in questo caso interviene l'assicurazione, perché un camioncino facendo manovra è andato a sbattere contro il corno e il corno è cascato
1: acceduto.
2: Per terra, acceduto, e quindi
1: anche
2: nei
1: piazzato
2: prossimi...
1: lì quello che non c'era, perché siamo una rotatoria, cioè,
2: ma lì non devono passare le macchine, lì saranno mezzi di servizio che vanno servizio. A fare carico,
1: ma tu sai quanti sono i mezzi di servizio che si aggirano nelle ZTL del centro storico?
2: No, ma è un po' tutelato, ma non abbastanza. Comunque sta di fatto che la persona a cui è capitata questa cosa si è resa conto di quello che era successo, quindi ha immediatamente reso nota la sua responsabilità, diciamo. L'assicurazione è già stata attivata e, almeno ci dicono le cronache di questa mattina, di qui a qualche giorno il corno tornerà al suo posto e la rinoceronta tornerà.
1: Sarà fatta un'operazione chirurgica,
2: sì,
1: per il
2: sarà
1: riposizionamento del corno, appiccicato, sì, col chewing gum lo mettono.
2: Con un po' di atta, che oggi, viene mucciaccia.
1: Sì. Abbondante con la vinilica,
2: esatto,
1: allora.
2: Non lo so, vabbè, comunque la rimettono a posto.
1: Hanno... Fatto.
2: Tranquilli, rimettono a posto anche il corno.
1: Bene.
2: Abbiamo parlato l'altro giorno, ma non sapevamo.
1: Avevamo parlato
2: era...
1: anche di un'altra cosa nei giorni scorsi.
2: Avevamo parlato di una cosa bella.
1: Con un collegamento, tra l'altro molto bello.
2: Sì, molto. Dobbiamo veramente dire che le cose
1: anche
2: che ci avevano detto, ma anche come si erano posizionati i nostri due amici, ci avevano fatto gustare. Speriamo, insomma, che anche quello che abbiamo raccontato quel giorno abbia stimolato tanti a partecipare. Di cosa stiamo parlando? Della marcia della pace del Rubicone. Toccava diversi luoghi. Proprio del Rubicone, in un cammino lungo ma non lunghissimo, diciamo fattibile, ma con tante tappe, dove poi ci sono state delle testimonianze, la possibilità di ascoltare un bellissimo coro che ha cantato. In una delle tappe c'è stato anche il vescovo Nicolò, che ha portato il suo saluto. E allora, con le immagini che proprio gli amici del Rubicone ci hanno fatto avere, andiamo a rivivere questa marcia della pace.

0: Un percorso tra Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone per arrivare in Piazza Borghesi a concludere la marcia per la pace promossa dal comitato spontaneo I Passi della Pace. Un pomeriggio di cammino, condivisione e testimonianze con la lettura della lettera di un ragazzo di 18 anni che vive nella striscia di Gaza, amico di uno dei promotori, e l'accompagnamento in piazza del coro Davvero. L'iniziativa ha raccolto l'adesione di una settantina tra associazioni, enti, parrocchie delle diocesi di Rimini e Forlì Cesena. Il vescovo Anselmi ha rivolto un saluto durante il percorso. I comuni coinvolti hanno annunciato impegno e iniziative sul tema della pace. Come riferimento, un vero e proprio manifesto della marcia redatto dai promotori. Una manifestazione contro tutte le guerre in atto nel mondo, contro la violenza come risoluzione dei conflitti e per un impegno attivo per costruire una società diversa e non violenta, spiegano gli organizzatori. La Marcia della Pace del Rubicone è la 169esima tappa del Giro d'Italia per la Pace promosso dalla Fondazione Perugia Assisi.
1: Però vedi, canzoni attuali.
2: Molto, tra l'altro un coro bellissimo, molto fatto bello. Di tanti giovani, tante belle testimonianze, molto partecipata.
1: Non
2: questa...
1: ti hanno chiamato per fare la solista?
2: No, per cantare no. Sarei andata volentieri, ci avevano anche invitato, e insomma, credo che...
1: Però tu hai detto, io o canto o niente.
2: Oh, sì, esatto, faccio la solista o non posso
1: Beh,
2: venire.
1: Beh, d'altra parte il tuo procuratore, il tuo manager, dice... Cioè,
2: a proposito di temi legati alla pace, non so se avete avuto l'occasione, ma nel caso ve lo siate persi, andate a recuperarlo sul nostro Icaro Play, il coraggio dell'eresia, questa serata che abbiamo proposto sabato sera con ospite Don Luigi Ciotti, che era stato protagonista di un incontro molto partecipato e molto intenso alla parrocchia di San Lorenzo di Riccione in occasione della festa parrocchiale, intervista dove veramente si sono toccati tanti aspetti, tanti punti. Ricordiamo Don Luigi Ciotti, che da tanti anni vive sotto scorta anche per le minacce che gli sono state fatte. Lui va avanti veramente con quel coraggio dell'eresia, cioè dell'essere veramente capace di cogliere le sfide del nostro tempo. E quindi insomma, se ve lo siete persi, andate a recuperarlo su Icaro Play. Torno invece su una bella iniziativa che c'è stata ieri nella nostra sala Manzoni, quindi stiamo parlando dei locali.

0: per ogni zona dal nostro vescovo Nicolò. Si partirà a novembre, si procederà, insomma, a settimane non tutte chiaramente impegnate, ma molte, perché si parla insomma di 15 settimane di qui poi alla primavera. E nella giornata di ieri veramente sarà Manzoni piena per questo appuntamento, dove poi sono stati fatti vedere anche due video, uno realizzato un po' a ricordo della visita di Papa Leone quest'estate il 22 agosto, e poi anche legandola al pellegrinaggio che in 450 hanno fatto un paio di settimane fa a Roma per restituirgli un po' la gratitudine di quell'appuntamento, e poi un video che è stato realizzato proprio con i 15 referenti laici delle zone pastorali che stanno un po' organizzando anche quello che si farà nella settimana insieme al vescovo, che hanno raccontato tramite questo video che poi vi proporremo anche noi venerdì nell'ambito regione della chiesa la loro zona pastorale e un po' che cosa si aspettano anche dalla visita del vescovo Nicolò. Un bel pomeriggio intenso.
1: Noi salutiamo anche Gianfranco che ci dà il buongiorno dalle spiagge della Riviera.
0: Ah,
1: e
0: bello.
1: Di spiagge parleremo mercoledì nel primo appuntamento della nuova stagione di Fuori dall'Aula, un'altra trasmissione che noi facciamo partire un po' così, ma lo diciamo ma non lo diciamo, che va in onda col nuovo orario di tutte le nostre trasmissioni di prima serata a partire da oggi, e poi insomma andremo ad approfondire anche queste novità alle 20:20, quindi mercoledì alle 20:20 si parlerà del futuro delle spiagge, lo faremo con in studio il consigliere di Fratelli d'Italia Carlo Rufo Spina, il consigliere del Partito Democratico di Rimini Giovanni Casadei e il segretario provinciale del SIB Confcommercio Ripa. Saranno nostri ospiti. Sappiamo che Rimini ha approvato il nuovo piano dell'Arenile, questo piano poi ha avuto anche una variante e si innesta nell'ambito dell'annosa questione legata alle concessioni demaniali, quindi ci sarà modo di approfondire e di avere una visione un pochino più dettagliata del futuro delle spiagge riminesi. Dico già che non essendo in diretta, perché lo dico, messaggi, sollecitazioni e quant'altro, se volete farli pervenire,
0: li raccogliamo prima,
1: farlo con anticipo rispetto all'orario di messa in onda.
0: Allora, mentre noi facciamo vedere questa notizia che secondo me interessa e quindi la leggiamo in questo caso da Resto del Carlino, chiederei, non so se ci sente lui direttamente, non la vedi la notizia, oppure è possibile, se magari la cerca Andrea, perché vorremmo far entrare il nostro Roberto Bonfantini in studio, perché poi vorremmo con lui parlare di sport e anche delle novità che da oggi partono per la nostra emittente. Noi vi abbiamo parlato di quelle del mattino, ma a breve vi racconteremo invece che cosa accadrà, visto che Andrea giustamente ci spiegava che anche il suo programma partirà prima, ma questa sarà un po' la novità. Tutti i nostri programmi di prima fascia non inizieranno alle 20:35 ma inizieranno alle 20:20, questo perché c'è un anticipo anche nella seconda edizione del nostro telegiornale. Ma la notizia con la quale poi avrei voluto agevolare l'ingresso di Roberto
1: Bonfantini,
0: no, ma ce la facciamo perché Andrea l'ha trovata, riguarda
1: ancora
0: le nostre
1: no.
0: tasche.
1: Riguarda, le tue tasche?
0: No, le nostre tasche di tutti, in particolare le tue, perché tu sei uno che guida, cioè gira con l'automobile tantissimo. Però credo che questa cosa interessi, perché allora voi sapete che Eni, eccola qua la notizia, Eni cosa ha fatto? Ha messo questo tetto di spesa.
1: Ma non solo lei.
0: Non solo lei, però diciamo che soprattutto, insomma, si parla qui di Eni. Ma se in Italia i prezzi fissati dall'Eni sono 2,19 e 1,99, e quindi insomma diciamo che queste sono le cifre in cui ci siamo abituati in questi ultimi giorni da che è stata fissata questa cifra, a San Marino, caro Andrea, va meglio.
1: Beh, è sempre andata meglio.
0: È sempre andata meglio e sta continuando ad andare meglio, perché i prezzi sono esattamente di 1,99 per il diesel, ascolta, e di 1,74 per la benzina.
1: Senti, posso uscire un attimo? Faccio un salto.
0: Guarda, no, te lo dico, non serve, perché allora stiamo parlando in particolare della
1: serve?
0: No, perché del distributore che si trova sul Titano, ma che ieri sera ha scritto super terminata, diesel terminato, quindi devi aspettare.
1: Beh,
0: ma che
1: si
0: ma ancora non è detto. Guarda, il gestore di Borgo Maggiore, dove c'è appunto questa questo distributore Eni, dice: abbiamo qualcosa per permettere di servire qualcuno alla riapertura fino all'arrivo delle scorte, però se vuoi andare durante la giornata, insomma, con la benzina ti va
1: adesso,
0: bene 1,74.
1: Io vado adesso perché sei in compagnia, quindi vado.
0: Allora, in realtà sarebbe meglio uscissi io, perché voi ne sapete di sport, io
1: ma
0: chiamo
1: no,
0: il fischio finale
1: capito,
0: invece che la sirena nel basket.
1: Hai anche capito la differenza tra mister e coach?
0: Esatto, sì, quello è importante. Buongiorno Roberto Bonfantini.

0: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Ma noi partiamo dalle novità.
2: Sì, partiamo dalle novità.
1: Cosa
2: succede da oggi, Roberto? Raccontaci.
0: Succede una bella cosa per quanto riguarda la nostra programmazione, perché chiaramente nella rinnovata fascia dalle 19.15 alle 20.15, legata totalmente all'informazione locale, c'è un nuovo spazio che si chiama Icaro Sport Extra. Si chiama Extra con la X maiuscola come 10, perché sarà una fascia quotidiana di 10 minuti dedicata allo sport. Un approfondimento, quindi sarà complementare al TG, quindi continuate a seguire per notizie di sport anche il notiziario, perché è importante, perché le notizie principali passeranno comunque da lì ci sarà questo approfondimento dove appunto andremo poi a trattare non necessariamente le stesse tematiche trattate poi nel TG, ma comunque una finestra sullo sport. Quindi ovviamente obiettivo puntato sulla Rimini Calcio, obiettivo puntato sulla Dole Basket Rimini, obiettivo puntato sull'OMAG, la Consolini di San Giovanni Marignano, squadra di A1 femminile, quindi insomma sulle nostre corazzate per quanto riguarda le squadre un po' più seguite del nostro territorio, ma anche su tutte le altre squadre dei campionati di calcio, anche basket, le serie minors e così anche tutti gli altri sport. Quindi finalmente in questa finestra potremo parlare anche di podismo, di ciclismo, di motori,
2: bello.
0: Insomma, quindi tutto lo sport, ne ho solo citati alcuni, ma l'invito anche a chi ci segue e a una società sportiva è quello di segnalarci anche tutte le attività che vengono fatte, perché oltre a inserire sul nostro sito News Rimini, come abbiamo sempre fatto e continueremo a fare, però adesso c'è una finestra anche televisiva dove potranno trovare spazio anche discipline che solitamente hanno meno spazio insomma in TV.
2: Aggiungo che, e poi dopo parliamo anche di quello che è successo nel fine settimana, che è proprio stata una scelta editoriale fatta insomma durante l'estate, nel caldo di quest'estate, perché ci
0: siamo dato la testa il caldo.
2: Sì, no, però io credo che sia stato insomma una scelta, speriamo che sarà premiata anche dai nostri telespettatori, però ci siamo resi conto veramente quanto lo sport sia significativo per il nostro territorio, come diceva chiaramente Roberto, quello da tutti seguito, quindi calcio e basket, come abbiamo sempre fatto anche nei nostri telegiornali, ma in realtà che è un territorio dove lo sport è veramente sta facendo grandi numeri tra i giovani anche a livello educativo, e quindi abbiamo detto perché no, perché non dedicare un po' di tempo in più anche appunto lasciando l'informazione, la cronaca dello sport anche nei nostri telegiornali, ma facendo delle finestre in cui tutti si possano sentire protagonisti ogni giorno, dal lunedì alla domenica, quindi insomma un appuntamento così come il nostro telegiornale assolutamente quotidiano, con finestre diverse durante la settimana, e con la tua ampia redazione sportiva che darà una mano sia nella conduzione ma anche poi nella preparazione dei pezzi. E quindi si parte questa sera, diciamo i nostri nuovi orari, quindi 19.15 resta tutto uguale, il vostro solito appuntamento con il TG prima edizione resta tale. Subito dopo il TG delle 19.15 appunto questa nostra nuova finestra sportiva, e poi subito dopo la replica, quindi la seconda edizione del nostro telegiornale, che quindi partirà non più alle 20.15 ma alle 20 circa, questo per garantire già una prima serata ricca di informazioni e contributi locali alle 20.20. Roberto, adesso passiamo a quello che è successo
1: ieri. Andiamo in ordine cronologico, partiamo da sabato.
2: Partiamo da sabato.
0: Posso soltanto aggiungere una cosa per quanto riguarda la nostra programmazione, perché insomma è partito anche il campionato dell'OMAG.
2: È vero, ieri.
0: Di San Giovanni Marignano, e allora adesso abbiamo completato il quadro e quindi noi siamo media partner delle tre realtà maggiori insomma del nostro territorio. Le partite sia interne che esterne del Rimini vanno in onda la domenica alle 23. Quelle invece della Dole Basket Rimini, chiaramente quelle giocate di domenica o di sabato, vanno in onda il lunedì alle 23.10, e le partite dell'OMAG andranno in onda al 5:30 di mercoledì, tecnicamente, perché siamo già mercoledì, nella notte tra martedì e mercoledì, subito dopo calcio.basket delle 23 del martedì sera, per intenderci. Quindi anche quest'anno le tre principali società sportive nel nostro territorio avranno comunque visibilità con le partite integrali sulla nostra emittente.
2: Molto molto bene.
1: E adesso passiamo al 6-6 del Rimini.
0: 6-6 del Rimini, record che va ulteriormente modificato, perché già il 4 su 4 era un record, 5 su 5, 6 su 6, quindi Rimini continua questa striscia positiva, striscia davvero diciamo impressionante sotto certi aspetti, anche per la facilità apparente con cui il Rimini porta a casa le partite. In questo caso è stata una vittoria di misura, è una vittoria che sembra striminzita, ma lo è solo nel punteggio, perché in realtà il Rimini ha dominato in lungo e largo il match con il San Marino, avrebbe meritato anche qualche altro gol, per un po' di imprecisione non è riuscito a trovarlo. Alla fine il San Marino ha avuto un paio di ripartenze che si sarebbero potute tramutare in qualcosa di pericoloso, non si sono tramutate in qualcosa di pericoloso e quindi alla fine il Rimini comunque vince 1-0, mantiene ancora una volta la propria porta inviolata, un solo gol subito, quello a Castel San Pietro Terme contro l'Osteria Grande 9 giorni fa, per quanto riguarda la retroguardia biancorossa, e quindi comunque, siccome anche con gli 1-0 si vincono i campionati, è un altro passo importante per il Rimini, mantiene il passo in questo caso l'Imolese, che è andata a vincere la sua partita, però che è diciamo l'avversaria per creditata per la vittoria finale, però insomma il Rimini con questo 6 su 6 meglio di così insomma non si potrebbe chiedere, esatto. E non si potrebbe chiedere, ragazzi, di Massimo Gadda.
2: Vogliamo sentirlo che cosa dice il mister alla fine della partita, così sentiamo se è soddisfatto.
1: Intanto abbiamo visto il gol
0: intanto
1: vittoria.
0: Ci siamo visti il gol.
2: Bravo, cioè. Beh, 1-0, bisogna farlo vedere il gol vittoria, sono d'accordo. Sì. E adesso, visto il gol, ci ascoltiamo mister Gadda.
3: Sì, credo una partita in totale controllo sicuramente, a tratti giocata anche bene, l'unica pecca è non averla chiusa, e quando non la chiudi può succedere di tutto. Abbiamo preso un paio di ripartenze nel finale che potevano diventare pericolose, abbiamo sbagliato più di una volta il 2-0 e questa è l'unica pecca. Io sono contento anche di questa cosa, nel senso che ci deve insegnare che le partite sono tutte difficili, anche quando sul campo dimostri di essere superiore agli altri, le partite sono difficili, fare gol è sempre difficile, le squadre si chiudono, non è assolutamente semplice. Anche oggi abbiamo trovato gol su una palla inattiva, se no gli avversari che comunque sono di categoria si chiudono dietro, non è semplice. Quindi ci sono tante cose positive assolutamente, e non ultimo ovviamente la sesta vittoria che è importante, bello sicuramente, e qualcosa da sistemare. Questo aspetto qua è un aspetto importante, non abbiamo mai perso la testa tra virgolette, oppure innervositi perché magari non arrivava il secondo gol, oppure addirittura il gol che sbloccava la partita, e questo è un aspetto sicuramente positivo, perché è una cosa che ci, secondo me ci toccherà per tante partite, ma è già successo anche nelle altre e quindi lo sappiamo, e su questa cosa ci lavoriamo parecchio e i ragazzi stanno rispondendo bene.
1: E se il Rimini con questo 6 su 6 resta lì in vetta, ieri invece molta delusione per come è terminata.
2: Mannaggia.
1: La prima casalinga della Dole.
0: Eh sì, è perché è terminata con una sconfitta dopo che praticamente Rimini è stata quasi sempre avanti nel punteggio ed è arrivata l'ultimo tiro a 3 secondi e 9, Mollura ha infilato la tripla quasi sul suono tra l'altro dei 24 secondi, quindi con l'ennesima buona difesa da parte di Rimini, che ha dimostrato di avere comunque un'ottima difesa contro una squadra forte, e però è entrato il tiro di Mollura, non è entrato invece l'arresto e tiro del miglior biancorosso in campo di gran lunga, che è De Negri, si è fermato sul ferro il suo tentativo di sorpasso proprio sul suono della sirena finale, e così i due punti vanno ad Avellino. Ecco, Avellino ha stravinto il duello al rimbalzo 43-29, ha tirato malissimo dall'arco 5 su 31, 16,1%, ha tirato ben 15 liberi con 14 realizzazioni contro i 9 tirati da Rimini con 7 realizzazioni, quindi insomma un altro elemento sono stati anche i tiri liberi per quanto riguarda le statistiche. Ma andando a guardare la prestazione dei biancorossi, al di là di De Negri che ha fatto un'ottima partita, chiusa con 27 punti e 28 di valutazione, di gran lunga è stato il migliore in campo per distacco, e Udom che ha scritto 14, devo dire che gli altri insomma si fa fatica a trovare altri biancorossi sufficienti.
1: Gli americani faticano un po' in questo video.
0: Molto, io ci metterei solo Simeoni per altro sufficiente, gli altri a me non sono piaciuti, nel senso che a parte la difesa dove comunque Rimini insomma si è fatta valere, però devo dire insomma che il rendimento offensivo di quasi tutti gli altri giocatori è stato al di sotto delle attese. Giustamente l'obiettivo è puntato sugli americani, Andrea, come poi ho chiesto anche nel dopogara a coach Sandro Dell'Agnello, lui ha risposto giustamente: io ho 10 giocatori che vanno al referto, è vero, però è anche vero che in questo sport gli americani hanno un peso specifico che è di rilievo. Allora, se andiamo a vedere, Francis ha scritto 12, sì, non ha fatto una partita diciamo chissà quanto importante, però Owens ha scritto 21 ed è stato il miglior marcatore di suoi ed è stato sicuramente uno degli elementi importanti. Per Rimini invece abbiamo avuto uno Stephens chiaramente al di sotto delle sue possibilità, 4 punti più 4 rimbalzi sono davvero niente. Pochissimi. In 17 minuti, e già il fatto che abbia giocato solo 17 minuti ci fa capire quanto poi non sia piaciuto neanche al coach, poi, certo, fondamentalmente, perché sennò l'avrebbe tenuto in campo di più. Demps, che ancora procede il suo adattamento a Rimini, però ha chiuso con 7 punti, quindi insomma non è stato, è vero che non gli si chiede di essere un cecchino, nel senso che Rimini ha tante alternative sugli esterni, quindi lui si deve inserire nel sistema, però è anche vero che comunque dalla coppia americana ci si aspetta di più. Vabbè, certo, anche in termini di fatturato, ma non solo in termini di fatturato offensivo, in termini di tutto, in questo caso soprattutto Stephens, io credo sia stato forse il peggiore in campo per Rimini.
2: Guarda, facciamo così, sentiamo il coach Sandro Dell'Agnello.
4: Devo fare complimenti a Avellino, perché chi vince ha sempre ragione, però è una partita per come si è sviluppata che francamente mi sa un po' di beffa, ecco, sono rimasto veramente male, perché noi abbiamo credo fatto anche una buona partita, abbiamo tolto loro il tiro da 3 punti che è la loro primissima arma, hanno fatto alla fine 72 punti e abbiamo preso 4 canestri con la stop lamp accesa, e tra cui l'ultimo marcato. E questa me la sento veramente un po' come una beffa. Noi potevamo sicuramente fare qualcosa di meglio, soprattutto in attacco, ma non tanto nel gioco quanto nell'essere un po' più presenti al rimbalzo d'attacco, che non lo siamo stati. Infatti loro li hanno presi, perché noi abbiamo fatto tante buonissime difese e purtroppo qualche volta ci siamo fatti sfuggire il rimbalzo d'attacco, dall'altra parte noi non siamo riusciti a farlo, quindi tolto il computo dei rimbalzi d'attacco che è nettamente a loro favore, io faccio fatica a dire qualcosa ai nostri giocatori, perché la partita l'abbiamo fatta, ripeto, non so se tutti nell'ultimo quarto, ma 4 bombe alla stop lamp vuol dire che ti ha fatto un'ottima difesa per 23 secondi, sono 12 punti, e questa è veramente, la vivo come una beffa, ecco. Poi l'ultimo tiro l'abbiamo fatto, un buon palleggiare ese tiro col miglior giocatore della giornata, e pazienza, e loro l'hanno fatto con Mollura marcato al 24esimo secondo, hanno segnato. E mi va un po' giù male, ecco, onestamente.
2: Insomma, un po' amareggiato.
0: È comprensibile. Sei rimasto male, ma ci sei rimasti male tutto.
2: Esatto, infatti. Risultato finale, perché poi alla fine l'abbiamo detto.
0: 72-73.
2: Ed lì si capisce tutta l'amarezza.
0: Già.
2: Ci prendiamo giusto 30 secondi in più, perché questa mattina non c'è Faccio Cose Vedo Gente, che tornerà insomma con i suoi condottieri a brevissimo. Facciamo un salto sul nostro sito per parlare anche dell'Omag MT, esordio amaro. Ieri c'era questa, possiamo dire quasi un derby, perché con il Valle Foglia siamo veramente di casa, e quindi si giocava
0: a pochi chilometri San Giovanni.
2: Esatto. Adesso è vero che San Giovanni gioca a Cervia, però insomma è vero che la casa è lì, la casa della Consolini. E allora un 3-1 che però leggevo in realtà non è del tutto corrispondente al gioco che le ragazze della Consolini hanno messo in campo.
0: Sì, è vero, insomma è stata una partita molto combattuta, quindi ci sono anche delle note positive. Se guardiamo il risultato, chiaramente è arrivata una sconfitta che non porta punti, 22-25, 25-23, 25-23 e 25-20 i parziali, quindi con la vittoria del primo e poi altri 3 invece per la formazione avversaria. Però diciamo qualche nota positiva c'è, è chiaro, l'obiettivo è la salvezza e bisognerà sudarsela anche quest'anno come è stato l'anno scorso.
2: E mi sa che sia questa un po' la frase che dovremmo vedere, accompagnarci,
1: sudare.
2: Esatto, sudarsi, anche insomma rimanere in quella serie così,
1: allora,
2: importante.
1: Allora lasciamo a Roberto Povandini che deve andare anche lui
2: a
1: sudare.
2: Perché poi oltre extra c'è tutto il resto, perché è lunedì.
0: Ma certo, 20 e 15, giustamente 20 e 20, insomma, dopo il blocco pubblicitario, pronti con calcio.basket, la nostra serata calcio ricchissima, tra gli ospiti Sasha Cicarevic per quanto riguarda il Rimini, il numero 10. Insomma, sarà con noi.
2: Grazie di essere stato con noi, direttore. Noi ci ritroviamo con Tempo Reale domani mattina. Grazie anche a Roberto Bianchi per la mirabile regia e buona giornata a tutti.
1: È
2: in braghette ed infradito. Sì, sì.
5: Tempo Reale. L'informazione in diretta.
6: Musica continua.

0: speranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
3: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
4: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
5: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
4: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!

0: queste cose. La rassegna che non si rassegna.
1: Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati a questa nuova puntata di Io ne lette cose, la nostra rassegna settimanale dedicata al mondo della cultura e del sociale. Buon inizio settimana, oggi è lunedì 5 ottobre, sono le 11:23 e noi cominciamo questa puntata, come avete appena visto, con due ospiti in studio. Infatti l'argomento di questa mattina non lo prendiamo dai giornali, che lasciano poco spazio, come capita spesso lunedì, alla cultura e al sociale, che sono argomenti che prendono un pochino più corpo dal martedì in avanti. Per cui noi oggi raccontiamo un progetto che si sviluppa sul nostro territorio e non solo, e ha a che fare con il mare e anche soprattutto con l'ambiente. E ne parliamo insieme a Francesca Barbieri di Coop Mare e Gianmaria Balducci, biologo della cooperativa Lavoratori del Mare. Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Grazie intanto per essere qui con noi. Allora, Francesca, questo progetto si chiama Fish No Waste, già dal nome ci dà un po' un'indicazione, no? Che ha a che fare con la pesca, ma anche con i rifiuti della pesca. Allora, io dico solo un'altra cosa che ha a che fare con l'Unione Europea, un progetto Interreg Italia-Croazia, e l'idea è proprio quella di limitare, o meglio gestire, i rifiuti che l'attività della pesca causa. Allora, come si articola, come nasce questo progetto? Anzi, perdonami, prima se ci racconti un po' chi siete, chi è la Coop Mare, la cooperativa Lavoratori del Mare, due nomi simili che però ci parlano di due realtà diverse.
2: Sì, esattamente. Allora, buongiorno a tutti, sono Francesca Barbieri, biologa della cooperativa Mare. E la cooperativa Mare è un ente, diciamo, tecnico-scientifico che si trova a Cattolica e si occupa appunto di ricerca scientifica in termini di acquacultura e pesca, e anche di supporto ai pescatori e agli acquacultori. E in questo progetto collabora non solo, però anche in stretto contatto con la cooperativa Lavoratori del Mare, di cui fa parte il dottor Balducci.
3: Sì, buongiorno, io sono Gianmaria Balducci, mi occupo di qualità, controllo qualità presso la cooperativa Lavoratori del Mare, che gestisce il mercato ittico, ed è la cooperativa che la gente comune può diciamo riconoscere come la cooperativa dei pescatori. Okay. Sono soci di questa cooperativa i pescatori di Rimini, le barche a strascico, le barche levongolari, quelle della piccola pesca. Tutta l'attività della marineria di Rimini, della pesca professionale, appunto ruota attorno alla cooperativa Lavoratori del Mare, compresa la gestione dell'asta del mercato ittico.
1: Bene, quindi parliamo di pesce, parliamo di pesca. Noi solitamente lo vediamo al mercato, nel piatto, ma c'è tutta una fase precedente, e mi pare che proprio in questa fase poi entri nel merito questo progetto.
2: Sì, esatto, è un progetto che si focalizza sui piani di gestione dei rifiuti nei porti, e in particolar modo per quanto riguarda il porto di Rimini sono stati sviluppati due progetti pilota e anche insomma di disseminazione rispetto a questa problematica. Non tutti sanno che insomma i rifiuti del mare sono un grosso problema, anche derivanti insomma dalle acque interne, e che i pescatori giocano un ruolo fondamentale da questo punto di vista, perché sono in grado di raccogliere i rifiuti durante le loro attività di pesca, rifiuti che si trovano in mare, soprattutto sul fondo del mare, e devono essere poi in grado di poter diciamo disporre questi rifiuti nei porti. Questo progetto si occupa appunto di questo, e insieme a Rimini c'è anche il porto di Chioggia e altri due porti croati, che sono il porto di Brisne e il porto di Tribuš.
1: Perché, perdonami Francesca, se non ricordo male, fino a qualche anno fa i pescatori questi rifiuti che raccoglievano durante la loro attività non potevano poi disporli una volta arrivati a riva.
2: Esattamente, in realtà da pochissimi anni, nel senso che questi rifiuti venivano considerati fino a poco tempo fa rifiuto speciale, quindi dovevano essere disposti in un modo effettivamente molto più complicato che ovviamente i pescatori facevano fatica a seguire, e invece con la legge salvamare del 2022 ora il rifiuto è considerato un rifiuto urbano, e che però viene disposto in determinate aree a livello del porto, e quindi i pescatori sono in grado di poter disporre il rifiuto e in questo modo, insomma, fornire un servizio alla comunità che non è indifferente.
1: Diventano un po' anche delle sentinelle del mare.
2: Esatto, esatto.
1: Gianmaria, Francesca parlava di due progetti pilota che riguardano il nostro territorio.
3: Esatto, allora, come abbiamo visto, i pescatori hanno un ruolo molto importante nella pulizia dei fondali, perché una delle, oltre a catturare il pesce, la rete appunto che si muove sul fondo si riempie anche di quelli che sono i rifiuti che vengono portati dai fiumi, che vengono rilasciati in mare da tutte le attività antropiche. Quindi questo progetto cerca appunto di sensibilizzare i pescatori a riportare a terra, visto che adesso lo si può fare, non si tratta più di maneggiare rifiuti pericolosi tra virgolette. E quindi c'era già un'area che il comune di Rimini aveva predisposto su Piazzale Boscovic, dove riportare questi rifiuti. Nell'ambito di questo progetto ne abbiamo individuato un'altra sulla sinistra del porto a San Giuliano Mare, dove appunto abbiamo predisposto tutto un cancello automatico che registra gli ingressi, quindi noi riusciamo a vedere quali sono le barche più virtuose che portano i rifiuti, perché hanno un codice per entrare, e quindi stiamo collaborando appunto con i pescatori. Io cerco un po' di coordinare questa attività in modo che le barche si sensibilizzino sempre di più a portare i rifiuti, e stiamo riscontrando una buona collaborazione, diciamo, da quando abbiamo messo in piano anche quest'altra area. C'è, diciamo, appunto la volontà di, non dico tutte le barche, ma di alcune barche di collaborare. Questo è uno dei piloti. L'altro problema che avevamo nel mercato ittico di Rimini, dal punto di vista delle cassette che usiamo per confezionare il pesce, ha già un comportamento virtuoso dal punto di vista della plastica, perché non utilizza più le cassette in polistirolo che sono a dispersione, ma abbiamo delle cassette di plastica che vengono riciclate, rilavate, e quindi ognuno, una volta che il pescatore riempie la cassetta di pescato, il commerciante le compra e poi le riporta al mercato, il mercato gestisce tutto, diciamo, lo stoccaggio delle cassette. Abbiamo introdotto un sistema computerizzato che si interfaccia con tutta la procedura elettronica dell'asta, e quindi noi adesso riusciamo a sapere elettronicamente quante casse sono in capo a ciascun commerciante, a ciascun pescatore. Prima era una cosa manuale, e si capisce facilmente che con i bigliettini scritti a mano, mi devi 50 casse, no, non è vero, ne ho 30, si smarrivano un sacco di casse. In questo modo le cassette di plastica, diciamo, abbiamo quasi azzerato lo smarrimento delle casse. E inoltre invece abbiamo individuato un'altra problematica, che le casse spesso si rompono. Quindi il commerciante che prima aveva, o anche il pescatore che aveva un bigliettino manuale, magari quelle rotte non si sapeva che fine facevano. Adesso vengono riportate, perché appunto fanno parte del conteggio. Quindi noi stiamo avviando anche tutta una procedura di avviare al riciclo queste cassette rotte, e quindi anche questo è un altro, diciamo, output che questo progetto ci ha permesso di fare e di realizzare.
1: Quindi mi pare di capire, allora partiamo da una situazione un po' complessa, come dicevi anche tu Francesca, poi l'inquinamento del mare è quello che arriva anche dai fiumi, da anni un po' di incuria, però questo progetto prende una direzione diversa, quindi da un lato più attenzione all'attività anche dei pescatori, ma soprattutto anche la sensibilizzazione di tutto il comparto.
2: Sì, esatto, esatto, è fondamentale il fatto che le istituzioni, le cooperative, ma anche insomma gli enti di ricerca collaborino tutti assieme per lo svolgimento di queste attività, anche perché sono importanti tutti in tutte le fasi, e in particolar modo adesso per quanto riguarda la cooperativa Mare, noi stiamo supportando la cooperativa Lavoratori del Mare dal punto di vista del monitoraggio tecnico e anche insomma in studio di fattibilità per quanto riguarda questi progetti. Inoltre collabora con noi anche il Comune di Rimini, che fa parte anch'esso insomma del progetto come partner associato. E quindi sì, è fondamentale che tutti collaborino. Se collaborano solo i pescatori o collaborano solo gli enti scientifici, non si riesce ad andare da nessuna parte.
1: Non è sufficiente. Gianmaria, dicevi che i pescatori, qualcuno è un po' più freddo, qualcuno invece si sente un pochino più coinvolto. Come è stato questo inizio di percorso?
3: Sì, come in tutti i settori, no? C'è la persona più collaborativa, quella che è un po' più ostile all'inizio, no? Perché
1: diciamo, ha lavorato magari sempre nello stesso modo.
3: Il lavoro in mare è molto duro, quindi ci sono 18 ore, le barche fanno 18, 24 ore, 48 ore, quindi andare a chiedere un ulteriore sforzo, cioè di andare anche oltre a cernire il pescato, a mettere da parte il rifiuto, è un onere in più, quindi però appunto anche grazie al progetto stiamo cercando di sensibilizzare il più possibile in modo che questo rifiuto, che altrimenti ritorna in mare, perché se non viene portato a terra viene ributtato in mare, e stiamo cercando di convincere sempre più imbarcazioni a riportarlo, e quindi abbiamo creato tutti i presupposti per avviare un percorso virtuoso. E poi ripeto, i singoli individui fanno la differenza, certo. Perché poi ecco, non è un obbligo, quindi noi esortiamo, il progetto appunto è stato accolto anche dalla cooperativa in maniera positiva, e quindi diciamo col fatto che siamo direttamente coinvolti, ovviamente cerchiamo di fare del nostro meglio per raggiungere l'obiettivo, ecco.
1: Certo, e qui immagino funzioni poi anche il racconto di quello che i pescatori fanno, perché immagino che anche il compratore finale, il cittadino, sapere che c'è un po' più di attenzione. È vero quello che diceva Gianmaria, che i pescatori già non fanno un lavoro semplice, faticoso, però è vero che la cura dell'ambiente passa un po' da tutti noi, e saperlo magari uno in qualche modo accetta anche in modo diverso il lavoro e il costo del lavoro.
2: No, quello è vero. Poi fanno, diciamo che parte del progetto è anche la sensibilizzazione della popolazione, ma soprattutto della generazione più giovane. Abbiamo collaborato anche con alcune scuole superiori, insomma, del territorio, e facendo lezioni comunque in classe, cercando di spiegare insomma questa attività e come funziona. E inoltre i ragazzi hanno messo anche in atto dei mini progetti insomma nel loro piccolo, che comunque si sono rivelati utili. E questo progetto appunto ci ha permesso anche di fare conoscere ai ragazzi delle realtà che magari non conoscono nemmeno, o anche semplicemente la vita del pescatore, che magari il ragazzo si trova al supermercato il pesce ma non sa come è arrivato, come è stato pescato e che storia abbia, ecco, o eventualmente che problematiche ci sono a livello di inquinamento che noi stessi provochiamo, quindi...
1: Anche perché i ragazzi sono molto sensibili al tema dell'ambiente.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Siamo stati molto, ma penso in entrambe le scuole in cui abbiamo lavorato, per quanto riguarda la cooperativa mare Alversari Macleri di Cesena, mentre per quanto riguarda la cooperativa lavoratori del mare all'Istituto Valturio, sono stati ragazzi veramente molto ricettivi, hanno dato molta soddisfazione da questo punto di vista.
1: Prima di salutarci, allora, è un bel progetto, un bel passo. Tra l'altro è un progetto a tempo, è un progetto che adesso che è partito insomma andrà avanti, continuerà ad andare avanti ad libitum, diciamo così.
2: Allora, stiamo per terminarlo, nel senso che finirà a fine novembre, e ci sono stati insomma vari iter insomma per sviluppare tutto il progetto, e però si spera che questa cosa continui ad andare avanti. Noi ci stiamo impegnando in modo tale che non tutto finisca alla fine del progetto, che spesso e volentieri magari potrebbe accadere, ma stiamo cercando insomma di portare avanti insomma tutta la sensibilizzazione e tutto il lavoro fatto.
1: Anche perché insomma sarebbe un peccato dopo,
2: certo,
1: tutto questo,
2: esatto.
1: Cioè, avere una buona pratica di questo tipo e poi perderla. E voi siete due biologi marini, qual è la situazione del nostro mare? Io vorrei chiudere un po' con una fotografia, sapere come sta il nostro Adriatico.
3: Ma dal mio punto di vista, io controllo il pescato dal martedì al venerdì e vedo che diciamo di prodotto ce n'è, magari non c'è più una grande varietà, ci sono molti individui di poche specie che sono quelle che crescono più velocemente, ed è normale nelle situazioni in cui c'è uno sfruttamento dell'ambiente da parte della pesca o da parte diciamo di altri fattori. Quindi diciamo le specie che crescono più velocemente sono quelle che hanno diciamo più vantaggio rispetto a quelle che sono un po' più, hanno una riproduzione un po' più complicata, un po' più lenta. Quindi le caratteristiche dei mari dove si effettua un'attività di pesca sono queste, però diciamo che tutto sommato abbiamo anche una buona varietà. Dipende molto anche dalla stagione e dalle zone in cui vanno le barche, perché non vanno sempre nelle stesse zone durante l'anno, cambiano. Quindi come si sposta il pesce, si spostano le barche. Quindi in questo momento l'attività di pesca è diciamo concentrata più prettamente vicino alla costa, non stanno andando a largo, quindi prevalgono quelle che sono alcune specie tipo le triglie, che sono appunto in abbondanza dopo il fermo pesca, e le canocchie o pannocchie, come diciamo il termine riminese o quello italiano, e ci sono sgombri, ci sono calamari, seppiolini un po' meno, perché diciamo ci sono alcuni molluschi che hanno dei cicli molto variabili, e in alcune annate sono abbondanti, altre un po' di meno, altre meno. Però diciamo nel complesso non mi sento di dire che la situazione sia, abbiamo dei problemi con la temperatura, e quindi tutto quello che riguarda i molluschi, specialmente le cozze che risentono delle alte temperature, lì è un paio, due o tre stati tra mucillagine e temperatura, che quando è alla fine del periodo estivo abbiamo delle temperature talmente elevate che molte specie non ce la fanno.
4: Ok.
3: E quindi lì ci sono delle grosse criticità.
1: Quello è un problema, insomma, anche quello che andrebbe affrontato in modo diverso. Francesca, Gianmaria, grazie davvero per essere stati qui con noi, per averci raccontato questo bel progetto, il coinvolgimento delle scuole, dei pescatori, di tutta la cittadinanza. Noi speriamo davvero che insomma possa diventare da un progetto a una prassi che viene portata avanti quotidianamente, e magari sarà anche l'occasione poi per risentirci, per sapere un po' come procede.
2: Assolutamente, grazie mille.
3: Grazie.
1: Grazie a voi per essere stati qui con noi. Adesso noi siamo arrivati al momento musicale, e neanche a farlo apposta, il cantautore di oggi è un biologo marino che adesso si è dedicato ad altre attività, tra cui la musica. Parliamo del riminese Luca Casali, ci ascoltiamo Maestrale, che è il terzo estratto del suo ultimo EP, La calda estate del secolo, e anche qui siamo abbastanza in linea con quello che è successo, in una versione live registrata al Teatro Battelli di Macerata Feltria.

0: sentito Luca Casali con Maestrali, insieme a lui c'erano Eros Rambaldi al contrabbasso e Lorenzo Di Silvestri alle percussioni africane in questa bella versione live registrata nel 2023. Adesso qualche notizia e poi passeremo anche agli eventi del giorno, agli eventi delle associazioni. Una passata sui giornali la facciamo oggi sul Resto del Carlino, pagina 10. Si parla, siamo nell'area di Forlì, della marcia della pace che si è svolta ieri, una marcia per la pace come sempre coloratissima, molto partecipata, 2000 le persone che hanno voluto esserci, hanno voluto manifestare il desiderio e soprattutto anche la necessità di pace in un mondo, in un momento anzi in cui le guerre sembrano non volersi fermare. Una marcia della pace anche molto particolare, con due punti di partenza, Forlì e Cesena, poi la tappa comune a Forlimpopoli e da lì la salita verso Bertinoro. Tanti, come vediamo per chi ci segue in TV o in streaming, le foto dei partecipanti, sempre con le bandiere colorate, sempre anche con un messaggio molto molto chiaro. In calcio a questa pagina c'è anche un altro articolo, siamo sempre ovviamente nell'area di Forlì, una bella iniziativa, lo zaino sospeso, 120 kg di materiale scolastico, una raccolta solidale organizzata dai Lions di Forlì con la Caritas e varie cartolerie che, riprendendo la filosofia del caffè sospeso, quello per cui si lascia un caffè al banco, si paga un caffè al banco per una persona che non può permetterselo, in questo modo anche la cartoleria, tutto il necessario per la scuola, viene pagata, donata da chi ha le possibilità per aiutare anche le persone in difficoltà. Adesso continuiamo con le notizie, ma ampliamo direttamente, anzi molto, il nostro orizzonte, perché passiamo al TG volontariato dell'Agenzia Dire, che ci racconta tutte le settimane progetti che arrivano dalle varie parti del mondo. Sentiamo.
1: Nei quartieri di Huaycan e Ate, nella periferia di Lima, la capitale del Perù, le mense popolari si chiamano comedores. Sostengono migliaia di persone, eppure lo fanno con risorse limitate. A volte mancano frigoriferi, candeggina o utensili. Per contribuire a superare le difficoltà, l'organizzazione italiana ASPEM ha deciso di affiancare il comune e le parrocchie. Oggi ci si sta concentrando su 30 comedores che preparano pasti per 2600 persone, mettendo le mense in rete con 10 piccole imprese, tutte a conduzione femminile, con orti biologici e allevamenti di polli, sostenuti con formazioni e visite di monitoraggio della qualità.
2: Oggi abbiamo preparato pollo con salsa di arachidi, con la zuppa di orzo e la bevanda ciccia morada. Essere parte della mensa è anche una responsabilità, bisogna lavorare e cucinare. Noi mamme ci alterniamo i fornelli.
1: Il sostegno ai comedores è possibile grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di solidarietà che non è alternativa al 5x1000.
3: Wild young people, we make up 60% of the African population. We are not included.
4: Sebbene noi giovani rappresentiamo il 60% della popolazione africana, non siamo sufficientemente coinvolti nel confronto e nel lavoro sul nesso tra cambiamento climatico e salute.
1: Doreen Naiga, 25 anni, giurista e youth ambassador dell'organizzazione AMREF, porta a Roma buone notizie e richieste di impegno. Il suo paese, l'Uganda, è stato proclamato il mese scorso libero dall'Ebola. La fine dell'epidemia, però, deve essere anche l'occasione per lavorare a un futuro migliore. Uno dei punti chiave è il contrasto ai cambiamenti climatici, che hanno un impatto anche sulla salute, anche con nuove zone a rischio malaria, ad esempio negli alti piani della Rift Valley. Decisive allora, secondo Naiga, le alleanze sia tra le generazioni, sia tra i giovani africani ed europei.
4: Perché uniti saremo forti, divisi cadremo.
1: L'anno scolastico è cominciato anche in Sierra Leone, tanti nodi da sciogliere, come ha confermato l'UNICEF. Nel paese africano oggi oltre 500.000 bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni non frequentano la scuola. Buone notizie arrivano però da Kawa, un villaggio del sud. Oltre 100 bambini di scuola elementare hanno ricevuto divise, zaine, matite e quaderni. Le donazioni sono state possibili grazie alla collaborazione tra l'ONG italiana Fonte di Speranza e la Sierra Leonese Little Steps. Un uomo che fuma un sigaro sotto un patio, una donna che tiene in braccio il suo bambino guardandoti negli occhi. Fotografie che arrivano da Cuba, scattate dal reporter Marco Palombi, in mostra fino al 5 ottobre a Gaeta, alla Pinacoteca Antonio Sapone. Le immagini sono state raccolte nel corso di una missione umanitaria in un paese colpito in modo sempre più duro dalle sanzioni statunitensi.
5: Sono foto meravigliose che raccontano un viaggio che è stata una missione umanitaria innanzitutto, che ha portato una delegazione di attivisti e militanti sull'isola di Cuba a consegnare donazioni per dare voce alla causa cubana.
1: Elettricità e carburante sono sempre più difficili da trovare, ma l'obiettivo di Palombi, autore di fotoreportage dall'America Latina all'Africa, indaga soprattutto i volti delle persone. E anche a Gaeta allora Cuba non è stato.
0: E adesso in quest'ultima parte di trasmissione vediamo un po' gli eventi della giornata e anche dei prossimi giorni. Partiamo dal Cinema Fulgor di Rimini, che questa sera dà il via ai Lunedì del Cinefilo, la rassegna che sarà in programma ogni lunedì alle 21, proprio a partire da oggi, dedicato ovviamente agli appassionati della settima arte, ma anche a chi desidera riscoprire sul grande schermo alcuni dei capolavori più significativi della storia del cinema. Ad aprire il programma questa sera alle 21 sarà L'Infernale Quinlan di Orson Welles. E poi la prossima settimana, sempre di lunedì, è Il mostro di Düsseldorf di Fritz Lang. Quindi insomma, capolavori davvero che hanno fatto la storia del cinema. Cos'altro succede oggi? Alle 21 alla Sala Ressi del Teatro Galli ci sarà l'esibizione dell'Accademia Musicale Cristiniana e la presentazione a cura di Paolo Righini. Un altro evento, l'abbiamo visto anche nei giorni scorsi annunciandolo, ma adesso, visto che ci stiamo proprio nel mezzo, ricordiamolo, perché questa settimana è la settimana della salute mentale. Sono tante le iniziative dell'AUSL Romagna su tutto il territorio delle tre province. L'apertura è stata lo scorso 2 ottobre, quindi venerdì, con un momento di festa che ha voluto proprio aprire ufficialmente tutta la serie di incontri. Il programma è molto articolato, io vi invito ad andare anche sulla nostra pagina di newsrimini.it nella sezione Rimini Sociale. Il prossimo evento sarà domani 6 ottobre alle 16.30 a cura dell'associazione Noi Liberamente Insieme, progetto Itaca Rimini ODV. Si terrà il primo di una serie di incontri informativi su salute mentale tra tutele e autonomie, amministrazioni di sostegno, progetti di vita, Dopo di Noi, in collaborazione anche con l'associazione Dopo di Noi Rimini, quindi un tema che riguarda tante persone. E sempre poi questo fine settimana, poi ne riparleremo, arriva il Festival delle Giovani Generazioni, in particolare proprio nei prossimi giorni, dall'8 al 10 di ottobre. Vediamo adesso invece gli appuntamenti che arrivano dal mondo delle associazioni in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato Volontà Romagna. Allora, la Protezione Civile domani di Cesena dà il via a una serie di incontri dal titolo Una domanda provocatoria: se fossi tu a fare la differenza? Questa la domanda appunto che accompagna Protezione Civile domani Cesena. Siena per un futuro consapevole, un percorso promosso dall'amministrazione comunale di Cesena per portare la cultura della prevenzione direttamente sul territorio, nei luoghi e negli spazi quotidiani della città. E qui riprendiamo anche un po' il discorso fatto questa mattina con i nostri ospiti, ovvero di come questi progetti legati all'ambiente ma anche alla sicurezza funzionano se coinvolgono non solo i diretti interessati, le amministrazioni e chi svolge questo ruolo, ma anche i cittadini, rendendoli più consapevoli, più attenti e in qualche modo anche più presenti sul territorio. Da ottobre a novembre, continuando la lettura di questo articolo sulla pagina di Volontà Romagna, il servizio di protezione civile del comune di Cesena incontrerà i cittadini in una serie di serate informative pensate come occasioni semplici e concrete di confronto, dialogo e approfondimento, e l'obiettivo è proprio quello di rafforzare la consapevolezza sui rischi che possono interessare il territorio e fornire quindi strumenti utili per affrontarli con maggiore preparazione. Gli incontri cominceranno alle ore 20, il linguaggio sarà un linguaggio ovviamente chiaro, non da addetti ai lavori, il tema è quello di prepararsi prima dell'emergenza. Trovate poi tutte le informazioni, vedete, e il calendario completo dei vari incontri. Il primo è proprio oggi 5 ottobre alle 20 presso il quartiere al mare, siamo a Ruffio nella provincia di Cesena, e poi continueranno gli incontri nei vari quartieri cittadini. Un'ultima notizia, e questa la possiamo vedere anche, adesso chiedo un attimo di pazienza al nostro regista Roberto Bianchi, che l'apro in modo un pochino più chiaro e visibile per chi ci segue. Eccoci qua, in TV e in streaming. L'ENPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, le Guardie Zoofile del Nucleo Provinciale di Ravenna, propone il corso di Guardie Zoofile. L'iscrizione sono gli ultimi giorni, entro il 9 ottobre, l'inizio poi il 15 ottobre. Il corso sarà gratuito, trovate sulla pagina di Volontà Romagna e anche sul profilo social su Facebook dell'associazione ENPA del Nucleo Provinciale di Ravenna poi i numeri e le mail a cui mandare la propria candidatura. Che dire, noi siamo arrivati in chiusura di questa prima puntata della settimana, di questo lunedì. Io come sempre vi ringrazio per essere stati con noi, torneremo domani con altre notizie dal mondo del sociale e della cultura, e poi saremo oggi pomeriggio in replica in TV alle 14.40 su Icaro TV, ma ci trovate anche in streaming e poi su icaroplay.it. Chiude la nostra puntata un pezzo di qualche anno fa, ma sempre attualissimo, siamo nel 1999, l'album è Non è per sempre, il pezzo si intitola nello stesso modo e sono gli After Hour.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Radio Icaro

0: Speciale Cescot. Formazione per crescere.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento insieme alle proposte del Cescot. Torniamo a parlare di lavoro qui in Romagna e lo facciamo volentieri perché in questo periodo le occasioni non mancano. Aziende che assumono, servizi pubblici che si aggiornano, corsi gratuiti per chi vuole rimettersi in gioco. Chi si muove adesso ha decisamente più possibilità rispetto a chi aspetta l'ultimo momento. Ne parliamo come sempre con Paolo di Cescot Lavoro. Paolo, ben trovato, partiamo dalle basi. Che cos'è esattamente un Recruiting Day?
2: È un incontro gratuito, aperto a chiunque stia cercando lavoro o desidera una nuova occupazione. Giovani alla prima esperienza, persone che vogliono cambiare, chi è disoccupato o sta semplicemente valutando nuove opportunità. In un paio d'ore presentiamo tutti i servizi di Cescot Lavoro, dall'orientamento personalizzato al programma GOL, dalle offerte di lavoro attive, tirocini retribuiti, fino alla formazione gratuita e i servizi per chi vuole avviare un'impresa.
1: Quindi non è solo portate il curriculum e ripartite, come qualcuno potrebbe immaginare. Che cosa si porta davvero a casa a chi partecipa?
2: Molto di più di informazioni generiche, questo è sicuro. Alla fine dell'incontro c'è un colloquio individuale con me o con la mia collega Chiara. Parliamo della situazione specifica della persona, di cosa sta cercando e diamo indicazioni concrete su come muoversi, anche suggerimenti pratici sul curriculum e consigli per affrontare i colloqui, perché ogni persona ha una situazione diversa e le risposte standard servono a poco.
1: Quindi insomma è un servizio davvero su misura. Parliamo un attimo di formazione. Perché la citate sempre insieme alla ricerca di lavoro?
2: Perché il lavoro evolve e bisogna rimanere aggiornati e formati costantemente. Durante il Recruiting Day spieghiamo anche quali corsi sono attivi: competenze digitali, lingue, specializzazione per il turismo, amministrazione, vendita, eccetera.
1: E per chi invece ha già le idee chiare su un settore specifico e vuole andare dritto al punto?
2: Per loro ci sono i focus job, che sono degli incontri online dedicati ogni volta a specifiche figure professionali, scelte anche in base dalle richieste che Cescot Lavoro riceve dalle imprese del nostro territorio. Scoprirai che cosa fa concretamente chi svolge quella professione, quali competenze tecniche, titoli o percorsi formativi sono richiesti e quali offerte di lavoro o tirocinio sono attualmente disponibili. In seguito valuteremo il tuo profilo e inoltreremo la tua candidatura all'azienda interessata. Trovate tutte le date sui nostri social e sul nostro sito.
1: Tutto chiaro. E il programma GOL che avete citato prima, per chi non lo conoscesse?
2: È un programma nazionale per l'orientamento e l'accompagnamento al lavoro. Permette di attivare un accompagnamento gratuito e personalizzato per un intero anno. Questo significa lavorare insieme sul curriculum finché non è davvero efficace. Prepararsi ai colloqui, attivare tirocini, essere seguiti passo dopo passo nella ricerca e candidarci alle offerte di lavoro attive.
1: Quindi il Recruiting Day è davvero un punto d'ingresso a tutto il resto: orientamento, GOL, formazione, tirocini e poi un accompagnamento continuativo se serve. Non un evento isolato, insomma, ma un vero e proprio percorso personalizzato. Dove e quando si svolge di preciso?
2: Si tiene la nostra sede di via Clementini 31 a Rimini, sempre dalle 10 alle 12. Il prossimo appuntamento è venerdì 6 novembre 2026 dalle 10 alle 12, poi seguiranno venerdì 15 gennaio e venerdì 5 marzo.
1: Bene, allora se state cercando lavoro o volete semplicemente cambiare strada, questo è davvero un buon momento per muoversi. I posti sono limitati, quindi meglio prenotarsi per tempo piuttosto che aspettare l'ultimo giorno. Paolo, dove si trovano le informazioni e come ci si iscrive?
2: Sul nostro sito www.cesco-rimini.com trovate sempre le date aggiornate di Recruiting Day e Focus Job e il modulo per iscriversi online. Se invece preferite parlarne direttamente con noi, potete contattare me, Paolo Rossi, al numero 0541 44 1918 oppure la mia collega Chiara Turci al numero 0541 44 1942.
1: Perfetto, allora segnatevi questi numeri e la prossima data venerdì 6 novembre 2026 dalle 10 alle 12 in via Clementini 31 a Rimini. Grazie Paolo per essere stato con noi e soprattutto per il lavoro che fate ogni giorno con Cescot Lavoro. Vi aspettiamo numerosi, alla prossima.
0: Speciale Cescot, formazione per crescere. Cescot-rimini.com.
3: Radio Icaro, la musica continua.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Radio Icaro.

0: Radio Icaro, novità.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Sono le 12 e 31 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. La squadra mobile di Rimini ha arrestato a Morciano due albanesi di 34 e 46 anni bloccati mentre trasportavano in auto una borsa con 20 panetti di cocaina per un totale di oltre 22 kg. A Cesena, in casa del 34enne, sono stati trovati altri 2,7 kg nascosti in un doppio fondo, in un mobile, oltre a 29.500 euro e materiale per il confezionamento, per un sequestro che supera i 25 kg di stupefacente per un valore stimato di 10 milioni di euro. Ieri al Palasport Flaminio, al termine di Dole Rimini Avellino, due tifosi biancorossi hanno insultato pesantemente la moglie del giocatore di Rimini, Cody Demps, che è di origine israeliana. Assassina, avrebbero urlato alla donna, che è incinta, mimando una pistola con le mani. La donna è scoppiata in lacrime, altri tifosi sono intervenuti per difenderla e allontanare i due, che poi sono stati accompagnati fuori dalla sicurezza. Dal sindaco di Rimini Sade Golvad, la massima vicinanza e solidarietà per un episodio, dice, inaccettabile e che non ha nulla a che vedere con Rimini. E sul campo esordio amaro davanti al pubblico di casa per la Dole, che all'intervallo chiude avanti di 11 punti, ma poi nella seconda parte di gara mette insieme solo 27 punti e viene punita a meno di 4 secondi dalla sirena dalla tripla del sorpasso di Mollura. Finisce 72-73. Ascoltiamo il dopogara di coach Sandro Dell'Agnello.
2: Devo fare complimenti a Avellino perché chi vince ha sempre ragione, però è una partita per come si è sviluppata che francamente mi sa un po' di beffa, ecco, sono rimasto veramente male perché noi abbiamo, credo, fatto anche una buona partita, abbiamo tolto loro il tiro da tre punti che è la loro primissima arma, hanno fatto alla fine 72 punti e abbiamo preso quattro canestri con la stop lamp accesa, e tra cui l'ultimo marcato. E questa me la sento veramente un po' come una beffa. Noi potevamo sicuramente fare qualcosa di meglio, soprattutto in attacco, ma non tanto nel gioco quanto nell'essere un po' più presenti al rimbalzo d'attacco, che non lo siamo stati. Infatti loro li hanno presi perché noi abbiamo fatto tante buonissime difese e purtroppo qualche volta ci siamo fatti sfuggire il rimbalzo d'attacco. Dall'altra parte noi non siamo riusciti a farlo, quindi tolto il computo dei rimbalzi d'attacco, che è nettamente a loro favore, io faccio fatica a dire qualcosa ai nostri giocatori perché la partita l'abbiamo fatta, ripeto, non so se tutti nell'ultimo quarto, ma quattro bombe alla stop lamp vuol dire che te hai fatto un'ottima difesa per 23 secondi e sono 12 punti. E questa è veramente, la vivo come una beffa, ecco. Poi l'ultimo tiro l'abbiamo fatto, un buon palleggiare ese tiro col miglior giocatore della giornata, e pazienza. E loro l'hanno fatto con Mollura marcato al 24esimo secondo, hanno segnato. E mi va un po' giù male, ecco, onestamente.
1: È una domenica amara nel volley di Serie A2 femminile anche per la OMAG San Giovanni in Marignano, che all'esordio in campionato a Pesaro viene sconfitta per 3-1 dalla Mega Box Vallefoglia. La Consolini vince il primo set 25-22, poi perde gli altri tre per 25-23, 25-23 e 25-20. È tutto, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito, dalla redazione un buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Radio Icaro.

0: Da Antonella Mittoli, in Ucraina ancora attacchi russi, 2 morti a Kharkiv, 22.000 le persone senza elettricità e l'Estonia intanto sposta le truppe al confine russo. Sentiamo Marco Burini.
1: Per l'Ucraina sarà un inverno durissimo, l'ennesimo di una guerra infinita che sfinisce la popolazione, presa di mira quotidianamente. La scorsa notte bombardate Kharkiv, 2 morti e diversi feriti. La regione di Odessa è quella di Poltava, dove un raid sulle centrali energetiche ha lasciato più di 20.000 persone senza elettricità. La campagna di sabotaggio delle raffinerie russe ha fatto infuriare Putin, che ha ordinato di colpire le città ucraine in modo da rendere la vita impossibile. Traffico paralizzato e lavoro rallentato per milioni di persone. La popolazione ucraina paga un prezzo sempre più alto. Nei primi 8 mesi del 2026 si contano 15.000 civili uccisi o feriti, il 55% in più dell'anno scorso. E l'aggressività russa spaventa altri paesi vicini. L'Estonia sposta truppe al confine, dove sta costruendo una nuova base militare. Marco Burini, linea allo studio.
0: Intanto in Israele la cerimonia in memoria dei caduti delle forze di sicurezza del Monte Herzl a Gerusalemme apre le commemorazioni ufficiali del terzo anniversario del massacro di Hamas del 7 ottobre. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
2: Bandiere abbassate, onori militari, riconoscimento da parte del capo di Stato Maggiore della ADF del fatto che quelli che lui definisce successi significativi in 3 anni di guerra non cancellano le responsabilità del fallimento del 7 ottobre 2023. La cerimonia in memoria dei caduti delle forze di sicurezza sul Monte Herzl a Gerusalemme apre le commemorazioni ufficiali del terzo anniversario del massacro di Hamas sul confine con la Striscia. Il presidente israeliano Herzog ha affrontato il primo ministro israeliano e ha affermato che occorre indagare su quello che è successo perché il tempo non offusca il dovere. E quanto sia diviso Israele in questo anniversario che cade in piena campagna elettorale lo si vede non solo dalle commemorazioni alternative di protesta organizzate in diverse località colpite da familiari delle vittime, ma anche dal fatto che pochissimi colpiti nel sabato nero direttamente da un lutto che correranno per un seggio in Parlamento lo hanno fatto candidandosi sia nei diversi partiti di ultradestra che più numerosi in quelli di centrosinistra.
0: Il Papa inviò un messaggio a padre Romanelli, parroco della parrocchia cattolica di Gaza, dopo che un raid israeliano sono rimaste uccise 5 persone, fra cui 2 donne ortodosse. Sentiamo Paolo Fucili.
3: Fino a quando, Signore, implora Leone XIV supplicando pace per Gaza e la sua martoriata comunità cristiana, col messaggio inviato di persona a padre Romanelli, il missionario argentino parroco della piccola parrocchia cattolica della Striscia, al mattino presto di sabato l'ennesimo raid israeliano ha ucciso in casa loro un uomo e 4 donne, fra cui Meisa e Mary, madre e figlia, ortodosse. Prego Dio per loro, le loro famiglie e l'intera comunità di Gaza, assicura il pontefice, ringraziando per l'accompagnamento alla parrocchia e ai tanti che desiderano vivere nella pace invocata ieri anche dalla finestra dell'Angelus. I cristiani di Gaza hanno pagato un prezzo enorme di sangue in 3 anni di guerra. L'episodio più doloroso furono le bombe piovute proprio sulla parrocchia cattolica a luglio di un anno fa, con 3 morti e anche padre Romanelli ferito. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Il caro carburanti scade oggi lo sconto sul gasolio da 6,1 centesimi. Il taglio fiscale lascerà posto alle accise mobili che potrebbero portare a rialzi dei prezzi del diesel, avvertono le associazioni dei consumatori. Sentiamo Marco Bergamaschi.
4: Lo sconto che scade oggi verrà sostituito dal meccanismo dell'accise mobile e potrebbe portare ai rialzi dei listini. A sottolinearlo il Codacons, che evidenzia tuttavia come sconti ai limiti di prezzo dei marchi petroliferi abbiano portato nell'ultima settimana a ribassi generalizzati dei prezzi. Per lo studio dell'associazione, sulla rete ordinaria il prezzo medio della benzina è diminuito in 7 giorni di 11 centesimi di euro. Quello del gasolio è sceso di 13,3 centesimi con una minore spesa da 6,65 euro a pieno. Il meccanismo dell'accise mobile prevede che, salendo il prezzo del greggio, lo Stato incameri più IVA e possa compensare il rincaro diminuendo le imposte fisse. Il problema del caro carburanti non interessa solo i privati cittadini, ma anche le categorie produttive che proseguono le agitazioni, come la protesta degli agricoltori in Calabria e quella di numerosi pescherecci in Sicilia fermi all'ancora, che non accenna a rientrare. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: E in Brasile, al primo turno delle presidenziali, Flavio Bolsonaro batte Lula e diventa così favorito nel ballottaggio del 25 ottobre. Sentiamo Maurizio Dischino.
5: Il risultato del voto di ieri in Brasile è stato inaspettato per i sondaggi e per il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, che punta ad un quarto mandato.

0: Le urne hanno detto che Lula, candidato di sinistra del Partito dei Lavoratori, si è fermato al 45,16% dei voti, mentre con il 47,03% delle preferenze ha vinto Flavio Bolsonaro, esponente di destra del Partito Liberale, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, ora agli arresti domiciliari mentre sconta una condanna a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta elettorale del 2022. Tra i due candidati alla presidenza del Brasile c'è una differenza di poco superiore ai 2 milioni di voti. Dunque, non avendo superato il 50% delle preferenze, Bolsonaro e Lula andranno al ballottaggio il 25 ottobre per stabilire chi sarà il 40° presidente del Brasile. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: E la Spagna va al voto il 29 novembre. Il premier Sanchez annuncia lo scioglimento delle Camere e la convocazione di elezioni anticipate. Sentiamo Giorgia Bresciani.
2: Dopo un intenso fine settimana di consultazioni con quasi tutto il Partito Socialista, i suoi ministri, consiglieri e gli alleati chiave, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato stamani lo scioglimento delle Camere con 9 mesi di anticipo e la convocazione di elezioni anticipate il 29 novembre. La mossa, comunicata ieri al Re Felipe, era stata caldeggiata da molti esponenti e collaboratori del PSOE dopo la bocciatura venerdì in Parlamento dei decreti abitativi elaborati dal governo in risposta alla grande mobilitazione sociale seguita allo sfratto a Madrid dell'87enne Maria Carmen Abascal. Il premier punta a ottenere dai cittadini un nuovo mandato più forte per approfondire le riforme ancora da fare e infatti, annunciando dal Palazzo della Moncloa il ritorno anticipato alle urne, ha fatto appello alla cittadinanza a scegliere se unirsi all'ondata di estrema destra oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia perché continui a essere un baluardo di apertura e giustizia sociale. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La Corte d'Appello di Milano ha confermato il provvedimento con cui si dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva. Il Collegio dei Giudici ha respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Lo scorso 11 settembre la Corte aveva già confermato lo spegnimento dell'area caldo, rigettando la prima istanza delle società Acciaierie d'Italia e Ilva. Si celebrano oggi 100 anni della morte di San Bartolo Longo. Sua la supplica alla Madonna di Pompei, recitata anche ieri nel santuario da lui fondato. Sentiamo Elena Seno.
3: 100 anni dalla morte di San Bartolo Longo, apostolo del Rosario, fondatore del santuario di Pompei, luogo di incessante pellegrinaggio e devozione a Maria. Di origini pugliesi, Bartolo Longo completò gli studi di giurisprudenza a Napoli, anni tormentati, quelli dell'università, si avvicinò allo spiritismo per poi ritrovare la fede. Conobbe la contessa Marianna Farnararo de Fusco, giovane vedova con 5 figli, che poi divenne sua moglie, compagna decisiva per l'opera del santo. Per curare le proprietà di Marianna, Bartolo Longo giunse a Valle di Pompei e qui, mentre si chiedeva come salvarsi dopo le esperienze passate, sentì una voce: chi propaga il rosario è salvo, ed è il compito che Bartolo Longo portò avanti per tutta la vita. Sua la supplica la Vergine del Rosario e poi le opere di carità, l'orfanotrofio femminile, l'ospizio per i figli e le figlie dei carcerati, la congregazione delle suore domenicane figlie del Santo Rosario di Pompei. Beato nel 1980, lo scorso 19 ottobre è stato proclamato santo da Papa Leone XIV in piazza San Pietro. Elena Seno, linea allo studio.
1: Il Nobel per la medicina è stato assegnato a Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel per gli studi sull'optogenetica, una tecnologia che ha trasformato le neuroscienze permettendo agli scienziati di accendere e spegnere specifiche cellule nervose utilizzando impulsi luminosi. Questa era l'ultima notizia, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sadi, regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Pausa pranzo. Musica di gran gusto. Solo su Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Pausa pranzo, il menù di Grandi Classici.
5: Let's go.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. La popolazione ucraina si prepara a un nuovo durissimo inverno di guerra, mentre i raid russi colpiscono in maniera sempre più scientifica e mirata le città e gli snodi principali della vita economica e sociale del paese nemico.
2: La scorsa notte bombardate Kharkiv, 2 morti e diversi feriti. La regione di Odessa è quella di Poltava, dove un raid sulle centrali energetiche ha lasciato più di 20.000 persone senza elettricità. La campagna di sabotaggio delle raffinerie russe ha fatto infuriare Putin, che ha ordinato di colpire le città ucraine in modo da rendere la vita impossibile. Traffico paralizzato e lavoro rallentato per milioni di persone. La popolazione ucraina paga un prezzo sempre più alto. Nei primi 8 mesi del 2026 si contano 15.000 civili uccisi o feriti, il 55%

scienziati il Nobel per la medicina 2026. Il prestigioso riconoscimento internazionale è andato allo statunitense Carl Deisseroth e ai suoi colleghi tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel per aver gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Torniamo in Italia con l'economia sulla difficile vertenza Electrolux, ore di confronto tra aziende e sindacati al Ministero delle Imprese. Secondo fonti sindacali, la multinazionale svedese avrebbe presentato oggi un piano di investimenti in Italia per un totale di 90 milioni ed una revisione delle produzioni. Bloccati i licenziamenti annunciati, il nuovo piano che Electrolux ha presentato al Ministero prevede comunque in totale 1250 uscite volontarie in 3 anni, con un progetto di incentivazione all'esodo anticipato per circa 600 impiegati e 650 operai. L'insegnante come magister, maestro, colui che sai che per questo merita rispetto. È il messaggio che il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha affidato oggi in occasione della giornata mondiale degli insegnanti alla delegazione di docenti che ha incontrato in prefettura a Milano. Poco prima Valditara aveva visitato l'educandato statale Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: con Max Occhiato.
1: Siamo insieme anche per quest'ora, inizio di settimana che si apre ufficialmente con le classifiche dalle 14 alle 15. Oggi avremo protagonista la Chart Italia con le 20 canzoni italiane più ascoltate in radio negli ultimi 7 giorni, ma c'è lui, il nostro Sabrino D'Alessandro, che come al solito quando si parla di musica, classifiche, notizie musicali, artisti in ogni dove, lui si trasforma in chartman, non ce n'è per nessuno, ragazzi. Quindi iniziamo subito dalla posizione numero 20, dove è stabile J-Ax con Vita, Morte, Miracoli. Alla numero 19 è in discesa Anna Pepe con White Girl Wasted, mentre alla numero 18 è in salita una canzone che ha un titolo meraviglioso, anzi meraviglioso errore, Il ritorno di Gianna Nannini, in salita alla 18.

0: lassù.
1: Poetica Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. Questa settimana guadagna posizioni rispetto a 7 giorni fa. Si piazza alla 18 in salita nella chart Italia. La numero 17 è in discesa rispetto alla settimana scorsa. Ormai, vabbè, si dice chiusa una stagione, se ne apre un'altra, però i ricordi dell'estate di una bibita senza tempo rimangono in questa canzone, anche se in discesa. Tommaso Paradiso, Agitare, Coca-Cola.

protagonista nella classifica della Chart Italia, Tommaso Paradiso alla 17 in discesa con la sua Agitare Coca-Cola. Beh, ha passato, a proposito di agitazione, un'estate molto travagliata dal punto di vista della salute dopo la caduta brutta dal palco in Abruzzo, però si è ripresa alla grande, poi verso la fine di agosto è ritornata sul palco ringraziando tutti, non solo l'equipe medica che l'ha tra virgolette salvata e curata, ma anche tutti i suoi fan che sono stati ovviamente in apprensione per le sue condizioni. Parliamo di Noemi, che comunque mantiene una posizione più o meno stabile rispetto a 7 giorni fa, alla 16 con Tu cosa fai questa sera, e vi ricordo cosa farà invece nelle serate del 14 dicembre. Sarà protagonista ancora una volta a Milano al Teatro degli Arcimboldi per chiudere questo fortunato tour, anche una data a dicembre il 22 a Roma all'Auditorium Parco della Musica. Queste sono in sintesi le ultime date prima delle novità targate 2027. La riascoltiamo, Noemi, Tu cosa fai questa sera alla 16. Stare con

Ligabue è qualcosa per te alla 14 in salita questa settimana nella classifica italiana dei più ascoltati in radio. E attenzione, 14 città per lui, 14 appuntamenti imperdibili che non prevedono repliche, per rendere davvero ogni notte speciale e ripetibile. La notte di certe notti, una grande festa che è partita lo scorso 22 settembre dall'Arena di Verona e si concluderà il prossimo 24 ottobre all'Arena Milano, ultima data live di Ligabue per il 2026, passando poi per un'altra data importante, già forse sold out nelle ultime ore, 18 ottobre, quella del Pala Florio di Bari. Insomma, sono tante location per questa celebrazione per il trentennale di certe notti, anche dell'album Buon Compleanno Elvis, che nel 95 hanno segnato uno dei momenti più importanti proprio della carriera della Liga, il ventennale del primo campovolo. E poi continuano dunque a settembre e ottobre, sono continuate a settembre e continuano anche questo ottobre con un tour imperdibile per tutti i biglietti. Insomma, affrettatevi perché le date appunto sono disponibili, però sono quasi tutte sold out. Noi continuiamo la Chart Italia di questa giornata di lunedì pomeriggio, ben ritrovati, grazie per i vostri messaggi a diretta at radioinblu.it. Alla 13 stabile Partenope di Merck & Cremont.

Grande successo dell'estate 2026 alla 13 Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Partenope è stabile rispetto a 7 giorni fa. Alla numero 12 troviamo l'unica nuova entrata di questa settimana, che ascolteremo anche più tardi, ovvero Spirituale, la collaborazione tra Biagio, Antonacci e Saif. Alla numero 11 è in discesa, ma rimane nei cuori dei genovesi e dei napoletani il duetto tra Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: ci dividerà.
1: Tra le canzoni italiane della settimana, le più ascoltate, numero 11, scendono Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, e si passa a un'altra città, la sua, Roma. Lui è ultimo, in salita alla 10 con Tutto.

Ha inaugurato la top 10 della Chart Italia in questo lunedì pomeriggio su In Blu 2000, ultimo con la sua Tutto, numero 10 in salita. Alla 9 salgono anche Ariete e Angelina Mango, è uscito il 2 ottobre il nuovo album di Ariete, Tutti tornano a casa, e questo è ovviamente il duetto che anticipa tutte le altre tracce, quindi una praticamente una storia, anche un accompagnamento anche per quanto riguarda la copertina del disco, quindi una valigia piena di vestiti per Ariete, con Ariete al suo interno, che diventa la metafora perfetta di un viaggio che più che verso un luogo conduce verso se stessi. E la casa a cui fa riferimento il titolo del disco non è infatti un posto fisico, ma davvero un luogo emotivo in cui ritrovare gli affetti, sentirsi al sicuro e capire che la casa è dove si sta bene. E lei sta bene con Che bella vita, insieme ad Angelina Mango, Ariete e Angelina Mango, alla 9 in salita. Quanto è piccolo.

0: pieno stile Saif, questo pop leggero e anche fischiettabile, perché no? Numero 8 in discesa, la sua Parlar d'amore, numero 7 della chart Italia questa settimana. Rimaniamo nello stesso mood più o meno, grazie al nuovo album di Giuli come produttore e con tanti featuring insieme a Bresh, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più

Musica di Julie e Bresh, la loro Serenamente numero 7 in salita questa settimana. Sale anche Annalisa insieme a Madame con Amica, la numero 6. Numero 5 scendono Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya, canzone che è stata alla numero 1 qualche settimana fa e che insomma perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa. Salutiamo Marzia, grazie per il tuo messaggio, continuate a scriverci naturalmente a diretta a radioinblu.it. Lei ad esempio le piace Marrakesh, ti dico che è alla numero 4 con Casini, alla 3 c'è lei, Elisa in salita. Dio.

Se solo voi poteste vedere, noi facciamo anche le coreografie di queste belle canzoni. Io sono Alessandro, oggi non ci ferma nessuno. Elisa con Kintsugi, numero 3 in salita nella chart Italia. Alla numero 2 parliamo di lui, addio ai grandi palchi per il momento per Cesare Cremonini, l'artista bolognese chiuderà la sua stagione dei grandi numeri e prende atto, insomma, del grande successo anche di Prenotazioni per il suo nuovo disco, va a suonarlo davanti a poche migliaia di persone, si fa per dire, in un teatro di Londra il 20 ottobre prossimo, 02 Shepherd's Bush Empire, che ospiterà One Night in London, una serata sola e ripetibile costruita per far ascoltare proprio dal vivo per la prima volta Amateur, cioè il suo nuovo album. Ma in fondo chi conosce quella sala sa già cosa aspettarsi, quindi velluto rosso, legno, un palco pochi metri dalle prime file e anche mezzo secolo di concerti alle spalle in questo locale, l'esatto opposto delle scalinate, dei maxi schermi, delle passerelle che attraversano il prato. Amateur prende forma allo studio 13 di Londra. Cremonini ha raccontato che ha lavorato gomito a gomito con alcuni tra i musicisti più rispettati della scena internazionale. L'idea di partenza è quella di rimettere gli strumenti al centro, lasciare che le canzoni si costruiscano nella stanza tra persone che si guardano negli occhi mentre registrano. È tutto, sa, di casalingo e molto affascinante. Il titolo del resto parla da solo, Amateur è chi fa una cosa perché la ama, prima ancora che per mestiere. Questa è l'anticipazione dell'album, che è stato il nostro disco in blu 2000 della settimana, numero 2 stabile della chart Italia, Cesare Cremonini con Paparazzi.

Cesare Cremonini, la sua Paparazzi è stabile rispetto a 7 giorni fa al numero 2 della Chart Italia, classifica che vi abbiamo raccontato oggi in questo pomeriggio su Imlu 2000. Buon lunedì a tutti. E la numero 1 è in salita questa settimana, raggiunge la vetta Ernia con Dedica.

E con la nuova numero uno della settimana per quanto riguarda la chat Italia, Ernia con Dedica. Chiudiamo l'appuntamento di oggi con le classifiche. Ritorneranno domani puntuali. Grazie a Sabino e Alessandro in regia. Grazie a tutti voi, restate con noi. Tra poco le news e a seguire le parole di Imlu 2000 fino alle 16:30. Vi lascio con i Red Hot Chili Peppers.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Tensioni sociali e politiche in Spagna. Dopo un intenso weekend di consultazioni coi vertici del Partito Socialista e degli alleati, il premier Pedro Sánchez ha annunciato oggi il ritorno anticipato alle urne a fine novembre.
2: Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato stamani lo scioglimento delle Camere con 9 mesi di anticipo e la convocazione di elezioni anticipate il 29 novembre. La mossa, comunicata ieri al Re Felipe, era stata caldeggiata da molti esponenti e collaboratori del PSOE dopo la bocciatura venerdì in Parlamento dei decreti abitativi elaborati dal governo in risposta alla grande mobilitazione sociale seguita allo sfratto a Madrid dell'87enne Maria Carmen Abascal. Il premier punta a ottenere dai cittadini un nuovo mandato più forte per approfondire le riforme ancora da fare. E infatti, annunciando dal Palazzo della Moncloa il ritorno anticipato alle urne, ha fatto appello alla cittadinanza a scegliere se unirsi all'ondata di estrema destra oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia, perché continui a essere un baluardo di apertura e giustizia sociale. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Vertenza Electrolux sulla difficile, appunto, vertenza ora di confronto tra aziende sindacate e il Ministero delle Imprese, e secondo fonti sindacali la multinazionale svedese avrebbe presentato oggi un piano di investimenti in Italia per un totale di 90 milioni, ma anche una revisione delle produzioni bloccate.

utilizzato più mezzi per creare sbarramenti sulla carreggiata. Alcune auto sarebbero state date alle fiamme e una grande quantità di chiodi sarebbe stata sparsa sull'asfalto per ostacolare l'arrivo della polizia. Non è ancora stato chiarito se i rapinatori siano riusciti a portare via il denaro custodito nel furgone blindato. Calcio, lo stadio Dall'Ara di Bologna stasera alle 20:45 ospiterà la quarta partita dell'Italia nella fase a gironi della Nations League. Gli azzurri del CT Mancini affrontano nel match di ritorno la Turchia, già battuta 4-1 all'andata, con Scamacca al centro dell'attacco sin dal primo minuto. La nazionale italiana cerca un'altra vittoria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di Inblu 2000.
1: Iniziamo con il sorriso, dai, le parole di Inblu 2000 anche per questo 5 ottobre. Buon lunedì pomeriggio, ben ritrovati in quello che è il contenitore ufficiale di Inblu 2000 delle prime ore del pomeriggio, che vi tiene compagnia al lavoro, mentre studiate, insomma, qualsiasi cosa voi stiate facendo in questo momento. Fatecelo sapere attraverso la posta elettronica. C'è il nostro Sabino che ci sta scrivendo un messaggio di prova. Diretta a radioinblu.it, ovviamente per tutti i vostri messaggi anche a suon di musica con tutte le nostre belle canzoni, a cominciare dalle novità. E oggi iniziamo con una bella novità italiana. Parleremo anche di live, di artisti protagonisti anche in questa giornata e nella giornata di domani con i concerti di questo inizio di settimana. Iniziamo, come detto, con una novità. Lei è Dito nella Piaga con la nuova Miss Italia.

classico di Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, che ci porta dritti dritti, salutando anche il nostro Lorenzo Sada che in regia starà con noi fino alle 16.30. Anche il live di questa giornata si inizia un po' in sordina, come capita solitamente il lunedì, e poi insomma via via, poi durante i giorni della settimana sempre più concerti. Oggi vi attendono Benge Fede a Torino, sapete che è uscito anche questo nuovo progetto discografico, al Teatro Colosseo il loro live, mentre Mr. Rain sarà al Teatro degli Arcimboldi a Milano. Andiamo a spiare nella giornata di domani, 6 ottobre, Fiorella Mannoia, protagonista al Lido di Jesolo, Venezia, al Palazzo del Turismo, mentre Laura Pausini continua il suo tour, in questo caso ad Assago, Milano, Unipol Forum. E vi ricordo ovviamente l'opportunità di segnalarci i vostri concerti live in zona. Parliamo anche di Ligabue a Firenze domani sera al Mandela Forum, e poi ci aggiorneremo ovviamente domani per tutti gli altri concerti della giornata e della settimana. E attenzione, perché tra poco invece ci concentreremo su quello che è la chiacchiera da bar principale. Che tempo fa oggi? Di solito quando ci si incontra, il tempo di oggi, ancora caldo, quando arriva l'autunno o viceversa. Insomma, parleremo di una crisi climatica senza fine, purtroppo colpisce di più particolari categorie rispetto ad altre. C'è qualcosa che

Il ritorno di Aiello con Te l'ho mai detto qui su In Blu 2000. Allora, parliamo di crisi climatiche, in effetti senza fine, non colpisce tutti allo stesso modo. Ci sono le categorie che rischiano di più, la stessa persona può essere molto esposta a un rischio e relativamente protetta da un altro, come sottolineato anche da ActionAid Italia, che si occupa di partecipazione legata alla crisi climatica, ha lavorato a un progetto di inclusione in cui sono state raccolte le testimonianze di varie associazioni che operano con comunità in condizioni di fragilità. In ogni caso, questi dati raccontano, nella ricerca di ActionAid, coinvolgimento delle comunità in condizioni appunto particolari e su cui si poggia la cosiddetta bussola, che individua alcune condizioni che tendono ad aumentare la vulnerabilità appunto in un periodo molto difficile come quello che stiamo attraversando con le crisi climatiche. Ci sono innanzitutto le persone anziane, per le quali mobilità ridotta, isolamento sociale, dipendenza dall'assistenza altrui possono rendere molto più difficile affrontare un'ondata di calore oppure un'evacuazione. I bambini e le bambine, ovviamente maggiormente dipendenti dai più grandi, più sensibili allo stress termico e anche ad alcune patologie respiratorie, e poi le famiglie a basso reddito, che possono vivere in abitazioni meno efficienti, avere un accesso più difficile a servizi sanitari o semplicemente non avere le risorse necessarie per installare un condizionatore e mettere in sicurezza la casa. Poi ci sono le persone senza dimora, quelle con disabilità, chi vive nelle aree rurali più isolate, le persone anche con un passato da rifugiati, chi affronta problemi di salute mentale, i lavoratori anche precari o informali, e riguarda in modo molto concreto chi lavora soprattutto all'aperto, lo diciamo anche durante l'estate, sono state create delle fasce di lavoro ad hoc per evitare le ore più calde della giornata, e chi è esposto ovviamente direttamente al caldo estremo e ad altri eventi meteorologici senza adeguate protezioni. Quindi molte persone ovviamente non possono permettersi magari il condizionatore in casa, e allora le persone anziane devono uscire, spostarsi, raggiungere magari luoghi più freschi, ed è qui che poi sopraggiungono i problemi, giusto per fare un esempio. Una risposta a questi problemi arriva da uno degli strumenti più interessanti di questo studio, ovvero la ruota del potere, una rappresentazione grafica utilizzata per mostrare come privilegi e svantaggi non siano il risultato di strutture sociali e rapporti di potere. Al centro di questa ruota si trovano le condizioni associate a un maggiore accesso a potere, risorse e riconoscimento sociale, e verso poi l'esterno aumentano invece le condizioni di criticità e marginalizzazione. Quindi questa è una vera e propria lente che è stata istituita e serve a obbligarci a guardare ciò che normalmente rischiamo di non vedere, e che questo studio utilizza proprio per allargare il nostro sguardo oltre le categorie più evidenti, individuare invece le persone e le condizioni che potrebbero non emergere automaticamente nei dati o nelle decisioni pubbliche. Quindi bisogna realmente pensare a chi conta, a chi decide, chi beneficia e chi risponde, ovviamente in situazioni di emergenza per le amministrazioni e la società civile. Tutto questo è un report molto interessante che è stato fatto proprio negli ultimi giorni. Ritorniamo alla musica, ci sono gli Smoke City.

Il ricordo di Sinead O'Connor, questa bellissima canzone che ha segnato gli anni 90, Nothing Compares to You, qui su Blu 2000. Allora, restate con noi anche perché bussa all'uscio, diciamo così, la novità della settimana che sta per arrivare nel disco in Blu 2000 e poi naturalmente altri contenuti all'interno delle parole di Blu 2000 con una mostra molto interessante dal titolo Attraverso i miei occhi. Attraverso le nostre orecchie invece capita il nuovo singolo di Filippo Graziani, si intitola Panico Punk 77. A questo punto direi che ci si può scatenare senza dubbio.

0: singolo per James Blunt, protagonista del nostro disco in blu 2000 della settimana, e adesso siamo pronti per parlare di una mostra veramente incredibile che ci fa entrare nel mito, è il caso di dirlo. C'è la curatrice di questa mostra che è Vittoria Mainoldi con noi. Vittoria, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Max, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, parliamo di un personaggio iconico, uno dei più rappresentativi anche del XX secolo, riproposto dappertutto in immagini che ormai sono diventate iconiche anche per questo suo autoritratto, Frida Kahlo e la costruzione del mito attraverso i miei occhi, una mostra imperdibile che parte tra qualche giorno l'8 ottobre e va avanti a Milano fino all'11 gennaio.
1: Esatto, a Super Studio Più.
0: A Super Studio Più, esatto, che si trova in via Tortona numero 27, lo diciamo per quelli che arrivano a Milano giusto per questa mostra incredibile, che ci fa entrare nella fotografia che trasforma proprio il volto di Frida Kahlo e anche la sua intimità in qualche modo.
1: Sì, in qualche modo noi abbiamo ragionato sul concetto di iconicità di Frida Kahlo, che è innegabile che sia uno dei grandi amori della storia dell'arte, ma anche amata dal grande pubblico, è diventata una vera e propria icona popolare, no? E come tutte le icone sono un po' bidimensionali. Noi abbiamo cercato con questa mostra di ridarle una tridimensionalità e di interrogarci su perché ci siano così tante immagini fotografiche di Frida Kahlo, considerando che appunto negli anni 20, 30, 40 del Novecento, quando Frida Kahlo ha vissuto e ha lavorato, il mezzo fotografico si stava ancora emancipando come strumento artistico.
0: Esatto, lei tra l'altro è portabandiera proprio dell'autoritratto, che è uno dei suoi strumenti espressivi maggiori, appartiene anche a un gruppo di figure ristretto la cui identità è stata elevata a icona. In che senso Frida Kahlo è diventata un'icona secondo te?
1: Beh, credo sia un dato un po' innegabile, no? Noi vediamo l'immagine di Frida Kahlo rappresentata anche su tantissimi gadget, su borsette quando camminiamo per strada, e vediamo il volto di Frida Kahlo, non vediamo le opere di Frida Kahlo. Ecco, questa è uno degli elementi che ci ha fatto partire questa riflessione che poi ha dato vita a questa mostra. E come dicevi tu, però, Frida Kahlo è giustamente un artista che ha fatto largo uso dell'autoritratto, quindi evidentemente Frida Kahlo aveva ben capacità di comprensione del potere dell'immagine e dell'autorappresentazione, anche molto in anticipo coi tempi.
0: Si può dire che lei era una sorta di precursore anche degli attuali esperti di immagine, no? Quelli che ti curano l'immagine, fotoritocco, eccetera, eccetera. Lei lo faceva già ai tempi,
1: Esatto, appunto, se pensiamo che nel corpus di opere di Frida Kahlo che è arrivato fino a noi circa un terzo sono autoritratti, questo è sicuramente un dato significativo. Dobbiamo anche ricordare il fatto che Frida Kahlo era figlia di fotografo di professione, il papà di Frida, Guillermo Kahlo, era un fotografo stimatissimo e che quindi evidentemente in qualche modo l'ha avviata al potere dell'immagine, della rappresentazione e dell'autorappresentazione.
0: Allora, cosa vedremo in questa bella mostra? Ci sono dei grandi maestri della fotografia del Novecento coinvolti e una selezione di immagini realizzate proprio da questi grandissimi fotografi.
1: Esatto, ci sono 11 fotografi internazionali e abbiamo cercato di rappresentare 11 Frida Kahlo diverse, perché una delle domande che ci siamo posti in questa mostra è: ok, Frida Kahlo aveva percezione di questo potere dell'immagine, ma quindi lo sfruttava anche? Noi lasciamo questa domanda aperta al pubblico, ma suggeriamo una risposta che è evidentemente affermativa e crediamo che da ogni fotografo Frida abbia avuto la capacità di rappresentare se stessa in modo diverso. E quindi ecco, abbiamo 11 Frida Kahlo molto diverse. Abbiamo quella ritratta dagli occhi dell'amica, della confidente, ma poi quella del gallerista, del grande fotografo internazionale, uno dei grandi nomi laureati della fotografia, suoi colleghi. Quindi abbiamo tante sfaccettature diverse durante tutta la biografia di Frida Kahlo, sebbene la mostra non segua un percorso cronologico.
0: Non è un percorso cronologico, ma a sentimento, diciamo così. Allora, è un percorso davvero emozionante che invita tutti noi a esplorare Frida Kahlo, come hai detto tu, in varie situazioni, varie immagini, ma anche la sua interiorità.
1: Esatto, perché appunto crediamo che lei attraverso l'immagine abbia espresso molte cose, non solo della sua interiorità ma anche della sua poetica artistica. Ricordiamoci che appunto Frida Kahlo era una pittrice e il mezzo fotografico l'ha utilizzato in altro modo, e quindi crediamo che in qualche modo attraverso le fotografie lei abbia continuato a mettere in mostra elementi della sua poetica.
0: Che poi alla fine degli anni 40 lei ottenne finalmente ovviamente il riconoscimento che le dovevano, perché le sue opere vennero esposte a New York e Parigi, però diciamo che era una che non si faceva ingabbiare in etichette, anche in definizioni, perché non voleva essere definita, diciamo, un esponente del surrealismo, no? Lei rifiutava queste definizioni.
1: Esatto, i surrealisti sicuramente corteggiarono molto Frida Kahlo, ma lei rifiutò sempre questa etichetta. Ben dire, in realtà è vero, Frida Kahlo fece tre mostre mentre era in vita, ma tutte in gallerie private, non in sedi istituzionali pubbliche, e soprattutto considerando appunto la fama di altri artisti, a maggior ragione la fama che ha adesso Frida Kahlo, che è in assoluto l'artista donna più quotata sul mercato dell'arte, ecco, è evidente che in qualche modo non è il successo che in vita non è paragonabile a quello che ha avuto oggi.
0: Certo.
1: Per cui la mostra, ecco, ragiona anche su questo, sul fatto che la fortuna di Frida Kahlo e questa quasi sovraesposizione della sua immagine in realtà avviene in tempi molto recenti, ecco, diciamo dalla fine degli anni 80 del Novecento.
0: Ci sono dei bellissimi e importanti precedenti, non che questa di Milano sia minore, lo sottolineiamo, c'è una grande mostra che anche la Tate Modern di Londra ha dedicato all'immagine di Frida Kahlo.
1: Esatto, in realtà è una mostra che muove da delle istanze simili alla nostra, anche qui riflettendo sul potere dell'immagine di Frida Kahlo e su quanto Frida Kahlo abbia influenzato anche altri artisti. Questa è una delle tematiche della grande mostra di successo che c'è in questo momento alla Tate. La nostra è una mostra esclusivamente fotografica, ecco, è una mostra non di Frida Kahlo ma su Frida Kahlo.
0: E ce l'abbiamo solo noi a Milano, lo diciamo, lo sottolineiamo.
1: Esatto, allora, è un po' inedito.
0: Esatto. Come possiamo prenotarci, se è possibile farlo? C'è un sito internet, gli orari anche della mostra, se ci puoi dare queste informazioni.
1: Assolutamente, sì. Il sito della mostra lo trovate su navigaresrl.com e ci sono tutte le mostre.
0: Fantastico. Un'ultima domanda in chiusura, Vittoria, visto che tu curi questa mostra meravigliosa, qual è la cosa che ti ha spinto a realizzare questa mostra e soprattutto qual è la caratteristica di Frida Kahlo che più ti piace?
1: Allora, non vi nego che la cosa che mi ha spinto è stato il fatto proprio che ero quasi stanca di questa sovraesposizione di Frida Kahlo, per quello sono stata costretta a riflettere sul ma perché c'è questa sovraesposizione. Quindi è quasi stato un moto polemico in realtà, e poi è stato molto interessante scoprire quasi come Frida abbia ricercato invece in modo molto intelligente e, come dicevo prima, molto avanti nei tempi appunto questa rappresentazione di se stessa, e credo che appunto sia una cosa molto molto potente, molto capace, e che dimostra che l'artista era, forse non ha avuto il successo enorme mentre era in vita, proprio perché stava lavorando su poetiche non ancora consolidate all'epoca, sì. Ecco, pensiamo al corpo, al lavoro appunto sul sé, sull'io, evidentemente sono politiche poetiche molto vicine agli anni 70 e 80, quando di fatto Frida è stata riscoperta e poi è diventata amatissima.
0: Fantastico, tutte queste caratteristiche te l'hanno fatta, poi insomma te ne sei innamorata, ecco, diciamo la verità.
1: Assolutamente, assolutamente. È stato un lavoro necessario.
0: È
1: ecco.
0: Giusto, è giusto. Vittoria Mainoldi, grazie davvero. Ricordiamo Attraverso i miei occhi, Frida Kahlo, la costruzione del mito, al Superstudio Pio di Milano dall'8 ottobre all'11 gennaio 2027. Grazie Vittoria, alla prossima.
1: Grazie mille, vi aspettiamo.
0: Buona giornata. Continuiamo in musica, grazie. Lorenzo Sada in regia, e noi continuiamo grazie a questo grande classico degli anni 90, Baby Bird, You're Gorgeous. Remember?

più affezionati che ci hanno seguito anche nella precedente ora delle classifiche. Questa è la più alta nuova entrata della settimana nella chart Italia, ovvero Spirituale di Biagio Antonacci insieme a Saif. L'Italia continua a essere un magnete irresistibile per i grandi personaggi del mondo dello spettacolo. Ricordiamo anche a farci visita in questa annata fortunata, soprattutto estiva, anche Anna Hathaway. Non sono da meno Ed Sheeran impegnato nello studio dell'Italiano, quindi visita spesso il nostro paese. Anche Madonna la troviamo puntualmente per le sue vacanze estive praticamente in ogni dove. Tra chi sceglie le nostre terre anche per eventi indimenticabili spicca poi Dua Lipa con volata a nozze a Palermo, lo ricorderete questo matrimonio infinito di più giorni, un vivace anche dibattito tra gli abitanti della zona che forse non ne potevano più. L'ultima star ad aver scelto il nostro territorio di cui si parla in queste ore è Christina Aguilera, che insieme al compagno ha trascorso una parentesi da sogno in Liguria facendo tappa nella suggestiva Camogli. Ne ha parlato anche sui suoi canali social e con la sua presenza Christina ha finito per regalare una promozione incredibile proprio alla cittadina ligure, mostrando Camogli praticamente in 1000 fotografie sul suo Instagram. Il suo Instagram ha una platea, tanto per capirci, di 10 milioni di follower, quindi foto, filmati delle sue passeggiate catalogati con la didascalia appunto Camogli Exploring, un vero e proprio viaggio, un tour che Christina Aguilera ha voluto comunicare a tutti i suoi fan, un vero e proprio diario di viaggio nella zona di Camogli, quindi che è diventata immediatamente super famosa soprattutto tra i fan di Christina Aguilera nelle ultime ore. Ma lo diciamo, l'elenco è lungo, potremmo andare avanti per ore a citare i grandi protagonisti della scena internazionale che scelgono giustamente il nostro paese perché è il più bello del mondo e non lo nascondiamo. Noi continuiamo con la musica in attesa delle news dell'ultima mezz'ora insieme e ci gustiamo questa bella canzone degli anni 80. Loro sono i Tears for Fears con Shout.

Le parole di In Blu 2000. In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Buongiorno in Blu 2000. Dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità. Uno sguardo alla salute. Un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su In Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
2: Buongiorno in Blu 2000
1: con Chiara Placenti.
3: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: TV 2000.
5: Non una televisione qualsiasi.
4: Canale 28 del digitale terrestre.
5: 157 di Sky.
4: 18 TV Sat.
5: tv2000.it.
6: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
1: In Blu 2000, news.
7: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Politica italiana. Il governo ha posto oggi la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma alla legge elettorale della maggioranza. Sono previste nuove richieste di fiducia dell'esecutivo prima del voto finale di giovedì sul provvedimento. Una scelta indegna, la definiscono le opposizioni, che esprimono il disagio più profondo. È uno schiaffo al Parlamento, ha affermato Fornaro del PD, sottolineando che dal centro-sinistra erano arrivati soltanto 53 emendamenti, tutto fuorché un atteggiamento ostruzionistico, ha precisato Fornaro. Risultato a sorpresa nelle elezioni presidenziali brasiliane. Ieri, contrariamente ai pronostici, il presidente uscente Lula è stato superato di circa 2 punti percentuali dal candidato della destra liberale Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, ora agli arresti domiciliari dopo il tentato golpe del 2022. Si andrà quindi al ballottaggio tra i due candidati il prossimo 25 ottobre.
8: Le urne hanno detto che Lula, candidato di sinistra del Partito dei Lavoratori, si è fermato al 45,16% dei voti, mentre con il 47,03% delle preferenze ha vinto Flavio Bolsonaro, esponente di destra del Partito Liberale, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, ora agli arresti domiciliari mentre sconta una condanna a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta elettorale del 2022. Tra i due candidati alla presidenza del Brasile c'è una differenza di poco superiore ai 2 milioni di voti. Dunque, non avendo superato il 50% delle preferenze, Bolsonaro e Lula andranno al ballottaggio il 25 ottobre per stabilire chi sarà il 40° presidente del Brasile. Maurizio Dischino, linea allo studio.
7: Israele, grazie al coraggio dei nostri combattenti abbiamo ribaltato la situazione, abbiamo allontanato il pericolo immediato di distruzione dei nostri cittadini e dello Stato. Lo ha affermato oggi il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu parlando durante la cerimonia commemorativa nazionale sul Monte Herzl in occasione del terzo anniversario del massacro del 7 ottobre 2023. Il premier israeliano ha poi aggiunto: abbiamo

Ed è questa l'ultima mezz'ora del nostro appuntamento del pomeriggio. Ben ritrovati, naturalmente sempre qui su In Blu 2000, le parole di In Blu 2000 fino alle 16.30 con tanta buona musica. Appena ascoltato anche il nuovo singolo di Tame Impala dal titolo Loser, lui che si è fatto conoscere al grande pubblico internazionale con una grande hit anche in versione remix dal titolo Dracula, mamma che paura. Allora, salutiamo Marika, grazie per il tuo messaggio a diretta at radioinblu.it. Naturalmente continuate a scriverci, buon pomeriggio a lei e a tutti quelli che ci seguono accompagnati dalla nostra musica, magari mentre state studiando o lavorando proprio in questa giornata del 5 ottobre, che continua anche con questa bellissima canzone dei Radiohead.

0: con te.
1: Ed è questa la nuova canzone di Giorgia dal titolo Parafulmini, qui su Blu 2000. Ha chiuso due anni di tour con un tutto esaurito all'Unipol Dome di Milano, perché sabato sera, insomma, ha fatto il punto della situazione dopo oltre 40 date in tutta Italia. 290.000 biglietti venduti con un sold out in due ore e mezzo di concerto. Giorgia, che lo sappiamo è una delle voci più amate del panorama italiano, ha interpretato i successi più recenti, le grandi hit che hanno segnato i suoi oltre 30 anni di carriera. E sul palco insieme a lei anche tre ospiti speciali, ovvero Annalisa, Emma e Irama. Viaggio Live, che ha ispirato anche i brani contenuti in G+1. Ne abbiamo parlato tra l'altro qualche giorno fa, questa nuova versione dell'album G con l'aggiunta di alcuni inediti e versioni live, che uscirà il 16 ottobre. E ad accompagnare Giorgia sul palco, ovviamente, tutto il suo team musicale di fiducia. Parlando nello specifico di G+1, contiene questo nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato anche qui su Blu 2000, Parafulmini. Oltre a nuovi brani, versione live, nel disco sono presenti tutti i brani di G, l'album certificato oro, che contiene tra gli altri La cura per me, grande successo di Sanremo, che ha superato i 180 milioni di stream globali, diventando il secondo singolo più venduto dello scorso anno, e anche Golpe, che ha raggiunto il primo posto nella classifica Airplay Radio Generale Italiana, Airplay TV, ed è stato il più alto debutto femminile della classifica radio proprio del 2025, ed è anche il primo caso, diciamo, di quest'anno di un'artista donna alla prima posizione nel primo giorno di programmazione ufficiale. Beh, grandi numeri che contraddistinguono e caratterizzano Giorgia, che lasciamo adesso per parlare di un'altra figlia d'arte, in questo caso figlia di un noto regista cinematografico. Lui è J.J. Abrams, la figlia si chiama Gracie Abrams, e questa è la sua nuova canzone dal titolo Good Reason. Tuck.

Good Reason di Crazy Abrams qui su Blue 2000, ben ritrovati, buon pomeriggio. Il fatto che sia, che giorno è oggi, fammi guardare, il 5 ottobre, ecco, non ci risparmia, diciamo, la fatica nel dovervi dire che mancano tot giorni a Natale. Ecco, non sappiamo quanti effettivamente, ma ci sono quelli che fanno il countdown fin dal mese di settembre o credo fin dall'estate scorsa per dirci che il Natale è sempre più vicino, anche dal punto di vista musicale. E c'è un artista che sta pensando di calcare un po' le orme che sono state di Michael Bublé, che continuano tutti gli anni anche con l'uscita del suo disco natalizio, anche una strenna tutta italiana, quella di Mario Biondi, che esce anche lui con il suo album natalizio. E un anno iniziato con il grande trionfo a Sanremo 2026 di questo artista potrebbe completarsi con una vera ciliegina sulla torta. Parliamo, l'avrete già capito, di Sal Da Vinci. Stando ai rumors delle ultime settimane, infatti, lui sarebbe intenzionato a lavorare a un disco di Natale, duettando proprio con alcuni dei grandi big della musica italiana e internazionale. Tra gli ospiti figurerebbe niente popò di meno che proprio lo stesso Michael Bublé, considerato uno degli artisti simbolo del Natale. Accanto al cantante canadese ci sarebbe anche Tiziano Ferro, uno degli artisti italiani più conosciuti all'estero grazie ai suoi successi ottenuti in Europa e anche America Latina. A completare questo quadretto di featuring nell'album natalizio di Sal Da Vinci potrebbe esserci Virginia Bocelli, che nonostante la giovane età, pensate, a soltanto 13 anni, ha già partecipato a vari progetti musicali e televisivi insieme al papà. Quindi staremo a vedere se prenderà forma e concretezza questo album natalizio in arrivo di Sal Da Vinci con tutte queste belle personcine che vi abbiamo appena elencato. Ritorniamo alle atmosfere estive, quelle dei Beach Boys, questa è Surfing USA.

Salutiamo anche il nostro amico Paolo nel pomeriggio di Blu 2000, lui è che è curioso di poter scoprire anche riscoprire i nostri contenuti in podcast. Ti ricordo, e lo ricordo a tutti quelli che sono con noi oggi, che c'è l'app Play 2000 da scaricare gratuitamente per il vostro smartphone, totalmente gratuita. Da lì, caro amico, riascolti i tuoi podcast e contenuti preferiti e puoi richiedere on demand anche i contenuti di TV 2000. Stessa cosa puoi fare dal sito play2000.it a vostra disposizione. E con questa bella voce nasale che mi ritrovo oggi, vi ricordo che c'è anche la musica a tenerci compagnia in questo pomeriggio e continuiamo insieme su Londra e la musica, ma tra poco, insomma, faremo anche un po' di saluti e parleremo anche di altre cose molto interessanti. Restate con noi.

Grazie davvero di essere stati con noi all'interno delle Parole di Blu 2000 anche per questo 5 ottobre. Vi ricordo che l'appuntamento si rinnova domani a partire dalle 15 per un altro appuntamento insieme, sempre qui su Blu 2000. E adesso vi lascio con la nostra musica e i nostri contenuti. Ciao a tutti e a domani.

0: Territorio.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla, ben ritrovati ai nostri ospiti. Oggi si ricomincia e torniamo a parlare proprio di quello che succede vicino a noi. I mass media riportano sempre notizie molto nazionali, a volte anche molto generiche. Noi andiamo a vedere invece cosa succede in quel punto dove tante cose hanno una grossa importanza. Iniziamo da Brescia, Radio CZ, ben ritrovati da Stefania Brunelli.
2: Ben ritrovata anche a te Federica e ai nostri radioascoltatori.
1: E con te parliamo proprio di una notizia importante, perché stiamo parlando di salute, stiamo parlando di un nuovo ospedale che adesso insomma nascerà, ma è stato designato il progetto vincitore del concorso per questo ospedale che si chiama Main and Children Hospital a Brescia, ovviamente. Stefania.
2: Sì, un progetto avveniristico, è proprio il caso di dirlo, non così tanto, come dire, lontano, visto che i lavori dovrebbero iniziare nel 2028, con un investimento notevole anche da parte di Regione Lombardia, 274 milioni di euro, con la previsione di aggiungere risorse. E detto questo, il Main and Children Hospital già nel nome racchiude le tre caratteristiche, perché ci sarà hanno tre strutture tutte collegate: il Main Hospital, che sarà l'ospedale principale, e l'ospedale pediatrico, quindi Children, e poi ci sarà una zona avveniristica, il Care Ring. Si tratta di un anello verde di oltre un chilometro che collegherà ospedale, campus e città, perché il collegamento con la ricerca e l'università
1: è molto stretto. Allora, tu hai sentito il direttore generale dell'AST, che è l'azienda sociosanitaria territoriale Ospedali Civili di Brescia, Luigi Cagliazzo, sentiamolo.
3: Sarà un ospedale innovativo, sostenibile, un ospedale che ridisegnerà i percorsi per i pazienti. È un grosso investimento. Partiamo dall'area nord con la costruzione di un main hospital, cioè un ospedale ad alta intensità di cura, il nuovo ospedale pediatrico, dove finalmente sarà unitaria l'offerta per i nostri bambini, l'offerta assistenziale, e poi tutta l'area dell'emergenza urgenza. Il tutto in una cornice di profonda integrazione con il tessuto urbano, in una cornice che valorizza molto il paesaggio e che facilita molto la vita dentro l'ospedale. Sarà un ospedale dove non si andrà più solo per curarsi, ci saranno spazi di ritrovo, ci saranno spazi di approfondimento di studio per i nostri specializzandi, ci sarà una forte integrazione, ancora più forte, con l'Università di Brescia.
1: Ecco, abbiamo nominato gli ospedali civili, che è il principale ospedale di Brescia, ospedale pubblico. Ingloberà questo progetto, come si pone nei confronti degli ospedali civili?
2: Sì, allora gli ospedali civili continueranno, la struttura esistente continuerà ad esistere, lì verrà afferirà tutta la ricerca e quant'altro, e consideriamo che gli ospedali civili sono già un'eccellenza, tutto il personale naturalmente che rende grande questo ospedale continuerà ad operare. Il concetto, il principio è quello che ispira la nuova struttura, è quella della One Health, cioè un modello incentrato su una visione sinergica di salute umana, ambiente e sistemi sociali, e quindi niente verrà dismesso, ma tutto verrà migliorato
1: anche,
2: e ampliato.
1: Certo, ampliato e rinnovato. Sentiamolo ancora Cagliazzo.
3: La logica è quella di migliorare l'offerta assistenziale. In questo momento il civile è già un'eccellenza, è già un grande ospedale, però la nostra offerta è frazionata, e allora abbiamo ragionato per rivedere tutta la logica assistenziale, riunire i vari segmenti dell'offerta in una logica più funzionale, più unitaria, e soprattutto con una alta complessità di cura a nord, e man mano che si arriva a sud si va verso il cosiddetto ospedale di giorno, cioè l'offerta ambulatoriale, il day week surgery. Quindi l'ospedale andrà da un'alta assistenza complessità a nord fino all'ospedale di giorno verso sud. Contiamo di iniziare i lavori nel 2028. Ovviamente questo non dipende da noi, la normativa ci impone una serie di passaggi passaggi che sono, devo dire, pesanti, che garantiscono ovviamente il corretto utilizzo delle risorse e che a mio parere andrebbero anche semplificati, perché un'opera strategica come questa forse merita tempi più veloci.
1: Diciamo che il colpetto alla burocrazia c'è, perché insomma Cagliazzo ha sottolineato più volte il superamento della frammentazione, perché evidentemente gli ospedali e evidentemente non solo quello di Brescia hanno ancora una concezione non antica, ma insomma come era prima. Forse adesso, da quello che lui dice, bisogna un po' rendere le cose più agevoli, esatto.
2: Far interagire le varie, parlare, come si dice, i vari reparti, le varie specializzazioni specialistiche. Insomma, noi stiamo parlando di un nuovo complesso che avrà a disposizione 60.500 metri quadrati dedicati alle funzioni cliniche e oltre 745 posti letto, quindi stiamo parlando di una realtà che diventerà di riferimento per l'intera Lombardia. In questo regione è stata chiara nella presentazione, intende investire parecchio.
1: Sentiamo anche la sindaca di Brescia, Laura Castelletti.
0: Il testo teatrale è più duro sotto certi aspetti, questo invece ha una tenerezza incredibile. Perché? Perché la suddivisione, queste...
1: Allora, non era la sindaca, abbiamo avuto un problema, forse sono io che ho invertito i fogli, Castelletti, va bene, comunque era un brevissimo saluto, ovviamente contenta che questa cosa si faccia nella sua città. Stefania, mi sembra che l'essenziale l'abbiamo detto e io ti ringrazio tanto per essere stata con noi. Stefania. Allora, passiamo alla Sardegna, da Cagliari Roberto Comparetti, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a chi ci segue.
1: Allora, con te parliamo della 41esima edizione del premio letterario Giuseppe Dessì, che ha visto per diversi giorni, insomma diverse anche iniziative, si è svolto a Villa Cidro nel Medio Campidano. Intanto diciamo i vincitori, Roberto, e poi andiamo su quello secondo te insomma poi è stato il focus di questo premio.
4: Sì, diciamo che Matteo Nucci per la narrativa, Isabella Leardini per la poesia sono i due vincitori della 41esima edizione del premio letterario Dessì, ma non ci sono solo vincitori, ce ne sono stati assegnati altri come il premio speciale della giuria a Rosa Olivia, il premio speciale della Fondazione di Sardegna ad Alessandro Cappelan e il nuovo premio speciale della provincia del Medio Campidano alla conduttrice Licia Colò. Questi sono un po' tutti i premiati che sono stati premiati nei giorni scorsi, ma come dicevi tu è stato un periodo molto intenso realizzato dalla Fondazione per 3 settimane di animazione culturale che ha riguardato anche i ragazzi della scuola che hanno presentato una pellicola portata poi a Venezia, un esito scenico teatrale, insomma diciamo che c'è stata una notevole attività nel corso delle ultime settimane a Villa Cidro, non solo.
1: E quindi c'è stato anche il film Quasi Grazia.
4: Sì, esatto, Roberto. È stato presentato a Villa Cidro il film Quasi Grazia di Peter Marcias, che è dedicato a Grazia Deledda nel centenario del Nobel per la letteratura, che è stato vinto proprio nel 1926 dalla scrittrice sarda, su un testo teatrale di Marcello Fois, che è portato in scena da Michela Mugia anche negli ultimi giorni della sua vita, e che porta fondamentalmente in scena 3 momenti della vita di Grazia Deledda: quando decide di andare a Roma, quando vive a Roma e poi l'ultimo periodo quando la sua salute è precaria, interpretata tra l'altro da 3 attrici diverse, quindi un testo teatrale che diventa un film e che parteciperà tra le altre cose alla 99esima edizione degli Oscar nella selezione premio al film internazionale.
1: E però è un film che ancora non è stato distribuito.
4: In alcune sale è distribuito, ma sicuramente avrà una maggiore diffusione nelle prossime settimane, alla luce anche poi della vittoria del Campiello da parte di Marcello Foïs.
1: Anche perché, insomma, Grazia Deledda non è mai ricordata abbastanza, perché è una scrittrice di una modernità che se la leggiamo, insomma, descrive poi la Sardegna, quindi un paese che nei primi anni del Novecento era ancora questi paesini, no, molto chiusi, e lei descrive in maniera proprio, possiamo dire, una scultrice proprio di queste realtà, con ironia, insomma, non è strano se la si legge capire perché a una donna nel 100 anni fa gli fu dato il premio Nobel per la letteratura. Tu hai intervistato Marcello Foïs, che abbiamo già citato, che ha vinto poi tra l'altro adesso il premio Campiello. Sentiamolo.
0: Il testo teatrale è più duro sotto certi aspetti, questo invece ha una tenerezza incredibile. Perché? Perché la suddivisione, queste tre donne che debbono costruire una sola donna in mezzo a questa mamma, a questo perno, no? Continuo, girano. Ecco, io credo che questo rappresenti molto il nostro rapporto di sardi fuori dalla Sardegna, che devono fare letteratura e che debbono girare intorno ai propri fantasmi, perché questo è un film un po' ragionato così. La Deledda è stata una donna in primo piano, anche se noi lo ignoriamo questa cosa. Bisogna recuperare e bisogna riposizionare questa donna nel posto che gli spetta, che è un posto enorme. Io credo che la maggior parte, il 90% delle donne che hanno visto questo film, non si sono nemmeno poste la domanda, si sono dette: ecco, sono io, questa cosa la faccio io. Perché questo è un posto che ha autorizzato le donne a prendersi molte responsabilità, spesso anche responsabilità che non avrebbero voluto. Quindi credo che non sia molto cambiato da quel punto di vista, anzi che la Deledda sia moderna soprattutto in quel senso.
1: È veramente moderna. Poi tra l'altro andò a Roma e il marito praticamente si mise a seguire lei, gli fece un po' da, come possiamo dire, da curatore, da ufficio stampa,
4: da manager. Tant'è vero che aveva suscitato le ira di Pirandello, che aveva etichettato il marito come Grazio Deledda, nel senso che era veramente al fianco della moglie.
1: Hai capito? Siccome fosse stata una donna al fianco del marito, nessuno avrebbe detto niente.
4: Assolutamente.
1: Non lo sapevo che sarebbe chiamato Grazio Deledda. È bellissimo. Senti, intanto sentiamo anche sempre sul film Quasi Grazia l'attrice che poi è una delle protagoniste della serie L'amica geniale, Irene Maiorino.
5: Mi ha dato sicuramente grande gioia e grande responsabilità, come dico sempre, perché comunque sì, è un patrimonio nazionale, ma devo dire ancora troppo poco conosciuto, e quindi condivido con tutta la squadra del film proprio l'importanza di portare in auge di nuovo questa autrice, no? Poi questo è l'anno del centenario della consegna del Nobel, lei è l'unica scrittrice italiana, e la cosa più bella secondo me è che poi si va a rileggere i libri e si può secondo me capire quanto lei è moderna ancora oggi, e per la storia che lei ha fatto con la sua vita, con le sue scelte, e proprio per le cose che scrive. E quindi secondo me, appunto, non si tratta soltanto di riscoprire un grande classico, ma proprio qualcosa che ci può ancora tanto parlare della modernità.
1: E siamo veramente d'accordo con Irene Maiorino. Abbiamo proprio 5 secondi, chiudi tu.
4: Ma io credo che sia stato un peccato in un anno del centenario non mettere una traccia della Deledda alla Matuta. Credo che questo sia un errore al quale secondo me bisognerebbe porre rimedio, Federica.
1: È vero, meno male che ci sono persone, vedi, che anche con il film possiamo tutti fare qualcosa, forse per non per ricordarla, per leggerla, perché veramente.
4: Esatto.
1: E allora Roberto, grazie veramente per essere stato con noi.
4: Grazie a voi, un pomeriggio.
1: E noi adesso andiamo ad Alessandria, Radio PNR. Luca Sturla è collegato con noi. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
6: Ciao Federica.
1: Allora, con te cambiamo decisamente argomento, parliamo di protezione civile, di esercitazioni di protezione civile, perché vicino a te nel 2003, ma adesso ce lo racconti tu, anche perché hai coordinato anche tu questa operazione, l'11 aprile del 2003, Serravalle Scrivia, che cosa è successo?
6: Esattamente, perché come dicevi tu, il sabato scorso si è svolta una imponente esercitazione a livello provinciale sul rischio sismico, perché l'11 aprile 2003 un terremoto di magnitudo 4.8 aveva colpito con epicentro a Sant'Agata Fossili. Tra l'altro un terremoto devastante, perché 80 milioni di euro di danni, danni su 58 comuni, 5.000 abitazioni lesionate, 300 sfollati almeno. Era un vero disastro, anche perché quella zona, è vero che era una zona che dalle mappe si vedeva che c'era un rischio sismico, però non c'era mai stato nulla negli anni, se non secoli prima, per cui tutti la consideravano una zona sicura. E come sai bene, in Italia, se non abbiamo
1: degli eventi, non ci si rende conto. Ecco, ma adesso in questi anni, adesso poi arriviamo all'esercitazione di adesso, ma in questi anni è stato fatto qualcosa o no?
6: In questi anni io ti posso garantire che questa zona ormai è praticamente sicura, perché tutti ormai hanno fatto opere per di messa in sicurezza, sia a livello delle abitazioni che a livello di infrastrutture, eccetera, eccetera, eccetera. Una grande fetta è stata fatta appunto nel 2003 e negli anni successivi con i fondi per la ricostruzione.
1: Sì.
6: Ma non bisogna dimenticare che negli ultimi anni c'è stato anche il sisma bonus al 110%, che ha fatto dei seri benefici, ha portato dei seri benefici ai palazzi, perché chi non aveva ancora fatto nulla, perché non aveva avuto lesioni, certo, e quindi non poteva accedere ai contributi, adesso l'ha fatto. E
1: immaginiamo secondo criteri antisismici, ovviamente.
6: Era
1: stato dato per quello il bonus. Sono state già fatte esercitazioni o questa è la prima?
6: Questa è la prima esercitazione su larga scala, nel senso era già stata fatta un'esercitazione nei mesi precedenti solo per posti comando, quindi solo per i coordinatori e a livello di CCS, quindi della prefettura, e i vari COM, cioè i centri operativi municipali e misti.
1: E adesso invece è stata fatta da tutti?
6: È stata fatta, sì, un'esercitazione di quelle belle coinvolgendo la popolazione.
1: Ecco, quindi dici due o tre cose, dai, che ci rende l'idea di come avviene un'esercitazione del genere.
6: Allora, senza fare pubblicità, ma a Serravalle Scriglia sappiamo perfettamente che c'è un mega centro commerciale dove ci sono tutti i brand dei vestiti.
1: Sì.
6: Ecco, alle 8.03 di sabato c'è stata questa scossa di terremoto con epicentro proprio nel centro commerciale.
1: Sì, finta.
6: Finta, certo.
1: Finta. Perché sennò... Vabbè, c'è stata una simulazione.
6: Giravamo con i mezzi con scritto esercitazione.
1: Sì, certo.
6: Giusto per non spaventare la gente. E quindi ci sono stati feriti, ovviamente, tra i simulatori che fingevano tutto ciò. Evacuazione del centro, evacuazione della scuola, perché si è ipotizzata una lesione dell'ala est della scuola di Serravalle Scrivia.
1: Sì.
6: Evacuazione della popolazione con tanto di censimento in una tendopoli montata ad hoc in fretta.
1: Quindi tutto è stato, tutta la città è stata
6: un'esercitazione ben fatta.
1: Tutta la città è evacuata, no? Pensavo,
6: esatto,
1: che avreste preso 200 l'outlet.
6: 200 volontari di protezione civile, tra protezione civile, forze dell'ordine e Croce Rossa Italiana.
1: E qual è stato il tratto distintivo di tutto ciò? Ovvero, è ovvio che evacuare, però dipende anche da quali situazioni, in quali situazioni ti trovi, non lo so, c'hai l'acqua che allaga tutto, in questo caso invece una scossa tellurica, una scossa sismica. Che cosa succede? Si evacua in un certo modo? Ci si muove in un certo modo?
6: Durante il periodo in cui suonava la sirena,
1: sì,
6: la gente aveva ricevuto istruzioni su come comportarsi, perché era il momento in cui c'era il terremoto in atto,
1: certo,
6: cioè lascia dove ci sono le finestre, allontanati, vai sotto archi di porte in modo da o sotto scrivania in modo da poter esere tranquillo.
1: Quindi c'erano tutte indicazioni precise, appunto,
6: esatto,
1: di quando succede una cosa del genere, quindi impari anche
6: esattamente
1: a comportarti.
6: Dopodiché per l'evacuazione, appena finiva il suono della sirena, dovevi abbandonare il posto,
1: qualsiasi posto dove tu fossi. Allora, ben vengano queste cose. Luca, ti ringraziamo anche per averci ricordato un fatto che probabilmente solo chi vive lì ricorda bene. Grazie, alla prossima.
6: Grazie a te.
1: E noi per oggi ci fermiamo. Stefano Sciurpi in regia, grazie per averci seguito. Il Territorio Parla torna domani.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Possono dei racconti diventare un viaggio sorprendente, incredibile ed emozionante?
2: Pirandello, un anno di novelle.
1: Questo avviene nelle novelle di Luigi Pirandello. Sono Alfonso Veneroso e vi accompagnerò in questo bellissimo viaggio.
2: Pirandello, un anno di novelle, a cura di Alfonso Veneroso. Ogni sabato alle 13:15 e ogni domenica in replica alle 22 su In Blu 2000.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
4: Attenzione, tutti in studio!
5: È pronto, Giacomo?
6: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
7: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
6: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
7: Di buon mattino, dal lunedì al venerdì a

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Conflitto in Ucraina. L'aeronautica di Kiev ha iniziato a utilizzare armi robotizzate guidate dall'intelligenza artificiale per abbattere i droni russi, compresi i nuovi modelli più veloci e difficili da intercettare. Lo ha dichiarato il portavoce della Forza Aerea Ucraina, colonnello Yuri Ignat. Si stanno installando torrette robotizzate sui ponti, ha spiegato Ignat alla televisione nazionale, precisando che nella regione di Kiev ci sono già stati alcuni abbattimenti di droni d'attacco russi. Assegnato oggi ex aequo a tre scienziati il Nobel per la medicina 2026. Il prestigioso riconoscimento internazionale è andato allo statunitense Carl Deisseroth e ai suoi colleghi tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel per aver gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Col nuovo regolamento europeo in materia di diritti di chi viaggia in aereo arrivano anche in Italia norme innovative per i voli in partenza dall'Unione Europea o anche in arrivo da paesi terzi se il vettore è europeo. La borsa personale, ad esempio, si potrà sempre portare gratis in cabina.
2: Per il trolley da sistemare nelle cappelliere invece la compagnia aerea può chiedere un costo a parte, ma in modo trasparente. Al momento della prenotazione la prima opzione proposta dovrà prevederlo. Sono le nuove norme europee che scatteranno il 23 ottobre 2027. Sarà sempre possibile presentare una carta d'imbarco cartacea stampata a casa senza subire penali e chi ha fatto il check-in online e dovesse trovarsi con il cellulare scarico potrà stampare gratuitamente il biglietto al desk. In caso di ritardo di 3 ore si parla di un indennizzo di 250 euro per i voli fino a 1500 chilometri, 400 euro per voli intermedi anche fuori Europa e per le tratte più lunghe l'importo sale a 600 euro e chi accompagna un minore di 14 anni o una persona con esigenze specifiche avrà diritto a sedersi in un posto vicino senza supplementi di costo. Elena Seno, linea allo studio.
1: L'insegnante come magister, maestro, colui che sa e che per questo merita rispetto, è il messaggio che il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha affidato oggi in occasione della giornata mondiale degli insegnanti alla delegazione di docenti che ha incontrato in prefettura a Milano. Poco prima Valditara aveva visitato l'educandato statale Emanuele Assetti Carraro dalla Chiesa, intitolato alla moglie del prefetto di Palermo, il generale Carlo Alberto dalla Chiesa, morta insieme a lui nell'agguato mafioso del 3 settembre 1982. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Viva l'Italia!
1: Radio Icaro.
0: Solo musica italiana.
2: Le ragazze ci sorridono.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Viva l'Italia, solo musica italiana.
3: Radio Icaro.
4: Vai bella.
5: Funky.
4: Qua. 1996. J-H e DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati.

0: Yeah!
1: Viva l'Italia! Solo musica italiana!
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Viva l'Italia! Solo musica italiana.
4: Radio Icaro.
5: Vai bella.

0: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19:03. Radio Icaro. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera e bentrovati con l'informazione locale di Radio Icaro. Non ce l'ha fatta purtroppo l'operaio di 59 anni di origine albanese precipitato nel pomeriggio di oggi da un'impalcatura durante i lavori di manutenzione ad uno stabile in via Coletti. L'uomo si trovava al secondo piano quando è caduto attraverso il foro del pianale della scaletta. Ad allertare i soccorsi è stato un residente insospettito dal forte rumore. Rianimato sul posto dal 118 e trasportati negli soccorsi all'ospedale Buffalini di Cesena, l'operaio è deceduto poco dopo per le gravissime lesioni. Sull'incidente indagano la medicina del lavoro e la magistratura. Finale amaro non solo in campo per la Dole Basket Rimini, sconfitta da Avellino di un solo punto negli ultimi secondi, mentre gran parte del pubblico stava lasciando il Flaminio e i giocatori si trovavano già negli spogliatoi, la moglie del cestista americano Cody Demps è stata bersaglio dell'aggressione verbale di tre persone, pare tifosi riminesi. La donna incinta e di nazionalità israeliana sarebbe stata apostrofata come assassina e terrorista per via delle sue origini e poi intimorita con il gesto delle mani a mimare una pistola. A prendere subito le difese della signora visibilmente scossa sono stati altri.

0: istigazione all'odio razziale. Sentite dagli agenti anche le persone che hanno assistito all'aggressione verbale. Nessun aiuto invece dalle telecamere di videosorveglianza dal momento che il flaminio ne è sprovvisto. Il delitto di via del ciclamino fa da sfondo al processo tra Valeria Bartolucci e Manuela Bianchi, innescato dalla relazione tra la Bianchi e Luis da Silva, unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli e poi assolto dalla Corte d'Assise di Rimini. Bartolucci è imputata per minacce gravi e diffamazione percosse. Nel corso dell'udienza predibattimentale, la difesa di Bartolucci ha sollevato eccezioni su presunte irregolarità nella querela e sulla gravità dei fatti, chiedendo il trasferimento della competenza al giudice di pace. I fatti contestati includono un'aggressione fisica con strappo di capelli, intimidazioni verbali in TV e scritte ingiuriose. Bartolucci ridimensiona le accuse, giustificandosi con la fortissima rabbia per il tradimento e la pressione mediatica, mentre l'accusa contesta una condotta persecutoria continuata. Il giudice ha rigettato una prima eccezione e rinviato la decisione al 12 ottobre. Le grandi infrastrutture, dall'aeroporto alla fiera, gli interventi sulla viabilità, ma anche sanità, spiagge e recupero degli alberghi degradati, tanti temi affrontati dalla giunta regionale che ha iniziato da Rimini il suo tour tra le province. Il servizio di Andrea Polazzi, con gli interventi del sindaco di Rimini Jamil Sadegolvad e del governatore dell'Emilia Romagna Michele De Pascale. Sentiamo.
1: La tappa riminese della giunta Emiliano-Romagnola è stata l'occasione per affrontare alcuni temi centrali per il territorio, in primis quello delle infrastrutture viarie, una partita, dalle statali al terzo casello, strettamente legata al governo nazionale.
2: Con la regione c'è sintonia totale, c'è la volontà di affrontare insieme queste sfide, andando a porre dove serve, a Roma e con ANAS in primis, il tema della necessità di lavorare su queste infrastrutture.
3: Entro la fine dell'anno dobbiamo chiudere con ANAS e RFI due accordi importanti, stiamo spingendo, siamo con tutte le nostre forze per farlo, non vogliamo entrare nella campagna elettorale perché credo che capiscano tutti che se si passa dalla parte di l'apporto istituzionale alla campagna elettorale si va solo peggio.
1: Altro nodo cruciale è quello dell'urbanistica, con la nuova legge regionale che inizia il suo iter. Se da una parte servono norme ad hoc e più flessibili per i territori montani, sulla costa la priorità è fornire strumenti per facilitare la rigenerazione delle strutture ricettive chiuse o marginali, recuperando spazi urbani o puntando su nuovi studentati. Il presidente De Pascale ha poi elogiato l'aeroporto di Rimini, definendolo fondamentale non solo per la regione ma per l'Italia. Immancabile poi un passaggio sul tema delle concessioni demaniali, anche dopo la pubblicazione del bando tipo, che a Rimini si intreccia col nuovo piano spiaggia.
3: Penso che il comune di Rimini stia cercando di portare un modello fatto di piccola e media impresa, di radicamento territoriale, ovviamente nel futuro. E per farlo non significa stare fermi, significa poter innovare. Uno dei grandi drammi che ha vissuto il turismo balneare è che l'incertezza delle norme e il continuo rinvio ha rallentato i finanziamenti, gli investimenti. Oggi c'è il bando tipo che, per carità, ha anche degli elementi positivi, ma che scarica addosso ai comuni un peso enorme. Gli introiti dei canoni demaniali vanno allo Stato, le cause e i ricorsi andranno ai comuni.
1: Rassicurazioni sono arrivate in tema sanitario sul progetto di riorganizzazione della rete oncoematologica. Nessun taglio, ma l'opportunità di intercettare più risorse, presentando la Romagna come realtà unitaria.
3: Rimini è una grandissima eccellenza oncoematologica, non si tratta di ridurre reparti, di ridurre posti letto, non vogliamo tagliare nulla, non vogliamo generare risparmi, anzi vogliamo che tutta l'oncoematologia della Romagna cresca dentro il sistema regionale e in particolare che sia tutta istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, perché oggi la ricerca, soprattutto in oncoematologia, è un tema centrale e dobbiamo potenziarla in tutto il territorio.
0: Chiudiamo con lo sport e il basket. Come detto, esordio al Flaminio con sconfitta per la Dole Rimini, che contro Avellino va all'intervallo avanti di 11, ma nella seconda parte di gara ne realizza solo 27, viene sconfitta a meno di 4 secondi dalla sirena della tripla del sorpasso di Mollura. Finisce 72-73. Nel dopogara l'allenatore della Dole, Sandro Dell'Agnello, non nasconde il dispiacere per l'epilogo della partita. Sentiamo.
4: Ma io ho 10 giocatori e voi continuate a parlare di americani, io parlo di squadra e siamo una squadra dove cerchiamo di ruotare in 10, anche se oggi Lenci ha fatto pochi minuti perché la partita era di un livello superiore dell'altra volta e ritenevo che gli altri fossero un pochino più pronti. Noi abbiamo tanti giocatori squadra che spesso in

0: Barriera ha segnato 15-20 punti. Se voi vi aspettate che ogni partita, ognuno di loro segni 15-20 punti, bisognerebbe farne 150 a partita. Quindi siamo una squadra nella quale una volta uno segnerà 15-20 punti e l'altro, gioco forza, ne segnerà 5 perché avrà fatto 6 tiri. Il pallone è uno solo, i tiri a disposizione in una partita sono quelli. Poi dopo possiamo analizzare la prestazione, certamente, questo sì. Però non è che tutte le volte andiamo a sindacare sui punti, perché in una squadra come la nostra, in una squadra come Avellino, in una squadra come le migliori, di solito 3 o 4 emergono, e 3 o 4 che potrebbero emergere emergono la domenica prossima, perché non è possibile fare tanti punti in 8 o 9.
1: È tutto. Per le altre notizie vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Radio Icaro. L'informazione continua.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone. 2, 3, 4.

se l'occhio non vede che il cuore non sente più niente. Arrivederci tristezza, oggi mi godo

usami ancora mio cuore, se ho fatto l'amore anche senza di te, ma sono più duro di un muro, ti ho preso per il culo e il culo è più giù, miliardi di stelle ti dicono niente.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ricordiamo questa sera Giampaolo ed Elisa e assieme alla Chiesa, nostra Madre e Maestra, facciamo memoria di Santa Faustina.

confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi, voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà.

O Dio, che hai insegnato alla Chiesa a osservare i tuoi precetti, nell'amore verso te e verso i fratelli, fa che praticando le opere di carità, a imitazione di Santa Faustina, possiamo essere annoverati tra i benedetti del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, mi meraviglio che così in fretta, da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo, voi passiate ad un altro Vangelo. Però non ce n'è un altro, se non che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma se anche noi stessi, oppure un angelo dal cielo, vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. L'abbiamo già detto e ora lo ripeto. Se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Infatti, è forse il consenso degli uomini che cerco, oppure quello di Dio, o cerco di piacere agli uomini. Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano. Infatti, io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo, parola di Dio. Il Signore è fedele alla sua alleanza. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, tra gli uomini retti riuniti in assemblea. Grandi sono le opere del Signore, le ricerchino coloro che lo amano. Le opere delle sue mani sono verità e diritto, stabili sono tutti i suoi comandi, immutabili nei secoli per sempre, da eseguire con verità e rettitudine. Mandò a liberare il suo popolo, stabilì la sua alleanza per sempre. Santo e terribile è il suo nome, la lode del Signore rimane per sempre.

Il Signore sia con voi. E dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: cosa sta scritto nella legge, come leggi? Costui rispose: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Gli disse: hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è mio prossimo? Gesù riprese: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino, poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: abbi cura di lui. Ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: va e anche tu fa così. Parola del Signore. Chi è dunque il mio prossimo? Colui che ha avuto compassione di me. Il mio prossimo è Gesù. Chi è dunque colui che devo amare come me stesso? Gesù. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Non è un tragitto a caso. È un tragitto in discesa. Un dislivello grande. Gerico è quasi al livello del Mar Morto, circa 800 metri sotto il livello del mare. C'è una pendenza notevolissima. E cosa c'è a Gerusalemme? A Gerusalemme c'è Dio, c'è il Tempio. Quell'uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, dunque andava lontano da Dio. Cosa c'è a Gerico? C'è il lusso, c'è il benessere. Gerico è un posto verdeggiante, è un luogo dove c'è l'acqua, dove c'è la vita, dove c'è il benessere. È un'oasi. Chi non si innamorerebbe di un'oasi? Quell'uomo sono io, quello che va da Gerusalemme a Gerico, che corre dietro alle lucciole del paese dei balocchi, nel quale noi viviamo, il paese dove le luci sono sempre accese giorno e notte, come dice molto bene Collodi, in arte Collodi, Lorenzini, e dove c'è sempre rumore. È quel paese dove stanno i polli, che hanno la luce sempre accesa per mangiare anche di notte.
vivono in una schiavitù e non se ne rendono conto. Viviamo in una schiavitù e non ce ne rendiamo conto. Però quel paese del benessere è tanto importante che noi spesso lasciamo Dio per andare verso quel paese. E in quel paese per forza incappiamo nei briganti, perché nel paese del benessere prosperano i briganti. Dove c'è qualcosa da rubare, prosperano i briganti. Nel deserto, sull'altura, dove non c'è acqua, dove ce n'è poca, non prosperano i briganti perché non c'è niente da rubare. Dove c'è povertà, dove non c'è niente da rubare, dove gli uomini a malapena riescono ad aiutarsi gli uni gli altri per sopravvivere. Guardiamolo questo uomo, che non è un caso che sia incappato nei briganti, perché gli è andato incontro, gli è andato verso il benessere. Il benessere vuol dire briganti, vuol dire furti, vuol dire assassini, è il benessere. Gesù infatti raccomanda ai suoi discepoli di non prendere né borsa né bisaccia, perché se hanno una borsa o una bisaccia sono rapinabili, rischiano la vita per quello che hanno nella borsa o nella bisaccia. Oppure possono sembrare dei ladri che vanno in giro per riempirla la borsa e la bisaccia. E poi c'è colui che si fa prossimo, colui che era lontano, perché noi ci siamo allontanati da lui. È lui che non scende per caso. Per caso scendono il Levita e il sacerdote, i quali non si fermano perché la legge li autorizza a non farlo. Non possono toccare il sangue, hanno una scusa per non farlo. Gesù non si nasconde dietro queste scuse, non si nasconde dietro una legge. Gesù è venuto apposta su quella strada dove lui sa che noi non possiamo far altro che incappare nei briganti, che non sono briganti necessariamente di beni materiali, ma della nostra innocenza. Allora ringraziamo il Signore perché Lui è il nostro Samaritano, perché possa risvegliarci, perché possa risvegliare in noi il desiderio di tornare a Gerusalemme, nella casa di Dio, dove vivere nel suo amore e nella sua povertà, la povertà di beni materiali, ma la ricchezza del suo amore. Il Samaritano ci faccia ritornare il desiderio di Dio e la libertà dai beni di questo mondo.

Rivolgiamo a Dio nostro Padre la nostra preghiera fiduciosa, preghiamo insieme, diciamo ascoltaci, oh Padre Santo, perché cresca in noi la nostalgia di Te, preghiamo, perché ci rendiamo conto che il nostro cuore è inquieto finché non riposa in Te, preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo, perché cresca in noi il desiderio di vivere nell'amore vicendevole, preghiamo. Per Giampaolo ed Elisa, perché Tu li accolga nella Tua pace, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

pregate fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Nella memoria di Santa Faustina ti presentiamo, Signore, questi doni perché siano a te consacrati. Rendili segno della tua consolazione nel tempo presente, perché non abbiamo a disperare delle tue promesse eterne. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.

veramente santo, sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti. In remissione dei peccati fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nicolò, i presbiteri e i diaconi. Ricordati di Giampaolo ed Elisa, che hai chiamati a te da questa vita, e come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendili partecipi della sua resurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia, con la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sono.

bevitore longevo che ha portato i crisantemi uno per uno a tutti quanti i suoi amici astemi. Ridevano in paese, guardatelo è paonazzo, li ha seppelliti tutti quanti uno alla volta, cazzo.

Ora se ne sta seduto da solo come un cane, col cappello e con la pipa sopra quattro damigiane. Ha compiuto 100 anni, se non sbaglio, l'altro ieri. Io gli ho chiesto: ma come hai fatto? Rabboccando 2 bicchieri, mi ha risposto: ogni giorno, dalle 8 fino alle 6, io fumo tanto.

per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

0: canzonetta di Forlimpopoli.
1: Ah!
0: Canzonetta di Forlimpopoli.
2: Longevo che ha portato i crisantemi, uno per uno a tutti quanti i suoi amici astemi. Ridevano in paese, guardatelo, è Paonazzo! Li ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo.
0: Strano caso, niente male del longevo bevitore. Era sbronzo al funerale del suo povero dottore. Ricco non lo era, non mi pare a prima vista, ma è provato che lo furono il suo tabaccaio e il suo barista, almeno fino a quando non persero la vita. Me lo disse lui stesso lacrimando sopra un whisky e con la pipa.
3: Gli diceva suo

0: di Marlboro. Suo cugino, poveretto, era un sano corridore, gli rimproverava spesso questa febbre da liquore, almeno fino a quando non ci lasciò le penne, spiaccicato sotto a un camion di una birra di Betlemme.
1: Birra, forse si trattava di mirra.
0: No, sono sicuro che era birra di Betlemme.
1: Mirra.

0: La sua moglie che è scomparsa faceva le scintille. Torna a casa in piedi, brutta razza di imbecille. C'è da dire che non era un uomo molto permaloso. Alle offese rispondeva con un sorso velenoso.
1: Alle messe presenziava con fedelissimo rigore. Aveva un amore sacrosanto per il sangue del Signore. Il prete redarguiva: la tua condotta verrà punita. Questo disse fino a quando non passò a miglior vita.
0: Il maresciallo, che arrestava chiunque amasse la cantina, ci rimase bello freddo durante una rapina. Inciampò dentro un negozio inseguendo due banditi e cadde morto freddo sotto lo scaffale dei passiti.
1: Il suo capo di lavoro, un signore intransigente: se ti pago non puoi essere ubriaco permanente. Ma lui niente, tutti i giorni a lavoro andava storto. E il suo capo, indovinate,
2: come gli altri,
0: è morto.

0: Sì, uno alla volta, cazzo.
1: Ora se ne sta seduto da solo come un cane, col cappello e con la pipa sopra quattro damigiane. Ha compiuto 100 anni, se non sbaglio, l'altro ieri. E gli ho chiesto: come hai fatto? Rabboccando 2 bicchieri, mi ha risposto:
0: ogni giorno, dalle 8 fino alle 6, io fumo tanto e bevo bene.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

0: Che sia tutta istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, perché oggi la ricerca, soprattutto in oncoematologia, è un tema centrale e dobbiamo potenziarla in tutto il territorio.
1: Chiudiamo con lo sport e il basket. Come detto, esordio al Flaminio con sconfitta per la Dole Rimini, che contro Avellino va all'intervallo avanti di 11, ma nella seconda parte di gara ne realizza solo 27, viene sconfitta a meno di 4 secondi dalla sirena della tripla del sorpasso di Mollura. Finisce 72-73. Nel dopogara l'allenatore della Dole, Sandro Dell'Agnello, non nasconde il dispiacere per l'epilogo della partita. Sentiamo.
2: Beh, io ho 10 giocatori e voi continuate a parlare di americani, io parlo di squadra e siamo una squadra dove cerchiamo di ruotare in 10, anche se oggi Lenci ha fatto pochi minuti perché la partita era di un livello superiore dell'altra volta e ritenevo che gli altri fossero un pochino più pronti. Noi abbiamo tanti giocatori in squadra che spesso in carriera hanno segnato 15-20 punti. Se voi vi aspettate che ogni partita ognuno di loro segni 15-20 punti, bisognerebbe farne 150 a partita. Quindi siamo una squadra nella quale una volta uno segnerà 15-20 punti e l'altro, gioco forza, ne segnerà 5 perché avrà fatto 6 tiri. Il pallone è uno solo, i tiri a disposizione in una partita sono quelli. Poi dopo possiamo analizzare la prestazione, certamente, questo sì, però non è che tutte le volte andiamo a sindacare sui punti, perché in una squadra come la nostra, in una squadra come Avellino, in una squadra come le migliori, di solito 3 o 4 emergono e 3 o 4 che potrebbero emergere emergono la domenica prossima, perché non è possibile fare tanti punti in 8 o 9.
1: È tutto. Per le altre notizie vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
0: No, signore, musicisti.
1: Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai!
1: Che genere di musica fate qui di solito?
4: Oh, ne facciamo di tutte e due i generi, suoniamo il country e il western.
5: Audio Lele Guerra here, questo è la Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Un inno d'amore a Rhode Island per Charlie Marie in apertura di trasmissione, perché quest'oggi festeggiamo il Rhode Island Day. Charlie Marie, originaria di Providence, nel 2021 ha pubblicato il suo album di debutto, acclamato da Rolling Stones e American Songwriter. Nel 2022 ha caricato tutta la sua vita nella sua Toyota Yaris e si è messa in viaggio verso orizzonti lontani e luoghi sconosciuti. Ha vagato per le autostrade americane senza una vera meta, senza sapere dove andare e quanto tempo sarebbe rimasta via. Mentre guidava, ascoltava musica e le registrazioni dei suoi idoli. Attraverso tutto questo si è finalmente liberata dalle catene del passato, ha guarito il suo cuore, ha imparato a volersi bene, ha scoperto chi era veramente. Since è il suo ultimo album che documenta quel viaggio alla scoperta di sé, uscito il 3 di giugno, dal quale abbiamo ascoltato l'inno al suo stato, il Rhode Island, lo stato più piccolo per area, il settimo meno popoloso, con meno di 1.1 milioni di abitanti. I nativi americani vissero intorno alla baia di Narragansett per migliaia di anni prima che i coloni inglesi cominciassero ad arrivare all'inizio del XVII secolo. Era l'unico tra le 13 colonie britanniche a essere stato fondato da un rifugiato, Roger Williams, che era fuggito dalla persecuzione religiosa nella colonia del Massachusetts per stabilire un paradiso di libertà religiosa. Fondò Providence nel 1636 su un terreno acquistato dalle tribù locali, creando così il primo insediamento nel Nord America con un governo laico. La colonia di Rhode Island and Providence Plantation divenne successivamente una destinazione per tutti i dissidenti religiosi, politici ed emarginati sociali, guadagnandosi il nickname di Rogue Island. Fu ufficialmente chiamato State of Rhode Island and Providence Plantation dal 1636 fino al 2020, quando gli elettori dello Stato hanno approvato un emendamento alla Costituzione eliminando formalmente Providence Plantation. Grazie ai suoi 640 chilometri di costa, il suo nickname ufficiale è Ocean State. Non è chiara l'origine del nome, quella più accreditata è quella associata a Giovanni da Verrazzano, che nel 1524 scorse un'isola vicino all'imboccatura della baia di Narragansett, che paragonò all'isola di Rodi. La capitale e la città più grande è Providence. Rhode Island fu la prima colonia a dichiarare l'indipendenza dalla Gran Bretagna e il primo sciopero negli Stati Uniti al quale parteciparono le donne avvenne a Pawtucket nel 1824. Oggi ascolteremo storie e musica provenienti da quello stato, come quella di Joe Fletcher and the Wrong Reasons, una band formatasi a Providence nel 2005. Joe Fletcher è un ex insegnante di inglese che ha lasciato la scuola per dedicarsi alla musica a tempo pieno. Prima che Fletcher si dedicasse alla carriera solista, il gruppo ha pubblicato due album in studio molto acclamati dalla critica. Uno di questi è White Lighter, dal quale ascoltiamo The Drowsy Surgeon. Joe Fletcher and the Wrong Reasons.

Joe Fletcher and the Wrong Reasons, The Drowsy Surgeon. David Onlane è stato un cantautore folk e soprattutto un pilastro della scena underground di Nashville. Ha avuto una carriera prolifica durata 5 decenni, durante la quale ha registrato oltre 20 album e si è affermato come un cantautore amato proprio dai suoi colleghi cantautori. Si è trasferito da Rhode Island a Nashville nei primi anni 70 e le sue canzoni hanno incominciato a farsi apprezzare e sono state riprese da leggende della musica come Emmylou Harris, Linda Ronstadt, Steve Earle, Johnny Cash, Del McClure e Townes Van Zandt, che è stato uno dei suoi più fervidi sostenitori. Olney ci ha lasciato all'età di 71 anni il 18 gennaio del 2020, mentre si esibiva sul palco durante una jam session al Songwriter Festival di Santa Rosa Beach in Florida. È stato colpito da un infarto improvviso e fatale, probabilmente la fine che tanti musicisti desidererebbero avere. David Olney, Walk Downtown.

Walk Downtown per David Olney. Mikey Lamantia è nato a Cranston ed è cresciuto in una famiglia della working class. A 22 anni, dopo essere stato sentito cantare durante un karaoke, è stato invitato ad aprire ben 4 concerti di Willie Nelson. Ha trascorso 20 anni lavorando come guardia carceraria dietro le mura di una prigione e dopo aver messo da parte la musica per un po' di tempo, nel 2012 è tornato a scrivere canzoni ed ha registrato nel 2015 il suo album di ritorno, The Dash. Mikey Lamantia, Bourbon and Bad Habits.

l'ultimo singolo per Mikey Lamantia. David Rulin è nato a North Smithfield, sempre in Rhode Island, lo stato di cui vi parlo quest'oggi, ed ha costruito una carriera davvero di grande rilievo. Il suo approccio alla chitarra si fonda sulla classica tecnica cosiddetta del flat picking, applicata però ad una chitarra di piccole dimensioni, una Epiphone Olympic del 1935, che ha recuperato in un garage polveroso di un amico e la sta ancora utilizzando alla stragrande. Intorno al 2010 ha dato vita ad un gruppo sotto il nome di Dave Rolling Machine. Era più che un gruppo, un collettivo con una formazione variabile che includeva Gillian Welch, Willie Watson, Paul Coward e Brittany Hess. I più grandi riconoscimenti però li ha ottenuti insieme a Gillian Welch. Durante il lockdown il duo ha registrato a casa un album di brani tradizionali e di cover dal titolo All the Good Time Are Past and Gone. Questo album ha vinto un Grammy Award nel 2021 come Best Album Folk. Il loro connubio è continuato con la pubblicazione di Woodland nel 2024, disco che ha vinto a sua volta un Grammy Award per il miglior album folk nel 2025. Hanno anche ottenuto una candidatura alla 91esima edizione degli Oscar per la loro canzone When a Cowboy Trades His Spurs for a Wings, brano presente nella colonna sonora di La ballata di Buster Scruggs. Dave Rolling Machine, Ruby.

dei Rolling Machine. Clay Yard era nato a Providence. È stato scoperto da Lawrence Wilk nel 1968 mentre si esibiva in un locale di Charleston in West Virginia. Riuscì a prendere il posto di Lynn Anderson come cantante country stabile del programma The Lawrence Wilk Show tra il 1969 e il 1975. Durante questo periodo conobbe la cantante Sally Flynn, che sposò il 6 dicembre del 74. Dopo aver lasciato il programma, formarono un duo di musica country e trascorsero anni in tour insieme. Clay Yard, Another Day, Another Mile, Another Highway.

Another day, another mile, another highway. Clay Hart, Tyler James Kelly è cresciuto nel Rhode Island. Ha iniziato a suonare la chitarra quando aveva 10 anni, invece di creare compilation sui CD come facevano tutti i suoi coetanei, passava ore ad ascoltare i vecchi 45 giri che trovava a casa di sua nonna. È stato influenzato dalle leggende del classic country e prima di intraprendere la carriera solista si è costruito una solida reputazione come cantante, chitarrista e autore dei Skillz. La band, che è stata un punto di riferimento sulla scena rock del New England, alla fine del 2024, dopo lo scioglimento degli Skillz, si è trasferito con la sua fidanzata in una casa nella campagna del Rhode Island, che ha ispirato le canzoni del suo debutto da solista, Dream River, che è stata una svolta decisiva verso il classic country. Tyler James Kelly, Going Strong.

Strong, Tyler James Kelly. Jimmy Goodrow è nato a Wakefield, sempre in Rhode Island, e con Maudie Klein, rispettivamente al mandolino lui e alla chitarra lei, sono un duo profondamente radicato nelle tradizioni del bluegrass, dell'old time e del folk. Si sono fatti conoscere grazie alle loro grandi armonie vocali e lo stile richiama i classici duetti delle string band degli anni 30 e 40. Jimmy Goodrow e Maudie Klein, The Last Thing on My Mind.

Last Thing on My Mind, Jimmy Gaudreau e Mondy Klein, Jeff Beard e Dirty Finch, una band composta da quattro elementi, originaria della Rhode Island, storicamente legata all'area di Providence. L'album di debutto omonimo è del 2010, Storybook Volume 1, il loro quarto album in studio, è targato 2015. Jeff Beard and Dirty Finch, Stupid Love Song.

Jordan Dirty Finch, abbiamo festeggiato oggi all'interno del Country Bunker Medicine Show lo stato del Rhode Island e vi ho raccontato delle storie e vi ho fatto ascoltare della musica proveniente dai musicisti nati nello stato più piccolo degli Stati Uniti. Se volete continuare l'ascolto potete farlo tranquillamente ogni giorno alle 18:20 a mezzanotte 20 su Radio Icarus in Blu, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, dalle Le Guerre è tutto, grazie per essere stati con me questi oggi 44 minuti e oggi lunedì 5 di ottobre è il Global James Bond Day, la data segna infatti l'anniversario della prima mondiale di Agente 007 Licenza di Uccidere, noto come Dr. No, il primo film ufficiale di James Bond che ha debuttato proprio il 5 ottobre 1962 al London Pavilion con Sean Connery nel ruolo di 007. Concludo la puntata di quest'oggi con una delle più belle colonne sonore di James Bond, Louis Armstrong, We Have All the Time in the World.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Radio Icaro, la musica continua.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.